0: Company. Noi siamo
1: la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Media Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack!

0: Media Company.
1: Radio Company ha scelto Stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
2: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
3: Noi siamo la family.
2: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9. Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Si sere!
2: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company. Spot.
5: Ciao Sara.
6: Hey. Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
10: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: La mattina alle 6, sveglia!
4: Enjoy this trip.
3: Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Questa Radio Company suona Botta 90 con Mauro Tonello la mattina presto. Subito dopo le 6 partiamo noi con le suona anni 90 per darvi la carica giusta alla giornata. E chi mi pare che c'è Mauro Tonello, ci siamo presentati. Lo rifacciamo. Buongiorno anche a DJ Nick, che lo vedo bello pimpante alla console. E ripartiamo appunto con, anzi, iniziamo con gli ATB e Don't Stop. Troviamo anche i Venga Boys con Up and Down e poi More, la sua Round Around the World.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Work Around the World, i Venga Boys con Up and Down, su e giù, un po' le montagne russe, gli ATB con Don't Stop. Volta 90 si ferma, tra un po' amici torniamo con un pezzo davvero potente per Mario Più.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
2: alle
4: 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
1: Spot. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: A presto su Radio Company con Mauro Tonello, buona giornata ancora, in arrivo Mario Pure, la sua Dedicated e poi Alice DJ, Better of Alone.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ed era Alice DJ, la sua Band of Lonely Mario Pew con Dedicated, botta 90. Ora suona i 50-50 con Tonight I'm Dreaming e The Prodigy. Attenzione, c'è Smack My Bitch Up.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Prodigy, penso che vi abbia dato veramente la scarica giusta questa mattina. E 50-50 a chiudere questa puntata di Botta da 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick. Vi lasciamo con tre pessimi personaggi, che già li vedo lì in fondo. I nostri fantastici tre, The Fantastic Three, la Family, e noi ci sentiamo domani per la puntata del venerdì.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Pop the volume, Mars. E come direbbe Stefano Conte, il primo company disc di Radio Company. Io non lo sapevo che lo dicevo, me l'ha detto De Biasi adesso. Che bello, ragazzi, che meraviglia. Comunque, discone questo, cioè, senza ombra di dubbio. Veramente un bel disco. Buongiorno amici, benvenuti, questa è Radio Company, la family. Allora, Carlotta è sintonizzata dalla sua navicella spaziale, ma ha qualche problema di collegamento. Come sapete, c'è Elon Musk che deve aver girato i satelliti dall'altra parte. E quindi, ragazzi, è la tecnologia, è la tecnologia. Come va? Tutto bene, amici? Come va? Tutto a posto? Come state? Beh, è già giovedì, quindi diciamo che tutto sommato si intravede il weekend. Un weekend caldo.
1: Che sfiga!
0: In ogni caso. Però va bene, questa è l'estate, questa ce la dobbiamo un po' mettere via, no? Come quando succede che c'è tipo 2-3 settimane di tempo nuvolo oppure tempo brutto con la pioggia, stessa cosa vale per il caldo. Questo ci dobbiamo tenere. Ci auguriamo che voi abbiate i climatizzatori a casa o che viviate in una zona dove la notte tutto sommato si respira. Tu, De Biasi,
2: più o meno, si l'ha pulito 2 giorni fa.
0: Ma quindi hai il climatizzatore, ma adesso l'hai attaccato. Allora, finalmente, perché dicevi che tu dormivi bene senza.
2: Sì, ma adesso è un po' esagerato.
0: Ok, adesso vedi che alla fine c'è Carlotta, c'è.
3: Just gonna stand and watch me burn. Buongiorno ragazzi, scusatemi.
0: Tutto, De Biasi.
3: Che caldo, ho già caldo, buongiorno.
0: Vabbè, ma adesso tu hai caldo,
3: cioè. Sì, no, perché sai,
0: sì, puoi immaginare chi salda adesso. Oggi avrà una giornata di saldature.
3: Vabbè, non è che siccome chi salda ha caldo allora io non posso avere caldo. Abbiamo dei caldi diversi.
0: Beh, direi molto diversi.
3: Anche perché chi lavora in cucina, scusa, io mi immagino, poverino.
0: E chi fa lo chef, sì, è vero, sì. Chi lavora nelle cucine, è vero, tutto il giorno, mamma mia, poverine. Buongiorno, buongiorno, come va?
3: Tutto bene, voi come state? Tutto bene?
0: Tutto bene. Allora, Carlotta, mi hai scritto un messaggio ieri che ho visto stamattina, che hai fatto una follia ieri sera, ma l'avresti raccontato in diretta.
3: Sì, tu ovviamente già dormivi, vero?
0: Sì.
3: Ma che ora sei andato a letto ieri sera?
0: Io non so che ora, no, ma più che altro, che ora vai a letto tu?
3: Io non vado mai a letto.
2: Ma
3: cioè,
2: che
3: io non vado
2: hai
3: più
2: fatto,
3: a
2: dormire. Scusa.
3: E adesso te lo dico, io non vado più a dormire, Enrico. Cioè io è tutto un continuo, capito?
0: Perché cacchio l'hai preso a fare il letto nuovo, scusa?
3: No, vabbè, ci sto a letto, ovviamente, no? Però sì, cioè tutto un po' relativo. Quindi sì. Io sono sveglia, mi scrivi alle 3, sono sveglia, capito? Mi scrivi alle 5, sono sveglia. Mi scrivi all'1, sono sveglia. Allora, ieri ho fatto una follia, perché? Era un po' che ci pensavo, ho detto quando lo posso fare, lo farò, magari ci penserà qualcun altro.
0: Scusa, ti devo mettere in pausa. Ma mi togli per cortesia malattie imbarazzanti o quel cavolo che è da real time, De Biasi? Cioè noi abbiamo quelli di TV che dovrebbero andare con la family e invece c'è...
3: Ma guarda che
0: schifo, cioè stanno facendo un'operazione, mamma mia.
3: Un'operazione,
0: riprendi.
3: Niente, insomma, quindi ero lì che mi chiedevo quando, come, io a un certo punto mi sono detta, ma sai che c'è? Alla fine chi fa da sé fa per tre.
0: E quindi
3: alla fine sisma, ho comprato il gasatore dell'acqua.
0: Allora vedi, ma io avevo, ma te l'avevo detto io. E tu mi hai detto, un'altra
3: cosa. Ti ricordi che a Natale io ti ho detto, quasi quasi me lo compro? E tu hai detto, figata, quasi quasi me lo compro anch'io.
0: Sì.
3: Però poi alla fine non l'ho mai comprato perché, non lo so, perché tra una cosa e l'altra, non, cioè, sai, poi è sempre una questione di priorità. Prendi questo, prendi quello, prendi quest'altro, eccetera. Siccome ci sono i Prime Day.
0: Sì, ok. Allora, è quella marca lì? È quella marca lì famosissima? È appena arrivato un messaggio.
3: Credo.
0: Perché giustamente.
3: Aspetta,
0: perché
3: sì,
0: c'è una marca.
3: Sì, sì, è quella marca.
0: È quella marca lì, è quella marca lì. Okay.
3: È quella marca lì, l'ho pagato 60 euro.
0: Ah! Allora devo assolutamente fare un regalo alla mia fidanzata che beve acqua gasata. E allora, ragazzi, scusate, vogliamo aprire la parentesi di chi fa schifo l'acqua naturale? Io non capisco
3: come sia possibile.
0: Ma neanche io, siamo fatti del 70% di acqua e non ho capito com'è possibile che vi faccia schifo l'acqua naturale.
3: No,
0: la mia fidanzata mi dice che che le viene da vomitare quando beve l'acqua naturale. naturale. Ma come si fa?
3: Ma come fa a venirti da vomitare? Ma l'acqua naturale non sa da niente, è solo
0: ma
3: fresca,
0: infatti,
3: rigenerante, rinfrescante. È
0: sono
3: fantastica.
0: D'accordo. Io sono d'accordo, e c'è invece chi beve solamente acqua frizzante. Tra l'altro, allora.
3: Che gonfia comunque.
0: Ma brava, allora, ovviamente.
2: Ma passare la sete, dai.
3: Ma infatti è un po' quello il discorso. Cioè, tipo, scusami, a me piace tanto l'acqua in qualsiasi salsa. Però l'acqua frizzante, quando ho tanta sete, mi dà molta più soddisfazione.
0: L'acqua frizzante è vero, perché comunque le bollicine tolgono quella sorta di tanta sete. Che comunque. Vabbè, cioè, nel senso, ingannare la sete in quella maniera lì, secondo me, non è neanche giusto. Perché se il corpo ti sta chiedendo che devi bere acqua, vuol dire che...
3: Vabbè, non è che bevi acqua, cioè, nel senso...
0: No, ne bevi meno, perché ti disseta di più. Ti disseta dal punto di vista però di palato, non di quello che ha bisogno del tuo corpo, capisci cosa voglio dire?
3: Sì, bravo, è che ne bevi meno, però... cioè, non so voi, però quando io ho tanta sete, se l'acqua è tanto frizzante, cioè a me piace per esempio non frizzantissima, perché sennò, come dici te, non riesco a berla cioè come ne avrei bisogno.
0: A canna.
3: Cioè, a garganella, acqua frizzante a garganella, capito?
1: Bravo!
3: Vabbè, grazie. Quindi insomma ho fatto questo acquisto.
0: Ok, hai fatto benissimo, io sai che sono pro a queste cose, cioè, specialmente perché ragazzi, cioè, allora obiettivamente se vai a acquistarla fuori casa, l'acqua costa tantissimo. Quella in bottiglia poi tra l'altro non fa bene, quella presa in bottiglia di plastica, andrebbe presa quella in bottiglia di vetro, andrebbero prese le bottiglie casette, quelle
3: sì le cose,
0: ok, oppure c'è chi ti rifornisce l'acqua, quindi tu gli dai i resi di vuoti delle bottiglie di vetro e ti ritorna l'acqua nuova. Mia sorella per esempio
3: o molto più semplicemente dal rubinetto, se hai un buon...
0: Noi bravissima, infatti
3: noi abbiamo un'acqua
0: esatto,
3: fantastica
0: se hai
3: qui.
0: Una buona acqua, secondo me, cioè con fatte le giuste analisi, che non sono FAS o cose del genere, secondo me può valer la pena prendere un gasatore, perché alla fine con 60 euro voglio dire poi...
3: Sì, ma più che altro perché, allora, facendoci due conti, no, sai cosa? Io da quando sono rimasta incinta... ecco che stranezza. Quando sono rimasta incinta non riuscivo a bere l'acqua del rubinetto. Pensa a te che cosa strana. Mi dava fastidio. Un po' come la tua fidanzata, fastidio.
0: Sì.
3: E quindi mi compravo sempre l'acqua leggermente frizzante. Che io adoro, che mi piace da matti. E adesso un po' mi è rimasta questa cosa. Però sei bottiglie, sai quanto durano?
0: Ah no, durano poco.
3: 10 minuti.
0: Sì, durano poco. No, ma infatti vale la pena avere. Se hai l'acqua buona nel rubinetto, vale la pena di prendere probabilmente il gasatore. Qualcuno di voi ha il gasatore, ragazzi, a casa?
2: No.
0: O come? Poi, tra l'altro, ultimamente, non so se ricevete le proposte, perché avete visto che o avete sentito che ultimamente stanno sempre di più promuovendo questi filtri da mettere sotto il lavello.
3: I filtri dell'acqua
0: per filtrare l'acqua, perché giustamente ci sono sempre più impurità, alcune acque sono trattate col cloro, altre acque hanno troppi residui, quindi possono anche fare male, perché forse l'acqua troppo calcarea magari non fa benissimo, e quindi tolgono il residuo e tolgono anche delle cose. Addirittura ultimamente purtroppo ci sono microplastiche all'interno dell'acqua, quindi tolgono anche quelle. Ecco, io stavo valutando di prendere eventualmente anche un filtro per l'acqua di casa.
3: Ma tu non ricevi mai chiamate da quella che ti dice se hai 30 anni, se ti
0: no, Carlotta,
3: Veneto,
0: perché no, non
3: riceverà
0: ho...
3: il depuratore dell'acqua.
0: Io non... Secondo te io ricevo chiamate con se hai 30 anni?
3: Cioè dai 30 anni in su, suppongo.
0: Ma ormai lo sanno che età ho, quindi io non...
3: Se dimostri 22 anni.
0: Allora, se quanti me ne dai?
3: Quanti me ne dai?
0: Io parlo con i call center, quelli automatici, e le dico, ma tu quanti me ne dai?
1: Con quelle chiappe qui su.
3: E poi, scusami, volevo fare un piccolo recap di alcune cose al volissimo. Ieri sera c'è stato Temptation Island, volevo dirti.
0: È necessario?
2: Lo fai tra poco, ok?
3: Enrico, tu non sai.
0: Oh no, io non voglio sapere.
3: Sai.
0: Io non voglio sapere. Fermi lì, solo un secondo. Perché ci scrivono: ciao cari, ma avete visto cosa costano le ricariche di CO2? Mi sa che non conviene un bacione da Omar. Allora,
3: Omar, me lo dovevi dire ieri, ormai è troppo tardi, l'ho comprato.
0: Ma allora, secondo me, Omar, bisogna vedere dove vai a prenderle. Perché probabilmente sì, ci sono. Allora, non c'è solo la ricarica ufficiale di quella marca lì, ma ci sono anche altre ricariche di CO2, d'accordo? E comunque ti dura veramente tanto. tanto il CO2, non ti dura così poco.
3: Sì, comunque io sto guardando... Omar, porto pazienza. Allora, 50 euro per due gasatori?
0: Dipende di quanto durano due gasatori.
3: Allora, qui ti scrivono che...
0: Quanti litri di acqua fai con...
3: Fino a 60 litri di acqua.
0: Con due?
3: No, credo...
0: Con uno. Ok, quindi 120 litri d'acqua con 50 euro. Vabbè, bisognerebbe fare... Allora, una volta che hai preso il gasatore, comunque l'hai preso. Quindi quello è una spesa che ammortizzi nel tempo.
3: Sì, poi... perché il gasatore te lo vendono con tre bottiglie e un cilindro di CO2 per realizzare fino a 60 litri d'acqua.
0: Ok, quindi, allora, ok, perfetto. Quindi con due ne fai 120 litri. Dividiamo 50 euro per 120 litri. Bisognerebbe capire cosa viene fuori a litro d'acqua. E poi così...
3: Qualcuno scrive 18 euro bombola da un chilo, a me dura circa 5 mesi. Ma
0: allora,
3: 5 mesi è un sacco di tempo.
0: Ma allora è Ale, ma ci sei già partito così?
4: Grazie. A me non serve il gasatore, ci sono già io.
0: Ah, che gasi? Come De Biasi che mi gasi?
2: È vero,
0: sei tu, eh? Sei tu un po' il gasatore della family.

0: to you su Radio Company, nella family. Amici, buongiorno. Allora, Ale De Biasi, giustamente, che non vuole mai lavorare per niente, dice: lanciatemi il mixatone dei messaggi. Allora vai, Ale, prego.
1: Salute a tutti. Volevo sapere se Carlotta ha partorito sì o no, perché nemmeno io lo so.
2: Oh ragazzi, sì. Pesantini stamattina.
3: Che vuoi?
4: Che cosa?
5: Cioè, Ale ha detto una cosa eppure sbagliata.
6: 6-7.
7: Oh, finalmente è arrivata Carlotta con il suo programma. Bene, non aspettavo altro. Brava Carlotta.
8: Mamma, io voglio il freddo polare, voglio vivere al polo nord.
1: Belli, insomma, sì, eccomi qua. Anche oggi hai mai camminato? Oggi sono distrutta.
9: Controllato, scrollando social e chat, mai, perché non so il codice di sblocco, però la puntatina con l'occhio ogni volta che c'è il telefono lì vicino che si illumina lo schermo perché arriva la notifica.
5: E hai voglia che l'ho controllato.
10: Allora, quando ero sposata ho controllato il telefono di mio marito e ho scoperto che avevo una relazione con un'altra donna e va bene, ci siamo lasciate. Adesso con l'attuale compagno, quando posso, quando non in bagno, non alpino, ma niente, ha voglia che lo controllo.
2: Beh, se continua a piacerti il cioccolato è normale che non riesci a scendere dalla macchina.
11: Ciao Enrico! Ciao Pallotta e Pisma!
2: Vai Carlotta!
11: Vergine! Io alla rotonda tiro dritto!
12: Bomba, bomba, bomba, bomba,
13: io sì, e ho trovato tutte le prove che mi servivano per dimostrare che mi stava tradendo con varie persone.
14: I nostri telefoni non hanno codici di sblocco, hanno il segno, diciamo, ma io so il suo e lui sa il mio e onestamente non ci viene da controllarli.
15: Carlotta, ma è vero che eri il quarto re maggio?
2: Comunque, chi ha orecchie per intendere, intenda gli altri in camper! In camper! Direttamente in camper!
16: Io ho visto questa coppia dove lui si lamenta che lei l'ha già mollato 3-4 volte e lei dice: perché tu badi solo dalle cose materiali, non mi dici mai niente, e lui gli risponde: ma io ti dico sempre che sei bella, che sei figa, e lei fa: ma io me lo dico già da sola.
0: Grande. Ma ragazzi, gruppo d'ascolto, ci siete? Allora, so che non me ne frega niente, ma a me non me ne frega niente che non me ne frega niente, ed eccomi qui. Allora, Sisma, Ale, vi faccio un piccolo recappone, va bene? Considera che non l'ho visto tutto perché ovviamente a un certo punto sono andata a letto, però highlights di quello che ho visto. La nostra ascoltatrice qua parlava di questa coppia e poverino, lui mi fa una tenerezza perché lei è proprio...
17: Cos'ha? Cosa lei?
0: Lei considera che innanzitutto, cioè lei è, non so, sono, non lo so, sembra che parlino due lingue molto diverse. Quale, toglimi questa cosa che non riesco a parlare con Eminem sotto per rappa. Grazie. Allora, praticamente, vabbè, loro, lui gli dice: ti dico sempre che sei bella, ti dico sempre che... E lei, sì, beh, me lo dico già da sola.
17: Amico, me lo dico già da sola.
0: Sì, sì, esatto. Sono arrivati sull'isola e all'inizio c'è la scena in cui devono, praticamente arrivano i tentatori e i ragazzi devono scegliere una tentatrice, le ragazze devono scegliere un tentatore. E lei, ad un certo punto, davanti al suo fidanzato si è messa a ballare con questo tentatore e lui, il suo fidanzato, ci è rimasto molto male, effettivamente, che smacco. Ma le cose che mi hanno fatto ridere, innanzitutto c'è una coppia dove chiaramente lui è a disagissimo e ha sempre questo sorriso, sembra che abbia una paresi facciale perché è proprio a mega disagio. Poi c'è una coppia giovanissima di Catania che mi fa molta tenerezza perché lui lavora, sai cosa fa lui? Lui fa tipo le brioche nel carrettino nel carrettino che va in giro per la città.
17: Sì,
0: e
17: sì,
0: la sua fidanzata dice che non è un vero lavoro. Poverino, lui si spacca la spiacchiana così, non è un vero lavoro. Ma soprattutto c'è un tentatore che si è reso conto, perché la sua fidanzata gliene ha fatto rendere conto, che tra le tentatrici c'è una tipa che lui conosce.
2: Madonna!
0: Che era una delle tentatrici, era, attenzione, l'ex migliore amica della fidanzata di questo.
17: Ma stai scherzando?
11: Che sfiga!
17: Ma l'hanno fatto apposta.
0: Secondo me sì, molto probabile. Perché,
17: ma figurati.
0: Cioè, nel senso, tu immaginati quanto il mondo. Ma anche tu qui, dai.
17: Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Sono molto indeciso se parlare di acqua frizzante o Temptation Island.
0: Allora, posso dirti, chi se ne frega in entrambi i casi. Cioè, in entrambi i casi sono due argomenti veramente poco interessanti.
17: Ma non è vero! Guarda, invece, guarda, è molto più interessante l'acqua di Temptation Island.
0: No, è che dell'acqua abbiamo più da dire perché Temptation Island. Ma io non vi preoccupate, non ne dobbiamo parlare. A me basta.
17: Ma voi non vi preoccupate?
3: Non finisce qui.
0: Ma non finisce qui, ragazzi.
6: Ma chi? Max, io ho il depuratore, anzi è il terzo depuratore.
17: Bravo.
6: Che cambio nel giro di 20 anni circa. Sì, costa, però comunque acqua buona, non in bottiglia, da mesi, e comunque fredda, gasata o naturale.
0: Fredda, gasato, naturale.
17: Fantastico. Ma poi c'è Daria che fa un po' la fenomena. Lei, ho fortunata, mio marito ha l'attività che consegna l'acqua in bottiglia di vetro vuoto a rendere direttamente a casa. Oh. E quindi
0: acqua fresca sempre.
17: Sì, ha la fortuna di avere le bottiglie. Comunque,
18: Isma, è la fibra.
17: Guarda.
0: Ma perché l'hai detto che questo qua, cioè, è una ferita veramente.
17: Ci ho pensato anche ieri, ragazzi.
0: Sale sulla ferita.
17: Io arrivo in quella via mia.
0: No.
17: E vedo la cassettina in fondo.
0: Enrico, prima o poi ce la farai ad avere la fibra.
17: No, ma.
0: Ce la faremo.
17: Io credo abbiano escluso volutamente la mia via da tutto il paese.
0: Ma tu vuoi dirmi che, scusami, che la tua via sarà tu quella senza. E un saluto a tutti quanti quelli che hanno la fibra tranne loro.
17: Ma porca miseria,
0: cioè, così?
17: Tutta la via, sì. Ma la mia via in fondo, porca. Perché mi hai.
0: Non dire parolacce.
17: Perché mi ha. Sì, Sisma, tira un cavo, grazie. E devo chiamare.
0: Tira un cavo.
17: Ma io lo tirerei volentieri il cavo, non sto scherzando, io me lo tirerei anche da solo. Sotto i tommini non me ne frega niente. Il problema è che se poi non lo puoi attivare perché te lo devono attivare loro e quindi è un casino. Io veramente farei l'abusivo. In questo caso qui.
0: No, Enrico,
17: non me ne frega niente. Guarda, c'è tanta gente che fa l'abusivo, guarda.
19: Summer is magic.

0: Piccola pausa, torniamo tra poco e ci sarà un brano nuovo e poi la sigla.
1: Radio Company. The summer is magic. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente.

0: Allora, Sfera dice pensami, pensami semplicemente, pensami, pensami. E invece la canzone si chiama Pensa e mi, Fede, Sfera e Basta qui su Radio Company. Adesso c'è l'ora esatta.
1: Isma, hai la fibra.
0: Che ci fai con quella faccia incollata allo schermo, Carlotta?
2: Non lo so, sono comoda così.
1: Vado.
2: Le 7:06,
3: Radio Company Time.
0: Non rovinare la sigla Alessandro De Biasi, che poi si lamentano, mi raccomando.
2: Ragazzi, ragazzi, ma è già.
0: No.
2: Ma è già.
0: Sì, è già giovedì.
2: Ma è già.

0: Mi ricordate quando si diceva: ehi, DJ, se ci sei, schiaccia play.
1: Chi è che lo diceva? Chi è che lo diceva?
2: Oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte.
3: Sì che si
2: tutto
3: sente.
2: Quello che farete, direte, apposta,
1: eh,
2: o berrete,
0: lo so,
2: verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
0: Questo programma è diventato veramente un non lo so, un asilo. Un asilo. Non è, no, perché non è più una sagra, è un asilo, perché sai quando dici a un bambino non fare così perché non si... Allora lo faccio
1: di più. No, a proposito della sagra, ieri mi hai fatto venire in mente che una delle coppie, lei lamenta che al suo fidanzato...
0: Specifica la coppia di che cosa?
1: Di Just Gonna, di Temptation Island. Una delle coppie, lei lamenta il fatto che a lui piace andare alle sagre.
0: Beh, ma le sagre sono...
1: E lei vuole andare a ballare. Lei dice: quando avrò 40 anni verrò alle sagre. Adesso io non ci vengo alla sagra del carciofo.
0: Le sagre, ragazzi, sono la linfa della vita.
1: Poi amica mia, un paio d'anni e poi te le fai tutte le sagre. Fidati di noi.
0: Cosa? Allora, non vale
1: sagra batte tutto.
0: No, ma allora aspetta, facciamo una parentesi giustamente importante. Allora, le sagre, io posso essere d'accordo con voi che quelle di 30 anni fa forse non erano a livello, alcune magari, ok, perfetto. Ma oggi le sagre sono diventate quasi dei festival musicali. Tanto è vero che li stanno chiamando tutti Music Summer Festival di qua, perché sì, alla fine montano dei palchi pazzeschi. Ci sono line-up con DJ, eventualmente band pazzesche, oppure ovviamente fanno liscio, eccetera eccetera, addirittura con più palchi in alcune sagre. Si mangia benissimo, si
1: ma
0: mangia
1: anche
0: veramente.
1: Anche fosse durante la serata del liscio, che tu dici non è una cosa che magari mi interessa. Ma ragazzi, ma vogliamo tornare di nuovo a parlare quanto sono buoni gli gnocchi della sagra, le costicine della sagra? Ma stiamo scherzando, amica? Alla sagra del carciofo non ci vuoi andare perché hai 22 anni e vuoi andare a ballare? Vabbè,
0: allora,
1: baci, ci rivediamo fra qualche anno.
0: L'altro giorno c'era la mia fidanzata che aveva veramente molta fame, eravamo in giro e non voleva l'ora di tornare a casa per mangiare, e sai quando si sente quell'odore di grigliata che arriva e mi fa perché un mese fa siamo andati a trovare degli amici che tu conosci, ok, vicino a casa mia, a una festa dove poi ha piovuto, poverini, e mi fa: ma ti ricordi le salsicce che abbiamo mangiato? Che buone! Le salsicce delle sagre, ragazzi, anche quelle, se sono fatte bene. Ah, a proposito, c'è la mia ragazza che non vede l'ora di andare alla festa della tagliata che faranno vicino a casa mia, ragazzi.
3: Oh, ma
0: la
3: che
0: festa
3: buona!
0: La tagliata!
1: Ma sì, perché guarda, in sagra, guarda, sono... molto spesso si mangia meglio in sagra che al ristorante. Questo l'abbiamo già detto.
0: Sì, è vero!
1: Ed è questo il momento, alle 7:10 del mattino, ci viene voglia di mangiare subito.
0: Comunque,
1: piatto sagra.
0: Vomitare! Comunque volevo dirti che Barry ha avuto l'intuizione della vita che noi non avevamo avuto, che nessuno
1: Barry
0: di noi
1: White
0: aveva capitato, che Barry che ci ha scritto tutta la montatura Temptation Island solo per fare pubblico. Ma dai, ma non ci dire.
1: Ma non è vero, no, io non ci credo.
0: Ma
1: comunque,
0: certo, ma Carlotta, ma cosa stai dicendo? Lo sai benissimo che gli autori scelgono appositamente coppie disfunzionali.
1: Ah beh, cioè, questo sì.
0: Vabbè, scusa,
1: Ma cambiamo completamente discorso. Ale, cambiami base.
4: Quanto tempo hai bisogno, scusami?
0: Adesso.
1: No, vabbè,
0: ma Carlotta, stai perdendo più tempo. Ha messo un disco. Ecco.
1: Che palle, Ale.
4: Mi dispiace, Carlo.
1: Non mi fai essere me stessa.
0: Dai che c'è Shaggy su Radio Company.
5: I'm Mr. Lova Lova, girl. Mr. Lova Lova, I'm Mr. Lova Lova. She

0: Mind su Radio Company, amici, buongiorno. Allora, mettiamo in pausa tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Anzi, più che metterlo in pausa, lo prendiamo e lo buttiamo via. Basta, chi se ne frega.
1: Ma perché no!
0: Adesso? Sì, basta, via, boom, tirate l'acqua. Perché adesso è arrivato il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora vi facciamo ascoltare un pezzo di uno e un pezzo dell'altro. Dovete votare semplicemente mandando un messaggio al 333-2688-688 scrivendo 1 o 2. La canzone numero 1 è questa.

0: Tempo di fitness?
1: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Obiettivamente è una canzone che si presta moltissimo da cantare. Firework di Katy Perry. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Buongiorno, come va? Tutto bene?
1: 333. Tutto bene.
0: 333-2688-688, ci sono i vostri messaggi, sentiamo.
2: Ciao raga, non c'entra niente, ma stasera si parte con congresso aziendale. Saremo 220 persone dentro a un vecchio monastero e il titolare non ha voluto affittare i nebulizzatori.
1: Perfetto.
3: Buongiorno Radio Company. Lo so, non c'entra niente, ma devo proprio dirvelo. Ieri sera mi sono licenziato e dal 1° luglio sono libero. Grande. Visto che il mio titolare ha detto, anzi ex titolare, mi ha detto che non troverò mai un'azienda che mi dà quello che ho domandato a lui dopo anni, circa 19 anni che lavoro di attività lavorativa, non tutti nella sua, ma sono già 19 anni e io l'ho già trovata e mi danno anche di più, e quindi grazie di tutto e buona giornata.
0: Posso solo commentare dicendo, ma perché le persone non hanno ancora capito che certe affermazioni non si fanno mai? Perché non sai mai come gira la vita di qualcun altro. Io non mi azzarderei mai a dire non troverai mai un altro posto come questo.
1: Beh, io ti ricordo, a me per esempio è stato detto esci da quella porta, non troverai mai niente. Non sei nessuno, non troverai mai niente, ricordatelo. Sì, pronto? Eccoci qua. Grazie per questi due messaggi, perché ci danno un gancio perfetto. Ieri leggevo questa notizia, ovviamente lo sapete che ci sono diversi video, Sisma, tu li avrai visti, riguardo a come ci si rapporta al mondo del lavoro in base alla generazione, no? Certo. A cui si appartiene. Diciamo che i boomer, millennials e la generazione Z hanno proprio un approccio al lavoro che è molto diverso. La generazione Z è quella generazione che un po' si sta ribellando, diciamo, su tutte le ingiustizie che invece millennials, ma soprattutto i boomer, hanno dovuto mandare giù come rospi abbastanza amari. Sì. Il nuovo trend è quello di pubblicare i messaggi assurdi del proprio capo, ok? Il nome di questo trend è I'm looking for a job and then I found a job. Praticamente lavori non retribuiti, straordinari non pagati, turni più lunghi rispetto a quelli non concordati. La generazione Z si ribella a questa cosa qui e lo fa come sa farlo, quindi in un modo anche abbastanza, insomma, volendo, simpatico se vogliamo, molto pubblico se vogliamo, semplicemente rendono dei meme i messaggi che i loro capo, i loro titolari gli mandano, quelli più ovviamente più assurdi.
0: Quindi traduciamo, cioè li rendono meme vuol dire che li pubblicano praticamente sui social in una versione magari ironica, ok? Però per alla fine stai sputtanando il tuo capo a tutti gli effetti.
1: Sì, sì, esatto. Diciamo, adesso io leggevo qualche messaggio, no? Dei vari meme. Per esempio, il capo che la chiama alle 16:06 con scritto poi manda un messaggio: dove sei? Sono a casa. In che senso sei a casa? Dovevi venire dalle 16 alle 21. E lei scrive: da contratto devo fare 30 ore alla settimana, tutto il resto è straordinario. Nessuno mi ha mai chiesto se fossi disponibile a fare queste ore in più, né io ho mai accettato. Diciamo che l'obiettivo della generazione Z è quello di scardinare, no, questi comportamenti un po' disfunzionali, queste anche andare un po' oltre i confini, queste
0: sono
1: ingiustizie.
0: Richieste che vanno oltre, esatto, quello che si è eventualmente concordato all'inizio.
1: E allora qui ci sta un domandone.
0: Il domandone o il sondaggione, come preferite voi.
1: Sì, in questo caso più che sondaggione è veramente un domandone, perché chiedevo, ne parlavamo nel fuori onda e mi chiedevo qual è la cosa più assurda o più fastidiosa, più insopportabile che vi ha detto a voce o vi ha scritto via messaggio al telefono, insomma, il vostro titolare, un vostro titolare.
0: Io ci devo pensare perché...
1: Perché ne hai troppe, lo so che ne hai troppe.
0: No, in realtà, allora, qui devo dire no, e non è per fare una sviolinata,
1: no.
0: Assolutamente, il nostro Mauro è veramente... Ma anche il nostro presidente, i nostri editori, insomma...
1: Sono molto rispettosi, sì, ma sì, è molto raro trovare, secondo me, persone così rispettose, sì. Devo essere sincera.
0: D'altre parti ci devo pensare, in ogni caso aspettiamo voi, quindi richieste dei vostri capi che vi hanno fatto o tramite messaggio, tramite chiamata, o comunque che vi hanno fatto al lavoro, che avete ritenuto poco opportune in quel momento, comunque che hanno sconfinato e quindi vi hanno provocato dei disagi. 3332688688. Radio Company. The summer is magic.

0: Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family. Allora, capi che vi hanno fatto richieste un po' assurde, che vanno al di là di quello che sarebbe il vostro contratto, ma comunque che vanno al di là anche di un semplice favore, piacere, che ci può stare, ma sconfinano in qualcosa di più. Per esempio, c'è chi scrive: nel mio precedente lavoro c'è stato un periodo in cui dovevo seguire dei lavori che stavo facendo a casa, per cui uscivo semplicemente dopo le mie 8 ore e mezza di lavoro. Il mio capo mi ha preso da parte e mi ha chiesto se andava tutto bene, perché vedeva che ultimamente alle 17:30 me ne andavo. Io gli ho spiegato la situazione, ma tra me e me mi sono chiesto che pretese poteva avanzare dopo che avevo già fatto abbondantemente le ore da contratto e avevo comunque raggiunto tutti gli obiettivi che erano stati prefissati. Ci sono tantissimi altri messaggi che ci sono arrivati, ma li leggeremo dopo, perché cioè, hai scoperchiato il vaso di Pandora, Carlotta.
1: Mi sento di dire che se non ti sei sentito dire almeno una volta nella vita, uscendo semplicemente alla fine del tuo orario di lavoro, quindi finisce alle 17:30, uscendo alle 17:35, se non ti sei sentito dire almeno una volta part time oggi,
0: bella vita,
1: bella vita, allora non hai vissuto abbastanza.
2: Noi siamo la family.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: oggi scattare una foto.
1: Elisa su Radio Company nella Family. Amici, dai, alla velocità della luce c'è lo sfigometro.
2: Radio Company,
3: c'è lo sfigometro.
1: Ariete, voi avete le stelle dalla vostra parte, grandi soddisfazioni per i rapporti consolidati, ma se siete single, attenzione perché è arrivato il momento di guardarvi intorno. Sfigometro, meno 20 e rotometro 100%. Dicevo 100%. Toro, giornate positive, costruttive, riuscite a smarcare diversi impegni fastidiosi senza troppa difficoltà. Sfigometro, meno 18 e rotometro 96%. Ne 96%. Gemelli, grande slancio personale, Eros alle stelle, vivete di sentimenti amorosi, insomma, di grande trasporto, e noi devo dire che non siamo neanche abituati a vedervi così in fiamme. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
4: Perfetto.
1: Cancro, nel lavoro molte situazioni si stanno chiarendo. Mi raccomando ragazzi, riflettete bene prima di agire, evitate l'impulsività perché potreste pentirvene. Sfigometro meno 11, rotometro 38%.
5: Sono Cleo, vi posso giocare?
1: Leone, un periodo bellissimo per la vita di coppia, che sia magari, che non so, una coppia fermata, una nuova conoscenza, anche una cosa così un po' al volo da una notte via, però tutto bene. Sfigometro meno 18 e rotometro 99%.
6: Hola!
1: E poi Vergine, vi aspettano delle notti bollenti, siete irresistibili non solo per il vostro partner ma anche per tutti quelli che vi stanno intorno. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
4: Perfetto.

0: Ecco, voi Marte contrario vi confonde e rende le relazioni, soprattutto coi colleghi, un pochino difficili. Cercate di valutare bene pro e contro prima di prendere decisioni importanti. Sfigometro meno 11, rotometro 36%. Hey! Scorpione, vi avviate verso una grande realizzazione professionale, siete dinamici, intraprendenti, le cose sul lavoro vanno molto molto bene. Sfigometro meno 18, rotometro 92%. Hey! Sagittario, sarà l'estate, il caldo, sarà Giove, ma insomma avete una grande fame e gran voglia di fare festa, quindi non sprecatela, non accantonatela, che insomma ragazzi ormai è giovedì, siamo alle porte quasi quasi del weekend, quindi potete iniziare ad organizzarvi. Sfigometro meno 18 e rotometro 96%.
1: Intanto che si vergogni.
0: Capricorno, per il vostro tenero cuore una settimana di fuochi d'artificio in coppia, ma anche per i single le cose vanno molto bene. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
2: Oggi vince lo Scorpione.
0: Acquario, in campo amoroso state dando il meglio di voi, siete affettuosi e attenti con il partner, date tanto però ricevete altrettanto. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
3: Veneriamo la Carlotta.
0: Grazie. Voi pesci, rapporti d'amore facili, sereni, non vi sembra neanche vero, intesa di coppia invidiabile. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
4: E adesso sisma, trattala bene, non farla arrabbiare.
5: Allora io vorrei sapere tanto chi ha mandato l'audio veneriamo Carlotta, ma che sei, una santità? Ma stiamo scherzando?
0: Io? Ma lo sai, questo programma si basa su...
5: Tu? Ma cos'è? Tae!
0: Non mi veniva.
5: Dai, allora!
0: Noi siamo la... Dai, andà alla velocità della luce!
5: Ariete!
0: Sì.
4: Ma no!
5: Al primo colpo!
0: Che rispetto, ma che poco sportivo che sei.
5: Cosa, ragazzi?
0: Neanche
5: allora,
0: neanche il tango.
5: Smettete
0: veramente
5: di fare così.
6: Silenzio.
5: Che si gioca per vincere, non si gioca per partecipare.
0: Silenzio. Partecipare. Ora basta. Adesso parlo io. Adesso. Il mio nuovo libro. Da
5: basta,
0: domani.
5: Basta. Questo nuovo libro deve ancora uscire.
6: Mettiamo il disco alto volume.
5: Mettilo, va.
7: Ora alza il volume.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Silvia Irama alle 8:01.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio provvisorio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez sul doppio sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana non vi sarebbero connazionali coinvolti. Le opposizioni incalzano il governo dopo le parole del leader della NATO Rutte, che ha rivelato che 500 voli militari americani si sarebbero levati dalle basi italiane nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, precisa l'alleanza e lo stesso ministro Crosetto. Glissa la premier Meloni, che dal vertice europeo Berlino rilancia sulle spese militari.
3: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana.
2: L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza, nel Veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Indaga la procura dei minori di Trieste. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: In programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Runaway. Lady Gaga, Docci qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Stiamo per regalare due biglietti per il concerto di Blanco al Marossica Summer Festival Volkspunk il 29 giugno. Con noi al telefono c'è Giada.
1: Ciao Giada, ciao, buongiorno.
2: Ciao a tutti.
0: Ed è subito Giadita baby. Allora, sei pronta Giada a vederti il concerto di Blanco?
2: Certamente, non vedo l'ora.
1: Sei cadente, le sai tutte?
2: Le so quasi tutte, ma adesso ho qualche giorno di formazione.
0: Brava.
1: Qualche giorno per studiare,
0: sì, certo.
1: Brava.
0: Si fa sempre così, prima dei concerti si va a sentire tutte le canzoni di Blanco di nuovo per saperle tutte a memoria. Chi ci porterai?
2: Allora, ci porterò la mia amica Silvia, che ci sta anche ascoltando, suppongo.
1: Grande Silvia, ma un concerto gratis di Blanco, ma ci pensavi? Dai.
2: Se lo merita.
0: Allora, mi raccomando, fate delle storie, taggate Radio Company quando sarete lì, comunque troverete anche noi. In questo caso troverete Joe, se non sbaglio, di Radio Company, quindi uno dei pischelli, lo troverete lì. Fermatelo, non vi preoccupate. Lui
1: con ogni probabilità sarà lui a fermare voi,
0: sì,
1: però se mai fermatelo.
0: È probabile, comunque. Okay. Storie Instagram, taggate Radio Company e vi aspettiamo lì.
2: Certo, grazie.
0: Ciao Giada.
1: Un abbraccio, ciao Giada.
2: Ciao.
0: Radio Company. The summer is magic.

0: Godzilla, amici, ciao, buongiorno, questa è la Family, fino alle 9 stiamo insieme. Buongiorno Vittorio Ferro, come
1: buongiorno.
0: Va? Come
1: ciao,
0: stai?
1: Ma ciao ragazze, ciao ragazzi.
0: Tutto bene?
1: La temperatura si alza,
2: Sale. Ma
0: non siamo noi, ma è il tempo, perché potresti pensare, sì, fate caldo, perché
1: No. Ma noi voi refrigerate, come dire, però insomma fuori... Sentiamo Daniele Berlusconi che con la sua voce garbata ci dirà che insomma.
0: Buongiorno Daniele.
3: Buongiorno ecco. Alfredo, buongiorno Vittorio.
1: Eccolo qua.
3: Gli dirò purtroppo che continua ancora per qualche giorno questo caldo così intenso, così insopportabile e afoso. Ancora diciamo 4-5 giorni, ecco. Tra l'altro le temperature potrebbero ulteriormente aumentare nel corso del weekend, quando diciamo arriverà da ovest la massa d'aria che ha interessato poi la Francia, la Germania nelle giornate precedenti, seppur un po' più attenuata, perché ormai diciamo ha perso la sua estrazione di origine, però insomma è una massa d'aria molto calda, quindi almeno per 4-5 giorni continuerà a far caldo. Ancora qualche temporale però sarà possibile sui settori alpini, quindi soprattutto Alpi, Dolomiti. Le pianure, le coste invece rimarranno sempre in prevalenza all'asciutto da qui almeno fino a domenica, ecco. Poi come dicevamo lunedì probabilmente già qualche temporale in più sulle Alpi, in locale sconfinamento delle zone tremontane, e poi tra martedì e mercoledì si intravede diciamo la fine della luce in fondo al tunnel di questa lunga ondata di caldo, perché sembrerebbe arrivare aria un po' più fresca dal nord-ovest con l'anticiclone della Azzorre che torna nella sua sede d'origine, quindi in Atlantico, e questo comporta appunto l'arrivo di correnti un po' più fresche da nord-ovest, da prima sull'Europa, e poi dovrebbero riuscire a interessare anche l'Italia nel corso della prossima settimana. Ovviamente poi ci aggiorneremo
1: per tutti i dettagli. Infatti, quindi arriva questa aria fredda, c'è molta energia, aria calda, lo scontro poi provoca la grandine, no?
3: Il rischio chiaramente c'è, ovviamente non è un'equazione matematica, sì, che è molto, molto caldo e afo uguale a temporali, però uguale temporali, però in base a come entrerà questa aria fresca, le correnti, come si disporranno le correnti e quant'altro, insomma poi valuteremo giorno per giorno. Sicuramente il rischio di temporali anche forti c'è la settimana prossima.
1: Ottimo,
2: va bene, grazie mille,
1: si fa per dire.
0: Grazie Daniele, buona giornata.
3: Ciao
0: Daniele,
3: ciao.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria, Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Hammond con Serena Brancale e The Colors qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Si sta parlando di messaggi che avete ricevuto. Messaggi, discorsi che vi ha fatto il vostro capo, discorsi inopportuni che sconfinano, ma non solo dal contratto, anche dal buon senso a un certo punto. Cioè, nel senso, come prima, per esempio, la reperibilità durante la notte. Cioè, devi tenere il telefono acceso durante la notte. Sì, ok, se non sono reperibile, però, scusami, la ditta non è mia, l'azienda non è mia. Per quanto io possa voler bene alla mia azienda, fare il bene della mia azienda, ma io quando alle 6, 7 ho staccato, dopodiché a un certo punto ci rivediamo il giorno dopo.
1: Sì, a meno che non ne abbiamo parlato e non siamo d'accordo entrambi sul fatto che io debba essere reperibile, e ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso, c'è un contratto e vie valide eventuali, insomma, ecco.
0: Certo, assolutamente, infatti in base agli accordi che si sono presi, dopodiché si capisce. Però diciamo che delle volte i capi fanno delle richieste assurde, e così sentiamo quelle che ci avete riportato voi.
2: Allora, io ne ho due simpatici dei miei ex datori di lavoro. Per fortuna il mio nuovo datore di lavoro è molto molto molto molto umano. Il primo è: come puoi in una giornata metterci 7 minuti per andare a fare la pipì in una giornata intera di lavoro?
1: Dai.
2: Il secondo è sentirmi urlare addosso che doveva partire a tutti i costi una mail importante quando non c'era la corrente elettrica. E io rispondevo: dottore, non c'è la corrente. Non importa, lo devi mandare.
0: Sì. Allora, devo dire che su questa cosa qua i capi sono pazzeschi, ma qui entriamo nel campo del panico. Cioè, secondo me dei capi a volte vanno in panico e dicono delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Cioè, la devi mandare comunque, ma non c'è la corrente per mandarla, come fai a mandare la mail? Cioè, capito? Non c'è modalità di poterla mandare, magari col telefono, sì, ma se non hai la mail aziendale sul telefono, una serie di cose, non puoi inviare quella mail lì, manca la corrente. Come faccio ad accendere il computer e a ricevere un fax se non ho la corrente? Ci sono dei capi che a un certo punto sragionano e ti chiedono delle cose impossibili.
1: Impossibili. Sento di dire che sono veramente numerosi. Sì, numerosi, sì, numerosi, sì, numerosi. Sì,
3: sì. Pensate, io 6 anni fa ho fatto un incidente sul lavoro. Nel mentre che avevo il braccio dentro al macchinario, mi sono sentito dire: dai veloci, che se no si impasta la macchina. Cioè, io ti impasto la testa, te la butto dentro e ti arrotolo finché non diventi un foglio di carta. Buongiornissimo, no. Ciao.
1: Buongiornissimo. Beh, anche a te.
0: Scusa Carlotta, in quel momento lì forse ti viene da pensarla una cosa del genere.
1: No, ma anche perché, ragazzi, cioè, con il braccio nella macchina, oh, attenzione, perché è pericolosissimo poi.
0: Allora, sono molte le testimonianze di quelli che dicono che svariati funerali di nonna, mamma, eccetera eccetera, capi che chiamano dicendo: ho bisogno di questa cosa. Ragazzi, però in certi momenti delicati, porca miseria, seria.
1: Sì,
0: mi farei un minimo di scrupolo.
1: Un minimo di scrupolo, cioè, non dico un minimo.
0: Proprio un minimo, giusto il giorno del funerale, sai, di una persona cara che se n'è andata. Un minimo di savoir-faire. Va bene, quindi 333-2688-688 per i vostri messaggi. Drop it.

0: Only My Soul, Bruno Mars qui su Radio Company. Allora, messaggio molto interessante, l'ultimo che possiamo leggere perché poi il tempo è tiranno. Ciao Company, essendo titolari di un'azienda, certe cose le capisco riguardo ai dipendenti, però bisogna tenere conto che io a fine mese li devo pagare e se non mi entrano i soldi perché il lavoro non viene consegnato, non è che posso rimetterci di tasca mia. Una volta può anche andare bene, ma non tutte le volte. Ma io vorrei capire questa frase esattamente: una volta può andare bene, cioè se c'è un funerale di mezzo tua mamma sta male, cosa vuol dire una volta no, può andare bene? Cioè vuol dire che non mi devono morire i parenti più volte? Cioè, cosa
1: così
0: vuol
1: come
0: dire?
1: Se devo andare in bagno e sto in bagno 7 minuti, porta pazienza, però comunque lavoro bene. Cioè, secondo me, cioè, hai ragione a dire comunque io devo avere i lavori portati a casa. Dall'altra parte però un po' di umanità,
0: sì,
1: cielo.
0: Nel senso, ci deve essere sicuramente un equilibrio tra dipendente e titolare, e questo equilibrio è un continuo
1: tirare
0: la corda,
1: rispetto.
0: Però nel rispetto esattamente anche dell'essere umano, perché poi un essere umano ha anche una sua dignità, una sua famiglia e le sue cose, giustamente anche delle esigenze fisiologiche. Ci sentiamo tra poco con Viviana,
2: la Family Beach Club.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: Bossa Nostra qui su Radio Company. Dobbiamo già salutarti, Vivi. Buongiorno.
1: Ah, sì,
0: sì, perché il nostro Sandrone ci tarpa le ali.
1: Vabbè, niente, non possiamo parlare di Gesgona, di nulla, va bene. Ciao.

0: che dire? Sisma, non dire niente, dai.
1: Non dico niente.
0: Le 9 un minuto, a domani, ciao.
2: Ciao zio.
3: Radio Company Time.
1: Ciao, domani.
4: Company Breaking News. Non risultano italiani coinvolti nel terribile doppio sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro-nord del Venezuela intorno alla mezzanotte italiana. Molti palazzi crollati. La presidente Rodriguez riferisce un primo bilancio di almeno 32 morti e 700 feriti. Negli stessi minuti una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone e avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio 6 feriti. Nessun allarme tsunami, precisa la premier Takaichi. Dopo 11 giorni con temperature superiori a 36 gradi si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 i morti ieri per cause legate all'afa. Oggi sono 17 le città col bollino rosso, domani 18. Il processo a Roma in contumacia, 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. Ieri l'avvocatore dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro. Tennis, quasi un mese dopo il crollo fisico a Roland Garros, esordio sull'erba di Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon. Nel torneo esibizione di Londra, il numero 1 al mondo ha battuto con un doppio 6-3 britannico Norri. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
11: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

0: Jacobs con Ezra Nurai, I Don't Mind, su Radio Company in questo giovedì mattina. Matti del mattinè, siete così matti anche voi da accamparvi per qualche artista, per qualche cantante che amate tantissimo, come stanno facendo tanti fan di Ultimo? Sentiamo i matti del mattinè.
1: Ciao Company. Ciao. Io ho già preso il biglietto per l'anno prossimo a giugno, che verrà Achille Lauro allo stadio di Padova, per vedere quel figo da vicino. Farò di tutto di più, sicuramente mi accamperò anch'io,
0: ecco.
1: Ciao, baci da Samuela.
0: Ciao Samuela, vedi che anche per Achille Lauro si fanno follie, uno cerca di accaparrarsi la prima fila per poterlo vedere proprio bene, per magari potersi fare un selfie, perché ogni tanto gli artisti scendono, no? Le prime file riescono sempre a beneficiare di questi momenti, di queste esperienze particolari che poi uno si ricorda. Quindi cerchiamo, una volta che andiamo a un concerto, di godercelo proprio dal punto di vista privilegiato. Poi c'è chi scrive, sempre Achille Lauro, lo amo, assolutamente fatto per Ultimo, ci dice Sam, sarò presente anche a Roma, ecco, magari a ridosso del concerto, perché il 4 luglio manca ancora un pochino, fa davvero caldissimo. Poi c'è Davide che ci scrive, io lo farei per

il rapper Tony Boy. E intanto questa cosa, che ci sono, che sono spuntate delle tende a Tor Vergata, proprio nei pressi del, del palco dove ci sarà il concerto di Ultimo, c'è chi scrive: allora, voi avete problemi, nemmeno fossero i Queen, oppure dimmi che non hai un cazzo da fare nella vita senza dirmi che non hai un cazzo da fare nella vita. Ma in effetti, cioè, come fate a campare accampati per 10 giorni? Non lavora nessuno, non dovete per andare, vabbè, ci saranno dei bagni chimici nei pressi, però mangiare, la doccia, effettivamente, cioè, come si fa? È un bel problema con questo caldo. Poi dovete fare scorta di acqua, e come riuscite a trovare l'acqua fresca? No, nel caso in cui c'è qualcuno che ci ascolta dalle parti di Tor Vergata, ci faccia sapere, cioè, vogliamo sapere, siamo curiosi a questo punto di conoscere la vostra giornata tipo accampati da ora fino al 4 luglio. 333-2688-688. Per quale artista, per quale cantante, per quale gruppo fareste una cosa del genere? Vi accampate prima? Radio Co-

0: Agrigento, i pinguini tattici nucleari, e c'è una matta del mattinè che ci scrive che farebbe follie proprio per loro. Infatti l'anno prossimo saranno a Padova il 21 luglio del 2027, il giorno del compleanno di sua figlia, quindi mi sembra di capire che ci andrete insieme, anche perché già avevi provato ad andare a questo concerto senza successo, senza riuscirci. Sentiamo un'altra matta del mattinè.
1: Ciao. Io l'ho fatto l'accampamento per Vasco, l'ho fatto perché l'amica che avevo insieme a tutti i costi voleva essere davanti.
0: Okay.
1: Se no, guarda, io sarei una che arriva anche all'ultimo minuto. Dove sono, sono.
0: Bene.
1: Perché già un concerto in sé è una magia unica.
0: Certo.
1: Perché è bellissimo.
0: Adesso sì, pure
1: quindi,
0: io.
1: Quindi vabbè, l'ho fatto per l'amica, ma mi diverto lo stesso.
0: Brava.
1: Se l'ho fatto e lo facessi ancora solo per Vasco.
0: Solo per lui.
1: Ciao.
0: Ciao, lo rifaresti solo per lui. Sei una brava amica però, perché ti sei accollata tutto il tragitto e andare prima e aspettare, ti prendi il drink, magari ti prendi l'acqua, per carità, però comunque sempre lì devi stare, che non sai magari bene cosa fare, selfie, foto. Sì, una brava amica direi. Se vi va, ci dite per quale artista, per quale gruppo, per quale personaggio iconico o no, magari qualcuno anche che noi non conosciamo benissimo, non così famoso, fareste file, fareste attese pur di riuscire ad accaparrarvi il posto in prima fila. Messaggi vocali 333-2688-688.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: Non risultano italiani coinvolti nel terribile doppio sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro-nord del Venezuela intorno alla mezzanotte italiana. Molti i palazzi crollati. La presidente Rodriguez riferisce un primo bilancio di almeno 32 morti e 700 feriti. Negli stessi minuti una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone e avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio 6 feriti, nessun allarme tsunami, precisa la premier Takaichi. Dopo 11 giorni con temperature superiori a 36 gradi si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 i morti ieri per cause legate all'AFA. Oggi sono 17 le città col bollino rosso, domani 18. Il processo a Roma è in contumacia. 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. Ieri l'avvocatore dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro. Tennis, quasi un mese dopo il crollo fisico a Roland Garros, esordio sull'erba di Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon. Nel torneo esibizione di Londra, il numero 1 al mondo ha battuto con un doppio 6-3 britannico Norri, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company. Sport.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Top Car Service,
5: officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Disc. Company Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

primi anni 90, erano gli anni 90 con le Spice Girls, che tempi. Who Do You Think You Are su Radio Company. In realtà qua eravamo già verso la fine, secondo me, se non ricordo male. 97, sì, bravo Martino che si ricorda anche lui. Le ragazze speziate che hanno fatto la storia delle girl band. E noi stiamo parlando proprio di quegli artisti per cui fareste carte false pur di riuscire ad arrivare in prima fila. C'è chi si sta accampando già adesso per il concerto di Ultimo. Ho caldo solo al pensiero di voi che state lì in tenda, senza aria condizionata, senza ventilatore, magari senza acqua fresca. Vabbè, io capisco il grande amore per un artista, però lo stesso Ultimo non farebbe questo per Ultimo, qualcuno ha scritto. E in effetti lui ha detto proprio: ragazzi, andateci piano, dai, non vi prendete tutto questo caldo pur di arrivare in prima fila. Però c'è chi vuole farlo. Ciao Matti, ci dice Marta. Beh, Vasco, ho 4 tatuaggi dedicati a lui. Non mi accampo perché con la famiglia diventa per noi impegnativo. No, pensa all'accampamento familiare. Ma abbiamo fatto Bologna, Firenze, San Siro, Ferrara. Ora proviamo una delle 10 date di Roma il prossimo anno. Siamo andati a Zocca a trovarlo 3 volte. Vabbè, più fan di così. È meglio di un accampamento, direi proprio di sì. E ancora, ciao Company. Amo Ultimo, sarò presente anch'io sabato prossimo. Ma non mi accamperei mai e poi mai. Ci tengo alla mia salute, che poi non è sabato prossimo, è quello dopo ancora. Se non sbaglio è il 4, sì, mi reco a Roma venerdì, andrò sabato pomeriggio al concerto, mi metterò in fila con calma, non mi interessa la transenna, sarò comunque lì e l'importante è esserci, essere presente. Sì, dai, a un certo punto la devi prendere anche così, soprattutto quando sei un po' più grande. Magari da ragazzina io anche facevo queste robe, ecco, accamparmi 10 giorni prima mai, però arrivare presto per riuscire ad essere in prima fila o seconda fila, questo sì. Ciao, ci dice un altro matto

altro, ragazzi, del chitarrista che l'ha lanciato, l'ho preso io. Scusatemi se sono orgogliosa di questo cimelio. L'ho fatto tante volte anche per i Subsonica, però il nostro Matto del Mattino dice: no, con questo clima non mi metterei in fila, nemmeno per Max, con tutto il bene. Ho visto i video di tanti amici che erano a Roma, all'Olimpico, proprio per il suo concerto. Vabbè, ci sono artisti per cui faremmo veramente follie.

Mamma non mamma su Radio Company, state mandando diversi messaggi per quanto riguarda gli artisti per cui non dico vi accampereste ma fareste magari qualche sacrificio pur di arrivare in prima fila o comunque poterlo vedere molto bene. Allora c'è chi scrive: ciao belli, grazie. Io il 29 giugno sono da Vasco a Udine, il 4 luglio da Zucchero sempre a Udine e l'8

0: non l'hai menzionato, c'è pure lui in tour in questo periodo. E poi Michela, anche io Max, vedi come va come il pane Max Pezzali, 9 luglio a Padova, però sono sulle gradinate e non mi accamperei, per me hanno messo solo le tende, non ho capito, e sono a casa in divano al fresco. Vabbè, cioè giustamente tu te ne stai sul divano al fresco fino a che non è ora di andare al concerto, mi sembra sano e saggio, soprattutto con queste temperature.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: C come Company, C come C Radio.

0: insieme ad Alfa, Buon Vento, il nostro successo del presente, dal passato Terence Trent D'Arby con Wishing Well. Noi siamo live e siamo sempre live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

Swims, Mr. No Roll su Radio Company. Buon giovedì mattina a tutti i matti del matinè, seconda ora insieme fino alle 11. State con me, Viviana, c'è Martino in regia. Allora, per quanto riguarda i concerti, ultimi messaggi, c'è chi scrive: ciao, io mi accamperei solo e unicamente per i Backstreet Boys, la musica della mia infanzia. Elena, ti posso capire, perché sono quelle boy band veramente per cui ci abbiamo lasciato un pezzo di cuore negli anni 90, è rimasto lì. E ancora, Michela, scusami, intendevo che per me i fan di Ultimo hanno messo là solo le tende. Ah, tu dici che hanno messo le tende e se ne sono tornati a casa in attesa del concerto, cioè hanno preso il posto e nel frattempo stanno sul divano con aria condizionata o a lavorare magari, cioè tipo chi in piscina o al mare si accaparra il lettino mettendo il telo e poi se ne va e lo lascia lì in modo che ha il posto sempre fisso. L'ho fatto anch'io, ragazzi, il telo non lo trovo più, me l'hanno portato, me lo merito, però me lo merito. Oh, una volta che lo faccio, giuro, il mio telo rosso bellissimo. Vabbè, ciao bellissima Viviana, grazie. Io sono andata a vedere il concerto della Regina Madonna, prima volta a Udine, poi a Firenze, ho fatto anche il tatuaggio. Buona giornata, un abbraccio, Andrea da Trieste. Vabbè, dai, per Madonna si fa. No, Martino dice no. Come no? Dai, per Madonna sì, una volta nella vita va vista, l'ho vista anch'io, non mi sono accampata, però all'Olimpico tanti anni fa fu una gran bella performance. Va bene ragazzi, rimanete qui, abbiamo un regalo da farvi più tardi e tra poco vi porto ai mondiali di nuovo.

0: su Radio Company. Allora, domanda per voi matti del mattinè: andate in trasferta per lavoro, vi dicono che dovete andare fuori dalla vostra città, una trasferta lunga, facciamo tipo un mese almeno, secondo voi portarvi la famiglia, cioè far venire quindi vostra moglie o vostro marito e i vostri figli nel caso in cui li aveste, migliorerebbe o peggiorerebbe le vostre prestazioni? Cioè, sareste contenti se l'azienda ve li facesse portare, oppure preferite di no perché un mese magari ve ne state belli tranquilli dove vi hanno mandato, vi fate i vostri giretti, le vostre cosine e lavorate meglio? Il vostro punto di vista, se vi va, me lo dite con un messaggio o con un vocale. Quindi andate in trasferta per lavoro, volete portarvi la famiglia oppure no? Messaggi vocali 333-2688-688, tra poco ne parliamo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
0: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Massita, Black Eyed Peas insieme a Ozuna su Radio Company. Allora andiamo ai mondiali, dove un sacco di nazionali blindano i giocatori in ritiri super controllati, non si possono portare donne, mogli, non si può fare festa, mi dispiace, ma controllatissimi per poter essere belli freschi, riposati, arrivare in campo come per fare le migliori prestazioni. E invece il nostro amato, almeno il mio amato Curaçao, ha deciso di fare l'opposto. Porte aperte a mogli, compagne e figli. Niente clausura da monaci del calcio, che si sa, insomma, c'è sempre questa cosa.

0: a far casino. Che quello secondo me ci sta pure, perché non è che puoi arrivare in campo dopo un hangover, dopo una sbronza, però magari una cenetta con la moglie, perché no? Allora, secondo lo staff medico della Nazionale, avere la famiglia vicina aiuta a combattere nostalgia e stress. Ve lo state chiedendo, e il sesso si può fare sì o no? Ebbene sì, i bomber del Curaçao possono bombare, ragazzi, possono, anzi è consigliato, perché la filosofia è questa: giocatori sereni, giocatori appagati, giocatori felici e che magari segnano anche di più. Sapete qual è la parte più sorprendente? Ovvero che il conto non lo pagano i calciatori, non lo pagano gli atleti, ma glielo paga la federazione proprio del Curaçao, che ha deciso di coprire le spese per permettere alle famiglie di raggiungere il torneo. Quindi loro dall'isoletta caraibica arrivano felici ballando in America per vedere i loro partner, i loro compagni, i loro mariti giocare. Un investimento questo sul benessere psicologico, quindi il ritiro prepartita è una sorta di vacanza in famiglia. Vorrei sapere da voi che cosa ne pensate. Intanto scopriremo se questo metodo funziona questa sera alle 22, perché c'è proprio la partita Curaçao Costa d'Avorio. Sentiamo un matto del mattino.
1: Sicuramente senza la moglie. E quando mai mi ricapita di stare un mese senza?
0: Ecco. Quindi se tu dovessi essere mandato in trasferta dalla tua azienda, magari per un mese, col cavolo che dici alla tua famiglia, in particolare a tua moglie, di venire, posso dire? Concordo. E mollatemi un attimo. Ah, che bello, un mese, me ne sto per i fatti miei, mi concentro sul lavoro. Però non per tutti è così. Magari alcuni di voi sarebbero felici di potersi portare la famiglia, sì o no? Se vi va, ce lo dite. Messaggi vocali 3332 688 688.

0: permettere ai propri giocatori, ai propri calciatori di avere rapporti sessuali prima delle partite, visto che si sono potuti portare mogli e compagne, oppure no? Tra poco giochiamo, rimanete con noi, state qui.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: C come Company, C come C Radio.

Sisto con Loco Loco su Radio Company. Noi tra poco giochiamo sia on air che sui social, quindi state con noi. E da un Loco Loco a una vera Baddie che è tornata, e tanti di voi lo so che la stavano aspettando, con una canzone che vorrei dire wow, avete capito di chi sto parlando? Di Anna. Eh sì, alzate il volume, White Girl Wasted. Super.

Anna, si chiama White Girl Wasted, appena ascoltata su Radio Company. Noi vogliamo farvi un sacco di regali, siamo pronti per un grande concerto. Sì, quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni, dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Martedì 30 giugno, la prossima settimana, appuntamento imperdibile con il live di Ernie.

0: questo ragazzo, ci piace molto, devo dire, promette già benissimo. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Volete andarci gratis? Lo so, ormai è tutta la settimana che ci state provando, qualcuno ci è riuscito e qualche matto del matinè ci riuscirà anche oggi. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale, che noi preferiamo, al 333-2688-688, scrivendo o urlando Ernia da ora.
1: Oh yeah.

0: Lines, Fabio De Magistris, Victor, Made in Radio Company, questa canzone che è già una hit, J'adore, l'abbiamo appena ascoltata e adesso è il momento di giocare con Ernia perché vi stiamo regalando due biglietti per il Milano Summer Festival. C'è un cartellone pazzesco, lui si esibirà martedì 30 giugno, i matti del mattino vogliono andarci e devono urlare...
1: Ernia!
0: Eh sì!
1: Dai che vinco!
0: No, Ernia! Ancora no!
2: Voglio andare al concerto.
0: Back in the days.
3: Ernia.
0: Siete stupendi.
2: Ciao mamma mia.
0: Ciao.
4: Ma il cantante o quello della schiena?
0: Il
1: concerto di Ernia.
0: E vai.
4: Ernia.
0: Oh, guarda, siete veramente creativi e ogni giorno provate a vincere urlando il nome di Ernia. Oggi ce l'ha fatta Moira, quindi complimenti Moira, porta chi vuoi, divertiti, fai stories, tagga Radio Company. A proposito di Instagram, io vi dico che c'è anche il gioco social dell'estate, Una vita da Viviana, quindi andate adesso sulla nostra pagina Instagram Radio Company o sulla mia, Viviana Rapi, ho postato una foto che dovrete replicare, imitare, copiare e scoprite anche cosa potete vincere, come partecipare, tutti i dettagli proprio sulla pagina social di Radio Company. C'è Moira? Sentiamo.
5: Grazie Company, sono felicissima.
0: Ti credo.
5: Così porto il mio bambino di 20 anni al concerto di Ernia.
0: E dai.
5: Un bacione, grazie mille.
0: Un bacio.
5: Ciao a tutti, siete grandissimi.
0: Grazie, un bacio a voi, divertitevi. Vi ricordo che domani è l'ultima possibilità per vincere questo concerto. Quindi siateci. Noi tra poco ci salutiamo, un successo del presente, uno del passato. Poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
6: Radio Company Matinée. Con i matti del matinè d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
6: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.
6: Company. Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: in un saloon improvvisamente con questa canzone di J-Ax, IPIO, Whisky a Go Go, magari alle 11 del mattino, no, però un attimo, aspettiamo questo caldo. Va bene, il nostro successo del presente dal passato Culture Club, Karma Chameleon. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani, no, ci ritroviamo stasera dalle 20, perché sostituirò eccezionalmente in questo giovedì sera Igor Pezzi, quindi Cose da Pezzi diventa Cose da Vivi a Pezzi, probabilmente dovrò essere stata qui tutto il giorno, ma anche domani dalle 9 alle 11 sempre più matti, anche perché sarà venerdì, dai che il weekend ormai è arrivato. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Un sisma di magnitudo 7.5 ha colpito duramente il Venezuela. L'epicentro è stato localizzato vicino alla capitale Caracas, provocando il crollo di molti edifici. Il primo bilancio parla di almeno 32 vittime e 700 feriti, ma le autorità temono un numero di vittime molto più alto. La presidente Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, definendo l'evento un disastro. Le scosse sono state avvertite in tutto il paese, causando panico tra la popolazione. Si tratta del terremoto più forte registrato in Venezuela negli ultimi 126 anni. Il ministro degli esteri italiani ha dichiarato che ci sono decine e decine di palazzi crollati in Venezuela appunto a causa delle potenti scosse di terremoto. Speriamo non ci siano italiani coinvolti, ma con tanti nostri connazionali anche con doppio passaporto che vivono lì. Potrebbe esserci qualcuno intrappolato, ha detto. Tajani ha assicurato che il Ministero è operativo, si impegna a fornire il massimo del sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela. Sono in corso verifiche per accertare l'eventuale presenza di cittadini italiani tra le vittime o i dispersi. Una nuova scossa di terremoto magnitudo 3.6 ha fatto tremare la terra e i Campi Flegrei stanotte, registrata dai sismografi alle 4.17 a 3 km di profondità, con epicentro vicino a Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Napoli, in particolare ai piani alti degli edifici e nei quartieri più vicini all'area Flegrea. Fortunatamente al momento non ci sono danni a persone o cose. L'evento segue di 24 ore uno sciame sismico analogo che aveva interessato la zona la notte prima, confermando la persistente attività vulcanica dell'area. Tragedia a Camaiore, Lucca. Pietro Moriconi, 57 anni, ucciso a colpi di fucile, la moglie Katy Andreoni, 52, e il figlio Mirko, 24. Il movente sarebbe legato all'orientamento sessuale del giovane. In un post su Facebook Mirko aveva scritto: per mio padre meglio morto che gay. Si aggrava il bilancio delle vittime per l'ondata di caldo in Italia. Sono già 5 i decessi registrati a causa delle alte temperature. Di fronte all'emergenza, alcune regioni hanno iniziato a introdurre misure restrittive sugli orari di lavoro, vietando le attività all'aperto e quelle più faticose nelle ore centrali della giornata. Anche la maturità non è stata esente da disagi, con studenti e prof alle prese con il caldo durante gli esami. Le previsioni indicano che il picco di questa ondata di calore è atteso nel fine settimana. Lo sport: ai mondiali, Sudafrica, Corea del Sud 1-0, Repubblica Ceca, Messico 0-3, Marocco, Haiti 4-2, Brasile, Scozia 3-0. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: American Girls qui su Radio Company, amici e amiche. Ma buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a Snack.
0: O meglio dire, buon dì!
1: Buon dì è tutto quello che ci va così.
0: Bella, bella, una bella, nuova filastrocca da inserire nei libri dei bimbi.
1: Educativa.
0: Per crescerli male. Dai che cominciamo, buongiorno amici.
1: Che bello.
0: Oddio, ho spaccato tutto.
1: No, non farlo.
0: Ho spaccato tutto.
1: Non è carino, però ormai è andata.
0: Sì.

0: mia.
1: Che fatica.
0: Beh, certo, voglio dire, hai fatto 7 km intorno al tavolo dello studio.
1: Sì, perché si dice che una persona o ha cervello o ha fisico.
0: Ecco.
1: E allora, siccome ieri sera è cominciato il Temptation Island.
0: Sì, non c'è un'altra opzione.
1: No, o sei intelligente o sei fico.
0: Ah, ok.
1: Ecco, vabbè. Siccome ieri sera è cominciato Temptation Island e il mio quoziente intellettivo si è abbassato drasticamente.
0: Così proprio.
1: Ai minimi storici. Già partivamo da una base molto bassa. Anche perché è come i neuroni, poi non è che si rigenerano,
0: no,
1: capito?
0: No,
1: una volta
0: no.
1: Che si è abbassato e basta.
0: Non c'è mai fine al peggio, però in questo
1: caso. E quindi
0: caso.
1: Facevo una corsetta, perché
0: così.
1: Se non posso puntare sul cervello, punterò sul fisico.
0: Ah, ok, va bene. Stavo pensando a me, meglio se sto fermo.
1: Tu sei intelligentissimo, Leo.

0: vabbè. Ehi. Come fa Cicchiccia la Giulia?
1: Volevo dirti che ero io prima. Come rovinare qualsiasi tipo di istinto a qualcuno.
2: Così. Vabbè, rivedrà le sue preferenze.
1: No, no, no, è vero, è diverso.
2: No, è bello anche il tuo. Vabbè, è bello anche il tuo. Comunque, caro ascoltatore, hai delle doti.
1: No, come mi assecondavi, sì, è bello anche il tuo, sì.
2: No,
1: sì.
2: Bello. Caro ascoltatore, hai delle doti di flirt non
1: Mamma
2: indifferenti,
1: mia.
2: Come fa il Giulio. Wow, mi hai veramente acceso ogni spirito animalesco che ha dentro di me.
1: Guarda che il corteggiamento è importantissimo, la tentazione è importante, bisogna riuscire a instillarla nelle persone.
2: E ce lo insegnano proprio i tentatori di Dendation Island. Tra poco ne parleremo, non tanto del programma in sé, perché chi se ne importa, perché veramente, se no, diamo a tutti un abbassamento generale di quoziente intellettivo, quindi
1: Però
2: parleremo di varie tecniche, varie cose, di abbordaggi, non abbordaggi.
1: Va bene.
3: Su Radio Company. Snack. Come on. L'estate da mordere. Spot.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
7: Globo, svuota tutto.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
13: C come Company, C come C Radio.

0: Morbi con Lie to Me. Sono le 11:20, state ascoltando Radio Company. Io sono Giulia Pego, qui a fianco a me Leo.
1: Eccolo.
0: E Martino, saremo insieme fino alle 13 per parlare insieme a voi, da adesso in poi, di coppie,
1: seduzione, tentazioni. Ovviamente ci siamo ispirati, prima abbiamo citato Temptation Island, ma non vogliamo parlare di Temptation Island, ovviamente, però...
0: No, perché sappiamo che il pubblico è nettamente diviso, una grande maggior parte dice: mamma mia, cambio radio, ecco, perché infatti, che due balle.
1: Però lo spunto c'è, perché effettivamente queste tentazioni, questi approcci,
0: ragazzi,
1: questi, diciamo così, come si dice, proprio degli status, no? Immagini fisse del tentatore, della tentatrice.
0: Se c'è una cosa, se c'è un genere di uomo che a me fa diventare shake

0: anni ci si brucia tutto. Col sopracciglio ad ala di gabbiano, sì, il tatuaggio, il corpo lucido da testa a piedi e non di sudore, ma di olio Baby Johnson.
1: Mamma
0: tutto
1: mia.
0: Ben spalmato fin, sì, dal petto alle chiappette. Dente bianco! Bianco, che se lo vedi di notte dice: un faro! Terra! Quando lo vedi, e dice la frase più o, ecco, meno, che è sempre quella: tipo:
1: sentiamo,
0: cucciola, ma io solo guardandoti negli occhi ti ho capita.
1: Ma davvero?
0: Sì, perché tu mi sembri una che non si lascia andare, vero? Tu non vuoi far vedere la vera te stessa.
1: Oddio, guarda, è proprio vero, mi piace, hai, che tu te ne sei accorto.
0: Tu hai innalzato un muro.
1: Sì, perché...
0: Tu hai innalzato una corazza.
1: Ma sono tante cose.
0: Ma tu questa corazza adesso la devi distruggere, fammi entrare. Perché... E le tentatrici, oh mio Dio, cioè, ecco, nessuno, senta, mi capiva. Cioè, tu mi hai dato, la frase di solito è: mi hai dato di più tu in mezz'ora che il mio fidanzato in 10 anni.
1: Mamma mia, beh, perché cioè, sei rimasta assieme poi per 10 anni? Perché anche quello.
0: E il fatto è che se queste donne fidanzate che vanno lì a farsi tentare, adesso non lo so per se è per lo show business e quindi, sì, devono fare così, perché poi sarà tutto anche mezzo pilotato, adesso questo non lo so, sembrano cascarci.
1: È vero, però.
0: Ma dai!
1: Allora, tu sei
0: è
1: lì.
0: È un asciugone.
1: No, tu sei lì, però mettiti nei panni di questi personaggi. Allora, tu sei lì e finalmente,
0: no,
1: questa specie di vaso di olio per friggere con, sì, i muscoli ti viene davanti, o magari una donna bellissima, ti viene davanti e finalmente ti caga.
0: Sì, okay?
1: Ok. E quindi qualcuno ti parla, sì, e sembra che sia il prototipo della perfezione.
0: Sì.
1: Che
0: ma
1: fai?
0: Non lo è, non lo è. Per me, se mi devi conquistare, devi... Intanto un po' di peluria, ragazzi. Non posso sentirmi a disagio io se ho più peli di te, perché mi diventa imbarazzante.
1: Cara tesoro, sei veramente irruenta come della carta vetrata.
0: Ecco, quindi un po' di peluria, e poi no, le frasi ad effetto. Per me devi essere un cacciarone, un po' scemo, cuciniamo insieme, balliamo due cavolate.
1: Allora, però ognuno di noi ha le frasi ad effetto che fanno subito suscitare qualcosa.
0: Ma la frase...
1: O un atteggiamento.
0: Dai, un atteggiamento. Parliamone con voi. Vogliamo capire se sono io strana o se le tentatrici di Temptation, le ragazze, sì, a Temptation Island hanno ragione a farsi abbindolare così. Quindi capiamo, donne e uomini,
1: sì,
0: all'ascolto, qual è quella cosa che nel momento in cui conoscete una persona vi fa dire: questa mi,
1: sì,
0: piace.
1: Questa mi piace, e veramente aprirò il mio cuore in tutto questo. Al 333 2688 688.

0: IPA, quel qualcosa che se voi lo trovate in una qualsiasi tentatore o tentatrice è la cosa che innesca il procedimento sì. dell'accoppiamento, poi della sì. conoscenza.
1: Io avevo parlato di una cosa fisica, sì. Cioè l'uomo liscio e unto non mi piace, abbiamo già chi si propone.
2: Ah, perfetto. Quindi ti dico che io ho la pancetta, io ho il filo, praticamente sono un bel bue muschiato.
0: Che bella immagine. Poi magari poi adesso.
1: Cioè. Però vedi la simpatia conquista.
0: Ma sì, ma poi puoi sempre dire alla gente che sei originale e hai un animale domestico certo. diverso dagli altri. Certo. Anche quello.
1: C'è chi dice il conto in banca. Ah. Vedi? Conosco una persona, la cosa che mi fa dire questa è giusta per me, per lui è il conto in banca.
0: Vedi, questa è una cosa positiva.
1: Parliamone insieme a voi al 3332688688. Qual è quella cosa che quando conoscete una persona vi fa dire questa mi piace?
3: Su Radio Company. Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola, Caserta.
11: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 2017, i Maroon 5 e Sia con What Lovers Do, che ci casca proprio a fagiolo. Che cosa fanno gli amanti?
1: È vero, come si conoscono, come si attraggono due amanti, perché anche lì ci vuole quella chimica.
0: Ho letto qualche giorno fa un articolo che parlava della probabilità di incontrare effettivamente l'amore della propria vita. Ma sì, cioè, ma tipo un 2% della popolazione, una roba incredibile.
1: Adesso non vi
0: preoccupate,
1: voi in coppia fate parte di quel 2%, perché uno dice: mamma, sono così pochi,
0: no,
1: quindi io non ne faccio parte.
0: Ho detto un numero a caso, però effettivamente, se ci pensi, la percentuale è bassa, perché devi trovare una persona che ti piace, a cui tu piaci. Guarda che è difficile, a me può piacere lui, ma a lui può piacere quell'altra.
1: È vero, poi anche se vi mettete insieme, dopo un po' dice: ma io, tu non mi sei mai piaciuto del tutto. Ma perché? Ecco. Dimmelo subito.
0: E allora stiamo cercando di indagare un pochino su che cos'è che ci piace dell'altra persona, che cos'è che ci fa scattare quella cosa che dici.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Ho conosciuto il mio attuale compagno in una maniera anche abbastanza particolare. Però ho capito subito che c'era un qualcosa che... in lui che mi prendeva in una maniera incredibile.
0: E
2: infatti sono 12 anni che siamo insieme, sempre innamorati più che mai. E questo mi è successo che avevo 52 anni.
1: Però questo è bello.
2: Non c'è mai un'età per innamorarsi.
0: No, oh, che bel messaggio. Però non ci hai detto niente.
1: Appunto, cioè non ci hai detto la situazione particolare, non ci hai detto cosa ti ha fatto innamorare di lui. E cose varie. Però siete innamorati.
0: Vabbè, magari non lo sa descrivere neanche lei. Era un po' un'aura.
1: Magari,
0: cioè, c'era qualcosa che.
1: Magari è immaginato.
0: Può essere, però che è una soluzione.
1: Nel mio
0: ogni
1: caso
0: tanto
1: potrebbe esserlo. Ecco.
0: Effettivamente c'era chi citava il non sono bello, piaccio.
1: È vero.
0: Cioè deve esserci quella cosa lì. Quindi allora, o è un modo di fare,
1: sì,
0: o è un'aura in generale che c'è qualcosa.
1: Sì,
0: che,
1: carisma.
0: Ecco. O c'è magari una caratteristica fisica. E poi subentrano anche gli hobby.
1: Ah, è vero.
0: Perché?
1: È vero, perché
0: sono...
1: l'hobby sono le prime cose che racconti.
0: Che cosa fai nella vita? Cosa c'è, Martino?
3: In certi casi della disperazione.
1: La disperazione, sì, può diventare anche un hobby. C'è gente che finalmente fa di tutto. Però tra le prime cose che racconti è: che, qual è il tuo hobby? Cosa
0: che
1: ti piace? Che
0: vita?
1: Passioni hai?
0: Tac. E lì si decide se è una persona che ti attrae oppure no. Donne, io ho letto questa classifica che riguarda cose che piacciono a voi degli uomini, quindi non so, ci sarà sicuramente la controparte, però sotto mano ho questa. Al primissimo posto c'è leggere.
1: Perché è raro.
0: L'uomo che legge, sì, piace al 98,2% delle donne.
1: Anche perché è un modo diverso di parlare, cita determinate
0: però
1: cose.
0: Però anche lì, secondo me, bisogna un po'
1: dipende
0: vedere.
1: Dipende cosa legge.
0: Intanto dipende cosa legge. E dipende anche se legge nel suo privato per il gusto di farlo. O se legge perché sa che alle donne piace l'uomo intellettuale. E quindi ogni volta che vi vedete dice: sai, ho letto questo libro che parlava di... Dice: mamma mia, a me anche lì un po' cascano.
1: Allora,
0: le,
1: questi sono
0: le
1: i soggetti
0: cosiddette
1: che tu trovi in libreria di solito, quando le librerie che aprono fino a tardi, che leggono la quarta di copertina e basta.
0: Sì, esatto, esatto.
1: E quel libro sì che parla di e basta.
0: Già al secondo posto c'è una cosa secondo me ancora più interessante, cioè? Che è suonare uno strumento.
1: Vabbè, quello sì, quello sì.
0: L'uomo che ti strimpella.
1: Soprattutto se suona per te, è bellissimo.
0: Sì.
1: Cioè, tutto
0: romantico.
1: Vabbè, quello è un altro linguaggio, quello va oltre.
0: Comunque stanno arrivando i vostri messaggi a proposito di questo. Dite anche se confermate o meno, vedete voi.

0: Grande ritorno di Alessandra Moroso, lo fa con Gianni Morandi, d'altra parte una grande sicurezza Gianni Morandi con questa Hit Parade, secondo me altro tormentone dell'estate che si va ad aggiungere.
1: Sì, è arrivato anche tardi per essere disco dell'estate.
0: Botto,
1: bravi. Bravi, furbi, sgai.
0: Sì, perché se parti troppo presto magari stanca dopo un po'.
1: Sì,
0: no?
1: infatti. Va bene, invece prima abbiamo ascoltato il messaggio di un'ascoltatrice che ci raccontava della relazione che ha con il suo fidanzato, che ad oggi ormai sono tanti anni che stanno insieme, ma non ci ha detto niente.
0: Infatti.
1: Ci dice, ci siamo conosciuti in un modo molto particolare e c'è subito stato qualcosa che mi ha attratto, ma non ci ha detto né come né che cosa.
0: Ecco.
1: Arriva la risposta.
2: Ciao ragazzi, sono quella di prima.
0: Ciao.
2: Allora. Siamo conosciuti che lui è venuto a farmi la pulizia della stufa.
1: Ah.
2: E la stufa a legna.
0: Sì.
2: È una situazione abbastanza normale, diciamo.
0: Vai.
2: E da lì che abbiamo cominciato a parlare, diciamo che di lui subito mi ha colpito il suo posteriore perché aveva un culo incredibile. E

0: subito, ah, ma dopo un paio di mesi, insomma, abbiamo cominciato a frequentarci.
1: Però, vedi,
0: e lì è cominciata la nostra grande storia d'amore.
2: Ok, vedi,
1: la,
2: okay,
1: la famosa scena del pantalone che scende,
2: sì, dell'idraulico abbassato.
0: Cioè, ecco, così è cominciato il tutto.
1: Funziona
2: con l'infrachiappa, che sì, si vede, sì, lei ha detto pazzesco, essa, deve essere mio.
1: Ancora adesso mi raccomando, imparati a memoria il colore degli occhi, perché ogni tanto magari
2: ma
1: quando lo
2: serve,
1: racconti,
2: ma non sta, serve, ma che te frega.
3: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2026. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: C'Company, C'Radio.

0: bella dichiarazione d'amore anche questa, quella di Miles Smith e Niall Horan col singolo che si chiama Drive Safe, il nostro successo del presente. Dal passato invece i Quarter Flash con Harden My Heart, quando come sempre, ma ormai pacchetta sulla spalla, ragazzi.
1: Siamo puntualissimi, dai, che è mezzogiorno in punto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Da tutto il mondo messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio sisma con magnitudo superiore a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più. Non risultano vittime italiane, ma si segnalano danni anche nell'ambasciata a Caracas. In Versilia, a Peve di Camaiore, un 63enne, Piero Moriconi, ha ucciso moglie e figlio di 24 anni con un fucile da caccia. Mi sono liberato di loro, ha detto. Il giovane aveva scritto che il padre non accettava la sua omosessualità. Le rivelazioni del leader della NATO Rutte sui 500 voli militari americani partiti dall'Italia nell'offensiva sull'Iran erano solo di supporto tecnico, puntella Malan, Fratelli d'Italia. Il leader 5 Stelle Conte parla di complicità.
4: I voli sono partiti dall'Italia per bombardare uno Stato, sì, nel marzo del 1999, governo Massimo D'Alema.
5: Giorgia Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani.
3: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Sport.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626.
11: Top Car Service.
12: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
13: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
14: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 31.

0: Fireball, John Ryan, questo è Fireball, scusate. Allora, qui a Company Snack, attenzione, perché noi mettiamo a paragone diverse epoche, certo, e diversi modi di esprimere i propri sentimenti. Mm-hmm. E faremo ovviamente questo da una lettera del 1400 interpretata finalmente, sì, al rap. Sì. Ok? La storia è questa. Lei è Marjorie. Scrive questa lettera a John Paston III. E dice: io ti amo tutto quanto, però sotto sotto non ci sposiamo perché manca la palanca. Bravo. Diciamo così, no? Perché non
1: sono
0: stai spuggendo
1: le parole precise che ha usato
0: giuste.
1: Lei John, manca la palanca.
0: Allora noi abbiamo Julie Pegominage pronta.
1: il culo è quello, guarda. Allora no, se la lettera di Marjorie nei confronti di John fosse dei giorni nostri e fosse una canzone rap,
0: è questa,
1: probabilmente
0: sarebbe questa. Così.

seri. Marjorie parla chiaro, niente giochi leggeri. C'è pasto a un terzo, promettente signore. Dice: ti amo davvero, sei il mio grande amore. Lei sorride ma è fredda, occhi da stratega.

0: Marjorie, mamma mia, ah, che cattiva.
1: Vedi, io me la immagino poi Marjorie, con tutti quei vestitoni, queste cose. Io.
0: Poverina, per fortuna che è schiattata, perché l'abbiamo sputtanata. Lei in realtà era stata romantica.
1: Ma sì, ma ha fatto in tempo a reincarnarsi almeno 72 volte, quindi magari c'è una formica offesa in giro per il mondo adesso.
0: Bello, mi hai ricordato anche un libro bellissimo, cioè? Che per ovviare, per adesso rialzare un pochino tutto il quoziente che era ai minimi.
1: Sì, è partito così.
0: C'è un libro bellissimo che si chiama Il karma della formica.
1: Ah.
0: Parla proprio di questa tizia che viene investita, si reincarna in una formica e dice no. Ecco. E ogni volta che la formica viene schiacciata si reincarna in un animale diverso, ma è sempre lei. È molto simpatico.
1: Molto bello, Il karma della formica, ve lo consigliamo, a quanto pare ha dato molta soddisfazione. Sì. Brava Pegu!
0: Guarda, che ha una carriera stroncata.

0: Alessandro e Bizarrap con Ciao piccola, o meglio Baby hello. Le 12:31 vuol dire solo una cosa, che finalmente ci possiamo fare da parte.
1: Sì, perché tra poco arriva il gioco, quindi la possibilità di portarsi a casa 50 euro in buono spesa. Mi raccomando, attenzione, tra poco la domanda.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio provvisorio del doppio violento sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro-nord del Venezuela intorno alla mezzanotte italiana. Non vi sarebbero connazionali coinvolti. E la terra trema ancora ai Campi Flegrei. Alle 4.17 è rilevata una scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a 2 km da Pozzuoli, avvertita anche nel centro di Napoli. Non emergerebbero danni a persone o cose. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima Fox News, poi alla Casa Bianca, che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato l'alleanza e lo stesso ministro. Ducati mi hai reso felice, così sui social Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale, con cui ha conquistato due mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Bezzecchi. E da Alessandro Cisilli, grazie della scuola.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Good stuff qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo, DJ M. È il momento di giocare, quindi sigla.
1: Snackpot, che buono!
2: Come ogni giorno, amici, in palio per voi 50 euro di buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperVu. Vi invitiamo come sempre a fare due cose nello specifico: andare sul sito di Maxi Supermercati per trovare la sede più vicina alla vostra e andare anche, se volete, sul sito di Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che è l'iniziativa che questi supermercati amici e noi di Radio Company sostiene ogni giorno a favore di tutte le imprese e le famiglie del nostro territorio.
0: Come partecipare? È semplicissimo, basta rispondere correttamente a una domanda che adesso vi porremo. Nel momento in cui avrete sentito la domanda e capito qual è la risposta corretta, mandateci un messaggio scritto al 333-2688-688 col vostro nome, la provincia e la risposta.
2: Allora, amici, 50 euro sono in palio per voi, quindi regia, vai.
0: A domanda: quale di questi distillati è ottenuto principalmente dalla canna da zucchero o dalla melassa? A. Cognac, B. Tequila, C. Rum, D. Calvados.

0: Jason Boone con Man in Me, quando è arrivato il momento di premiarvi, non solo quindi di dare la risposta corretta, ma anche scoprire chi è il fortunato o la fortunata di oggi.
1: Allora, vi avevamo chiesto quale distillato ha come ingrediente principale la canna da zucchero o la melassa.
0: Buono.
1: Tra il cognac, la tequila, il rum e il calvados, la risposta corretta era il rum.
0: C'è anche chi ha fatto dei mix, il sì, rum di calvados.
1: Il rum di calvados, perché il cognac deriva dal vino bianco, la tequila dall'agave blu e il calvados è un distillato di sidro di mele, mentre invece proprio il rum
0: è zucchero,
1: dalla melassa, dallo zucchero di canna.
0: A dare la risposta corretta, quindi, a portarsi a casa il buono spesa, lo ricordiamo, del valore di 50 euro da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V
1: è Jennifer.
0: Brava,
1: Jennifer da Treviso, sei
0: brava,
1: tu
0: Jennifer,
1: ovviamente la vincitrice, ovviamente sarai richiamata al centralone.
0: Giochiamo ogni giorno, un buono spesa in palio tutti i giorni, quindi collegatevi di nuovo anche domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Diamo la parola, scusate, diamo la parola a Vittorio Ferro. È il momento degli aggiornamenti dall'attualità. Vittorio, tra i titoli principali, il primo piano è all'estero.
4: E in effetti si riparte da lì tra poco con un terremoto devastante in Venezuela. A Caracas edifici crollati, le vittime potrebbero essere migliaia secondo una stima. Poi la legge elettorale che va verso l'aula. Mattarella che celebra gli 80 anni della Costituente. Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei. Poi il caldo estremo, allerta rossa in Italia. Estate, boom di truffe ai viaggiatori. Faremo un focus su questo. Lo sport, mondiale di calcio e poi Bagnaia che passa in Aprilia dal 2007. Tra poco su dal 27, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: Con Tu cosa fai questa sera, successo del presente, per il passato invece David Bowie con Let's Dance.
1: Ci risentiamo domani amici per l'ultima puntata di questa settimana, quindi mi raccomando, appuntamento rinnovato come sempre dalle 11 alle 13, come sempre con Leo, Giulio Pego e Martino in regia.
0: Adesso la parola va a Vittorio Ferro, al momento dell'edizione completa di Company News e poi ovviamente tutta la programmazione del pomeriggio. Ciao,
1: fate
0: a tutti.
1: I bravi, ciao ciao.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Tra qualche secondo saranno le 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Un potente sisma di magnitudo 7.5 ha colpito il Venezuela, il più forte degli ultimi 126 anni. Il bilancio provvisorio parla di almeno 32 vittime, al momento è 700 feriti, ma si teme un numero maggiore di morti a causa del crollo di decine di edifici, soprattutto nella capitale Caracas. Secondo alcune stime le vittime potrebbero essere addirittura 10.000. La presidente Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, si scava tra le macerie per trovare eventuali superstiti. Le autorità italiane sperano che non ci siano cittadini italiani coinvolti, ma vista la folta comunità presente nel paese non si può escludere alcuna possibilità. Lo stato di La Guaira il più colpito, l'ambasciatore italiano De Vito ha confermato che non ci sono vittime tra i connazionali, ma molte abitazioni sono state distrutte, appunto l'aeroporto internazionale ha sospeso i voli. La presidente Rodriguez, come detto, ha dichiarato lo stato d'emergenza e il paese ha ricevuto messaggi di solidarietà e disponibilità all'invio di aiuti da Stati Uniti e Cina, anche l'Italia valuta un sostegno immediato. Le scosse di magnitudo 7.1 e 7.5 sono state avvertite fino ai confini con la Colombia. Torniamo in Italia. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha licenziato il testo della riforma della legge elettorale. Il provvedimento approda in aula venerdì e sarà discusso a luglio con la possibilità per la maggioranza di usufruire dei tempi contingentati. Difficile ipotizzare che il testo formulato a febbraio e ritoccato in Commissione possa cambiare in maniera significativa. Tra i nodi rimasti aperti restano le preferenze e il voto dei fuorisede. Spunta inoltre una norma ribattezzata anti-Vannacci sulla raccolta delle firme. Il presidente Sergio Mattarella ha celebrato oggi nell'aula della Camera gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, ha ringraziato i presidenti delle Camere per l'iniziativa, sottolineando l'importanza di onorare chi diede forma alla libertà e democrazia italiane. Mattarella ha ricordato la saggezza dei padri e delle madri costituenti che seppero garantire l'indipendenza dello Stato repubblicano, scelto con il referendum del 2 giugno 1946. Il percorso dell'Italia repubblicana in questi decenni è motivo d'orgoglio e testimonianza della lungimiranza di chi operò in quel momento storico cruciale, ha detto. Un tragico episodio ha scosso Ostia Antica, dove un uomo di 35 anni di nazionalità rumena e con precedenti è deceduto in ospedale dopo essere stato accoltellato davanti a un bar. L'aggressore in fuga ed è attivamente ricercato dalle forze dell'ordine. Solo poche ore prima, nella zona di Prima Valle, una lite tra fratelli è degenerata in violenza. Un 39enne è stato colpito da una coltellata inferta dal fratello di 34, presente sul luogo una conoscente di 56. Il ferito è stato portato d'urgenza in ospedale in codice rosso. Il fratello aggressore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Una nuova scossa di terremoto ha interessato l'area dei Campi Flegrei. Stanotte il sisma di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 4.17 con epicentro vicino a Pozzuoli, una profondità di 3 km. L'evento è stato avvertito distintamente anche a Napoli, specialmente nei quartieri più vicini ai piani alti degli edifici. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. La scossa segue uno sciame sismico simile avvenuto 24 ore prima, confermando la persistente attività vulcanica dell'area. L'autopsia sul corpo della professoressa di San Stino di Livenza, rinvenuto nel fiume Lemene, ha rivelato 42 coltellate al collo, torace e all'addome. Sull'esito aleggia il massimo riservo, ma trapela l'ipotesi di una ferita finale, un potente colpo di grazia inferto dietro la nuca. Il nipote minorenne reo confesso è in carcere minorile a Rovigo. Intanto l'abitazione della vittima è stata visitata dai ladri. I malviventi hanno scavalcato il cancello che protegge le abitazioni sotto sequestro e sono riusciti a entrare in casa rubati i preziosi. Il Mediterraneo, nel pieno di un'ondata di caldo eccezionale con temperature che ricordano quelle sahariane anche in Francia e in Inghilterra. 17 città italiane sono oggi in allerta rossa mentre si accumulano le raccomandazioni sanitarie e i piani di emergenza in mezza Europa. Le aree urbane soffrono un vero e proprio blackout da stress termico. Il picco del caldo è previsto tra domenica e lunedì. Per informazioni e assistenza è attivo il numero di pubblica utilità 1500. E con l'inizio della stagione estiva aumentano le truffe ai danni dei viaggiatori, case vacanze inesistenti, escursioni fantasma, biglietti aerei falsi sono solo alcuni degli inganni più diffusi. Secondo un'indagine EMG commissionata da Facile.it, nell'ultimo anno oltre 4,3 milioni di italiani sono stati vittime di truffe o tentativi di frode. Il danno economico complessivo supera i 195 milioni di euro. Sentiamo Andrea Polo di Facile.it. La truffa più comune è quella della struttura ricettiva inesistente.
6: È una delle truffe più comuni, purtroppo. Questa è quella che ormai è anche un po' forse la più famosa, quindi tra virgolette quella da cui è più semplice difendersi, perché oggi gli strumenti esistono, basta verificare ad esempio l'indirizzo, verificare attraverso gli strumenti tecnologici, banalmente un Google Maps, se quell'indirizzo corrisponde effettivamente alla casa che ci è stata proposta, così come verificare attraverso la ricerca per immagini se quella stessa casa è proposta, come spesso accade, in diverse nazioni anche, e quindi questi sono i primi campanelli d'allarme. Così come è importante, ad esempio, non farsi mai condurre al di fuori di quelli che sono i canali ordinari durante la trattativa, anche perché questo si pone nella situazione di non aver poi diritto al rimborso o all'assicurazione se qualcosa dovesse andare storto.
5: Un'altra cosa singolare è che i bersagli prediletti delle truffe risultano essere i più giovani, che dovrebbero essere più attrezzati, no?
6: Ma sono anche quelli che cercano il risparmio più assoluto e quindi spesso e volentieri non si rendono conto del fatto che un prezzo fuori mercato eccessivamente basso può essere in realtà il primo campanello d'allarme da far scattare.
5: Anche perché se un prezzo è troppo basso probabilmente c'è il trucco.
6: Se mi offrono una villa di 9 piani a 300 euro al mese, probabilmente qualcosa non va.
5: Lo sport. Francesco Bagnai approda ufficialmente in Aprilia dal 2027 per 4 stagioni, fino al 2030 farà coppia con Marco Bezzecchi. La Di Rivola ha detto: accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio, una conferma del valore dello sport italiano. Passiamo ai mondiali. Sudafrica, Corea del Sud 1-0, Repubblica Ceca, Messico 0-3, Marocco, Haiti 4-2, Brasile, Scozia 3-0. Oggi in campo Ecuador, Germania, poi Curaçao, Costa d'Avorio. Il meteo nel pomeriggio ha atteso un aumento della nuvolosità soprattutto sulle zone montuose e sul settore occidentale della pianura padana. Si formeranno temporali isolati su Alpi, rilievi appenninici del centro-sud e delle isole. In serata possibili sconfinamenti sulla pianura lombardo-veneta. Le temperature rimarranno stazionarie e comunque ben al di sopra delle medie stagionali previste per questo periodo dell'anno. È tutto, grazie per l'ascolto e per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Allora, io te lo dico, sei una merda. Cioè, lascia che te lo dica. Oh. Allora, dovete sapere. Ma sono in diretta?
1: Sì.
0: Cioè, proprio mi sto così.
1: Sì.
0: Dovete sapere, Stefano Conte ultimamente mi fa un dispetto. E vi racconto qual è questo dispetto. Da qualche tempo abbiamo il controllo. Noi quando andiamo in onda, no, abbiamo delle cuffie in testa. E i controlli del volume delle cuffie sono tutte in una postazione.
1: Sì.
0: E siccome il trono dei volumi delle cuffie in quella postazione c'è Conte, da 2 o 3 giorni mi fa lo scherzetto che me le abbassa totalmente a zero. Quindi io mi metto le cuffie, inizio a parlare e ovviamente non mi sento.
1: Scherzetto. Vabbè, ma scusa, vuoi mettere la monotonia di arrivare, trovare sempre tutto a posto, tutto uguale, e ti rendo più gioioso l'inizio?
0: Grazie, no? Ma io sono già gioioso di mio, devo dire che oggi
1: è così
0: oggi,
1: invece, scherzetto.
0: Sai che oggi ho avuto un momento dove rischiavo l'ergastolo.
1: Perché?
0: Giramento di palle.
1: Ah, vabbè.
0: Che capita, no?
1: Succede.
0: E poi dopo, una volta passato questo giramento di palle, perché tanto il pensiero era vabbè, capita, può succedere, e poi tutto happy.
1: Beh.
0: Perché la vita è un alto e un basso, come diceva il saggio,
1: sì.
0: La vita è un alto e un basso.
1: Bene.
0: E insieme fa
1: sigliamoci,
0: un casso.
1: Direi. Sì.

0: al bagno 13.
1: In una località
0: al bagno 13.
2: Amena. Amena.
1: In una località amena. E il bagno 13.
2: Località amena.
1: Ritorno. Famosissima.
2: Sì, bello, bello.
1: Sul vostro litorale. Oggi. Il bagno 13 apre i battenti anche oggi per il Belli Contezio.
2: Oh, buongiorno a tutti, da Daniele Belli, da Stefano Conte, da DJ Megalo. Siamo pronti a dare il via a questa puntata per scoprire di cosa ci occuperemo oggi.
1: Come?
2: Giriamo la ruota e lo sapremo.
0: Dolce.
1: E là là.
2: Questa?
1: Sì.
2: Le buste impermeabili.
1: Sì, vabbè, però anche te.
3: Scusa, per cioccolato c'è il vento in spiaggia.
1: Sì, il vento, magari.
2: Saluti dal bagno 13.
1: Non c'è neanche un minimo.
2: Allora, oggi diamo il pallone d'oro.
1: A chi?
2: Non lo sappiamo.
1: Non
2: lo sappiamo. Se lo sapessimo, non faressimo la puntata.
1: Certo.
2: Invece, non sapissilo, sapendolo.
1: Ho capito dove vuoi andare a parare, per usare un termine tecnico-tattico.
2: Ci sono ancora i mondiali?
1: Certo.
2: No, perché c'è un'inconsistenza,
1: certo,
2: di questi mondiali, è imbarazzo. Come sta andando?
1: Lo stanno, guarda, diluendo in una...
2: Perché ma chi vince?
1: Ma non si sa ancora, perché c'è una...
2: Cos'è sto vento?
1: C'è un po' di vento che ti ha spostato lo spiffero del...
2: Sì, allora, aspetta che lei...
1: Comunque è di una lunghezza, anche perché adesso recuperano anche le 3-4 migliori terze, quindi non è ancora finito, è una roba eterna.
2: Secondo voi, chi è il miglior calciatore ever?
1: Non ho dubbi.
2: The best of. Se volete citare anche delle nazionali sconosciute, sì, o dei calciatori sconosciuti, ci divertiamo di più.
1: Sei sicuro di volerti inerpicare in questo tema?
2: Sì, perché secondo me è una cosa, al di là di quelli scontati, tipo, che ne so, Diego Armando Maradona.
1: Certo.
2: Che magari in tanti, al di là della tifoseria napoletana o meno, o argentina o meno, voi dici, vabbè, è stato un grandissimo calciatore. Ronaldo, grandissimo calciatore.
1: Però vedi, in questo momento si sta discutendo molto di chi è il migliore di tutti i tempi.
2: Pensa che Ronaldo è stato talmente bravo che adesso si sta immedesimando nella palla.
1: Sei un cretino. Beh, stai facendo body shaming sui calciatori.
2: Sì, non... esatto, che non dovrei fare.
1: Qual
2: però
1: è il giocatore di calcio migliore di tutti i tempi che avete mai visto giocare secondo voi?
2: Esatto.
1: Perché è la vostra opinione soggettiva.
2: Non nomi scontati, possibilmente, però insomma sentiamo gli esperti e anche le esperte, perché ho scoperto che molte donne giudicano dalla manzaggine,
1: sì,
2: ma anche dalle capacità sportive. 3332 688 688.

0: latte ci abbraccia e soprattutto il caldo ci pervade. Oggi parliamo di calcio. Chiediamo agli uomini, ma chiediamo anche alle donne, certo, secondo me, perché potrebbero anche esprimersi con un giudizio estetico, non soltanto un giudizio tecnico. Cioè, tipo, agli uomini chiederei un giudizio tecnico.
1: Ma
0: cioè,
1: perché devi dare alle donne?
0: Non posso chiedere.
1: No, perché le donne, secondo me, sono più esperte anche
0: tecnicamente. Dici che le donne sono tecnicamente.
1: Sì, perché stai.
0: Allora, facciamo così: per le donne, doppia scelta. Giudizio tecnico e giudizio estetico. 3332688688, il miglior / più bel giocatore di più o meno sempre nell'ambito calcistico. 3332688688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine

0: Summer Pra con Mixatone.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: allora dillo, dai, dai. Cioè, ragazzi, facciamo subito un fantastico indovinello. Il copyright di questo indovinello è del DJ Megaloman.
1: Allora, il calciatore più veloce a mettersi gli scarpini da calcio.
0: Conte?
2: No, non voglio rispondere, ma non voglio rispondere.
0: Vabbè,
2: perché.
0: Allora, pensateci.
2: Posso dire una cosa?
0: Dimmi.
2: È di una tristezza che.
0: Ma perché sai già la risposta? Ti sei fatto un'idea?
2: Sì, purtroppo.
0: Vabbè,
2: sì.
0: Noi diamo. Allora, i nostri ascoltatori vi diamo, come dire, pensateci. E se vi viene in mente la risposta, ce la mandate. Così dopo vi diamo, insomma, il risultato. Invece, attenzione, perché abbiamo subito una proposta.
2: Fra i giocatori più forti che ci sono stati per un nostro amico, credo amico perché non si è firmato, dice Franz Beckenbauer.
0: Ci colleghiamo con Nando Martellini!
3: Beckenbauer, Beckenbauer, Beckenbauer, va a terra Beckenbauer su passaggio, su tocco di cera del Beckenbauer, che gioca con una fasciatura, vedete, che gli mobilizza la spalla destra.
0: Proprio cioè, in più l'hanno anche abbattuto.
2: Sì.
0: Cioè, poverino. Beckenbauer, che poi, se non ricordo male, è stato il commissario tecnico della Germania.
2: Che vinse il mondiale qui da noi in Italia.
0: Italia 90.
2: Bravo.
0: Sì, me lo ricordo.
2: Te lo ricordi?
0: Vago. Io sai che di calcio proprio zero, però
2: il tecnico che portò, infatti fu l'unico giocatore, sembra che riuscì a vincere sia prima come allenatore
0: che come giocatore.
2: No, come giocatore.
0: Prima come giocatore, immagino che pensa al contrario, che bello. Prima come allenatore, poi
2: sarebbe
0: dopo
2: il massimo.
0: Sarebbe l'apoteosi proprio.
2: Sarebbe il primo giocatore al mondo.
0: Sì. Attenzione, perché abbiamo lo spazio opinionismo.
2: Sì.
0: E quindi nuova puntata della nostra Teleweb Radio Novela Samantha and Family. La nostra Samantha è su, che ci aggiusta TV, e ha la sua opinione per quanto riguarda il calcio. Sentiamo.
4: Ciao Belli e Conte.
2: Ciao.
4: Il giocatore che mi piaceva di più, ogni tanto guardavo, era Baggio e Totti.
0: Ma Totti è così divertente,
2: perché Totti,
0: cioè,
2: è simpatico.
0: Baggio un cagacazzo, cioè no.
2: Non è vero. Non è
0: ma
2: vero.
0: Sì, ha detto, ma no. Totti.
2: Ma no, simpatico. Ma ha riso su Totti perché secondo me si è ricordata al periodo.
0: Perché dici che nome è Totti?
2: Faceva le barzellette, ti ricordi Totti?
0: Sì.
2: Faceva le barzellette e quindi secondo
0: ci siamo
2: me per
0: Totti?
2: Quello. Sì, esatto, per
0: queste
2: quello
0: cose
2: si è
0: simpatiche.
2: Ricordate che Totti sorrideva, Baggio no, Baggio.
0: Ah, sempre stato serio, sai che è buddista lui, no?
2: Sì, sì.
0: Quindi
2: ultimamente va a vedere anche le partite del mondiale.
0: Sì, ma ultimamente
2: ci sono state delle
0: ritrovato
2: scene molto divertenti di lui che va a vedersi prima il basket negli Stati Uniti e poi va a vedere.
0: Che poi lui ci ascolta sempre, quindi lo salutiamo. Queste sono le classiche cagate che dici in radio. Però lui, insomma, però potenzialmente potrebbe ascoltare.
2: Adesso è negli Stati Uniti. Quindi
0: dici, ma con l'app non c'è problema.

0: specificare una cosa, non ha capito male un'amica, perché ha detto: ops, avevo capito il più bello, però per me il migliore resta sempre Beckham. Allora, il più bello di tutti, aveva risposto nel primo messaggio questa nostra amica, era David Beckham, ma mi piaceva anche Fabio Galante. E va benissimo, cioè, perché Daniele aveva chiesto sia quale secondo voi il miglior giocatore per voi di tutti i tempi.
1: Diciamo che la tecnica agli uomini, la tecnica e la bellezza alle donne.
0: Avevamo lasciato anche questa porta aperta per
1: dopo
0: per...
1: Non fateci i pipponi del tipo ma ci sono anche le donne che giocano a calcio, dovremmo giudicare anche loro. Se no. Parliamo del campionato, insomma, maschile, magari prossimamente.
0: Ciao,
1: parleremo anche del campionato
0: per
1: femminile.
0: Me un grandissimo giocatore è stato Marco Van Basten. Sulla tecnica.
1: Doveva. Sì, esatto. Direi di sì. Sentiamo chi c'è al citofono, dai.
2: Forte giocatore di tutti i tempi, Antonio Totò di Natale, l'unico giocatore che ha preferito rimanere a Udine rifiutando la Juve e diventando uno dei migliori attaccanti d'Italia.
0: E non vincendo forse tutto quello che avrebbe potuto vincere con una squadra molto più forte, cioè nel senso che comunque l'Udinese si è tolta tante soddisfazioni.
1: Poi giocava solo a dicembre lui, no?
0: Vado via. È peggio di quella che avevi proposto.
1: Nel frattempo siamo sempre in attesa di vedere se qualcuno indovina qual è il giocatore più veloce a mettersi gli scarpini da calcio, o le scarpe da calcio, che dir si voglia. Volevi leggere qualcos'altro?
0: Ma sai che mi diverte molto la risposta di un'amica che dice a me piace moltissimo come miglior giocatore di tutti i tempi Ruth Gullit.
1: Ruth?
0: Scritto Ruth.
1: Ma root nel senso di emissione di aria,
0: perché
1: o nel senso di root?
0: Perché soffre di ernia iatale.
1: Iatale, certo, giustamente. Perché poi se no.
0: Perché se no c'è la versione olandese che era Ruud Gullit. Però
1: quello è quello olandese.
0: Root è la versione ignorante che piace a noi.
1: Che poi fra parentesi, è un nome anche femminile americano, inglese.
0: Esatto,
1: root.
0: Esiste Ruud.
1: Quindi forse è una giocatrice.
0: La figlia
1: di Ruud si chiama Ruud.
0: E Gullit.
1: E qual è la sua peculiarità?
0: Non lo voglio sapere. E poi c'è simpatia mi piaceva moltissimo, quindi non credo per bellezza Ringhio. Stiamo parlando ovviamente di Gattuso.
1: Sì, che ottimo giocatore, bellezza, come allenatore.
0: Sì. No, anche come...
1: Ti piace come allenatore?
0: No, dipende, insomma, ci sono delle squadre che hanno fatto bene con...
1: Anche come bellezza, secondo me, può piacere.
0: Può piacere.
1: Nel senso, sai, sei un calciatore, giochi in Serie A, vinci, sei figo a prescindere, dai.

0: c'è da dire una cosa che noi chiedevamo di non andare proprio sui nomi più scontati.
1: Sì.
0: Cioè, per noi, per esempio, che so, Messi. È ovvio che possa essere considerato, se si sta discutendo moltissimo su questo, che sia stato il migliore di tutti i tempi o il migliore per voi. Del Piero è in quel got, sì. Anche Totti.
1: Su Messi poi torneremo, ve lo dico già, però non farmi spoilerare. No. E adesso c'è un piccolo spin-off.
0: Sì.
1: Oggi stiamo cercando di eleggere qual è il calciatore migliore di sempre secondo voi. Però per le donne abbiamo anche il plus del più bello esteticamente.
0: Però non scontato, ecco. Sì, cioè, esatto. Un giocatore che magari è finito fuori dai radar per svariati motivi.
1: Esatto. Sentiamo al citofono intanto cosa succede.
2: Quello che mi ha data, che mi ha dato la patatina è di cognome Totti, anche lui. Era il padrone della patatina.
1: Capito?
0: Che per chi non lo sapesse,
1: la patatina è il gatto di Samantha in
0: Family. Per chi non segue la tele del radio web novela.
1: Esatto.
0: La patatina è il gatto.
1: Ma non ho capito, ma il gatto era di Totti?
0: Il gatto era di... Non ho capito un...
1: Ho fatto la fine dei Rolex con Hillary.
0: Non ci ho capito niente, guarda.
1: Non lo so.
2: Tina.

0: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia.

0: stiamo facendo una classifica oggi, classifica dei giocatori di calcio best of secondo voi, andando a cercare dei nomi, diciamo così, non proprio scontatissimi.
1: Vabbè,
0: ti vedo riflettente.
1: Sì, perché c'è qualcuno che scrive: il più bello all'attuale portiere dell'Udinese, Coglie.
0: Coglie. Beh, giusto. Nomen.
1: C'è chi cita il Pinturicchio, avevamo detto comunque che comunque Del Piero fa parte secondo noi di come Messi, come tanti giocatori che avete citato, ma adesso diamo spazio a tutti.
0: Ti chiedo una cosa, ma Rudy Zerbi, che ti è citato in un messaggio, giocava a calcio?
1: Non credo.
0: Cioè, così, per capire perché ce l'hanno scritto, anche Rudy Zerbi aveva le gruppi. Ok,
1: credo sia riferito.
0: Non lo so, ma ci siamo persi qualcosa per strada anche noi. Sentiamo che c'è il citofono.
2: Il mio calciatore preferito invece era Bruno, terzino destro del Torino, e Tarzan Annoni, perché anche se era inverno lui aveva sempre la maglietta con le maniche corte e i guanti, mi faceva molta simpatia. Quindi bello. Bruno del Torino e Annoni della Roma.
0: Bruno e Tarzan
1: si fanno parte.
0: Tarzan Bruno, Tarzan Boy.
1: Di quei giocatori che forse chi gioca con i guanti e maniche corte, chi gioca senza parastinchi,
0: perché
1: penso
0: non
1: esiste per proteggersi dal freddo.
0: Ok.
1: Però penso non esisti più chi gioca senza parastinchi.
0: Ma è impossibile, anche perché ti tirano di quelle fucilate.
1: No, ma cioè, c'erano dei giocatori che giocavano senza parastinchi. Chi è?
0: Sì.
3: Raga, Roberto Baggio.
0: Grande Roberto Baggio, insomma, ne abbiamo parlato anche prima. Grande icona, ma attenzione, rullo di tamburi.
1: Sì.
0: Amici, ne avete lanciate di ogni, però al nostro fantastico indovinello, qual è quel giocatore? Scusami, lo facciamo, prego, DJ Megalo.
4: Allora, qual è il giocatore più veloce a indossare gli scarpini da calcio?
1: Per favore, me ne vado, vi lo dico, me ne vado.
0: Io toglierei la base e darei la risposta.
4: Messi.
0: Sigla.
1: Che tristezza, c'è veramente.
0: Ho mortito.
5: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti. Stiamo per darvi una parola e di questa parola dovete darci una definizione sbagliata.
0: Esatto, se la parola, guarda caso, fosse proprio Messi.
1: Messi. Messi.
0: Esatto, proprio quello. Che cos'è il Messi, la Messi, le Messi, le Messi?
1: Messi,
0: lo
1: sì.
0: Messi, lo Messi.
1: Lo Messi.
0: 333-2688-688, dice Messi, la parola per entrare nel club ignoranti, rischiare di portarsi a casa la tessera, rischiare di partecipare alla prima grande festa del club degli ignoranti, è proprio Messi.

0: Fiabe ignoranti.
1: È chiamato Messi, è un maglione estivo per fessi.
0: Ah, okay.
1: Quelli che vanno in giro con 40 gradi col maglione, ovviamente, sono i Messi.
0: Sono i Messi.
1: Messi sono più persone che dicono sì, io sì, io sì, io sì.
0: Messi, Messi, Messi. Messi. Quindi è Messi.
1: Messi. Messi. Messi è il famoso cane di un film, Torna a casa Messi. Famosissimo cane. Ragazzi,
0: questo,
1: Andrea, tessera 185 per me.
0: Andrea, bravo.
1: Ciao, per i mesi si intende tanti preti che vanno in chiesa, Messi.
0: Ah, quelli che vanno a Messi. Uno va a messa, tanti vanno a Messi. Ci sta. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Messi è un modo di chiamare una persona che va a tutte le messe che ci sono nella giornata, a tutte le ore.
3: Quando vocabolo è composto da tante S, si dice vocabolo Messi.
1: Famosissimo. Vocabolo Messi, famoso. Cioè, utilizzato.
0: Sembra interessante.
1: È usato in grammatica il vocabolo Messi.
0: Eh sì.
1: La allora, parola di oggi è Messi.
0: Sì, 3332688688 per partecipare. Rischiate di portarvi a casa la tessera. Una cosa che volevo dire
1: sì.
0: È che se vi arriva la tessera, quando vi arriva la tessera, mandateci il video dell'unboxing o comunque una foto dove avete, insomma, questa popò di tessera e ci fate vedere che siete membri del Club degli Ignoranti.

0: problema o parliamo alla fine del problema, no, o prima parliamo degli ultimi candidati?
1: Parliamo degli ultimi candidati. Messi sono dei lacci per le scarpe per attività sportiva.
0: Mm-hmm.
1: Quindi vanno bene.
0: Bello.
1: Il mostro di Loch Ness si chiama Nessie. Mm-hmm. Il mostro invece che vive nel lago argentino si chiama Messi. Questo è Daniele, ragazzi.
0: Sai che lui è sempre
1: è Messi,
0: un
1: e quando i messicani per dire più mesi dicono Messi. Cioè loro per dire un mese solo o mese, sì, no? Per
0: più mesi sono Messi. Cioè, bello.
1: C'è il problema e c'è qualcuno che invece ha coniugato, ha detto io misi, tu Messi e gli Totti.
0: Questo non è male, questo mi piace. Sentiamo chi c'è al citofono, dai.
2: Messi è il vincitore della puntata del club degli ignoranti, ragazzi.
0: Giusto.
2: Perché è un giochino così inutile.
1: Lo so, infatti non abbiamo mire.
0: Il bello credo del club ignoranti sia la sua inutilità.
1: Esatto.
0: Cioè, cosa porta al mondo il club ignoranti? Niente.
1: Solo l'idea che siamo in un club e che prossimamente potremo fare qualcosa.
0: Sì, esatto. Poi, detta seria, in un tempo di merda,
1: esatto,
0: solo rotture di palce, cose tristi, tasse da pagare, bombe di qua,
1: una roba
0: bombe
1: che
0: di
1: ci
0: là,
1: fa sorridere.
0: Gente che dice cazzate. Noi ce la godiamo con
1: il
0: club ignoranti. Nel frattempo, saremo. Come si chiama il nostro amico?
1: Allora, c'è qualcuno che ci ha scritto: aiuto, ho perso il portafoglio con la tessera degli ignoranti all'interno. Come faccio per riaverla? Dei documenti non me ne faccio nulla, ma la tessera la rivoglio anche pagando.
0: Non ti preoccupare, sarà la nostra cura verificare.
1: Mandaci
0: con l'arma.
1: Sì.
0: Hai fatto la denuncia del portafoglio, ci mandi la denuncia e noi.
1: Copia della denuncia.
0: Esatto, copia della denunzia.
1: Dello smarrimento. Una volta
0: abbiamo ricevuto la copia della denunzia, come direbbe il Mago Forest.
1: La tessera, pensa, abbiamo anche il numero e il nome.
0: Esatto, e quindi ti rimanderemo la tessera. Tra poco col vincitore.
3: Radio Company, Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Momento Luna Park che ci porta ovviamente al momento della premiazione, sì. Ma prima della premiazione abbiamo due cose da dire. Intanto Alessandro gli arriverà, visto che gliel'hanno rubata e ci tiene molto a riceverla, gli arriverà la tessera nuova, sì. Quindi ti arriverà Ale. Detto questo, invece, abbiamo qualcuno che ci scrive. Un ascoltatore ci aveva scritto che cosa?
1: A proposito del messaggio di prima che ha detto è un gioco inutile.
0: Esatto, il
1: c'è qualcuno che ha scritto squalificato per impertinenza. Beh, nei confronti dell'arbitro si potrebbe estrarre il cartellino.
0: Si potrebbe anche estrarre un cartellino rosso, in effetti. C'è sta. Però oggi siamo buoni, fa caldo, sono giornate paffose. Chi premiamo oggi?
1: Oggi premiamo qualcuno che insomma ci sta mandando. Gabriele. Messi. Sono più persone che dicono io sì.
0: Ah, ok.
1: È un gruppo di io sì.
0: Messi. Bene ragazzi, grazie per essere stati con noi e viva l'estate. Da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman, appuntamento domani sempre qua su Radio Company. Ovviamente col Belli Conte 4.022.
2: Radio Company
3: ciao.
2: Time.
3: Wow, ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Lei è Elisa, amore, è su Radio Company 14:06. Buon giovedì. Non ho capito che quali siano le tue intenzioni oggi, Gio. Ma è tutta tua responsabilità.
1: No, non ho capito neanche io, però ti posso dire che non è semplice.
0: C'è una piccola faida tra programmi?
1: Ce ne sono 50 in questo.
0: C'è una piccola faida tra programmi. Allora, volevamo salutare gli amici del mattino.
1: Allora, leggi il messaggio per favore, che questa mattina Ale De Biasi, regista della Family, che va in onda dalle 6:30 alle 9 del mattino, ha mandato nel gruppo.
0: Devo
1: che
0: fare una
1: tra di
0: sintesi
1: noi.
0: Perché il messaggio è lunghissimo.
1: Vabbè, in sintesi cosa chiede?
0: Chiede soltanto che gli altri programmi non utilizzino gli effetti sonori pregiati della Family.
1: Ah, ok,
0: no?
1: Tutto chiaro.
0: E noi ne abusiamo.
1: Che poi questo,
0: è sbagliato sigla, mi
1: che
0: sa.
1: Poi questo l'hanno rubato a qualcun altro, adesso, subito, non bisogna rubare niente.
0: L'hai preso per intero, tra l'altro.
1: Sì, adesso aspetta che è lunga. Okay. Questa è la sigla che sentite generalmente tipo tra le 7 e le 8.
0: Non
1: le 8,
0: la stiamo
1: le
0: rubando, era in playlist.
1: E adesso ci siamo. Raga, vabbè, questo era il time vecchio.
2: Radio Company Time.
1: E adesso?
0: Parte!
1: Questa è la sigla della Family, ragazzi, del mattino, e dato che Ale si è arrabbiato con noi, è giusto che la gente ascolti e sappia.
0: Ma inizierà mai sta sigla?
1: Ragazzi, la Family va troppo per le lunghe comunque, non è bello.
0: Il dono della sintesi.
1: Aspetta
0: un secondo, loro ci hanno detto di non utilizzare i sonori e le basi, ma le sigle non sono nell'accordo.
1: Sì, però permettimi una cosa, questa sigla, quella che sta per andare in onda, sarà più figa.
0: Per forza.

0: ci sono i piscalli di Radio Company.
1: A mollo, esatto, amici. Buon pomeriggio a tutti quanti. Giovedì 25 di giugno alle 14.08. Dai, che praticamente abbiamo perso un po' di tempo all'inizio, però salutiamo gli amici della Family.
2: Ciao!
1: Che si devono calmare un po'.
2: Sì, dai.
1: Calmatevi,
2: oh,
1: calmatevi. State al vostro posto.
2: Dai,
1: che noi stiamo al nostro.
2: Stamattina con dei pipponi incredibili.
1: Vabbè, dai, raga, non importa. Comunque,
2: fanno bene comunque.
1: Li vogliamo bene. Tra
2: sotto.
1: L'altro, domani mattina io verrò molto presto. Sì. E quindi verrò a salutarli e sicuramente darò fastidio all'interno delle loro 2 ore e mezza.
2: Ho una notizia dell'ultimo secondo, cioè, io domani manco verrò, nel senso sono
1: perfetto,
2: in onda
1: da
2: remoto.
1: Mi piace,
2: quindi
1: cioè,
2: arrangiati.
1: Mi piace che c'è questa collaborazione tra di noi senza saperlo, tra l'altro.
2: Ma è venerdì, le vacanze iniziano prima.
1: Diciamo weekend che si sta avvicinando, weekend sicuramente molto molto caldo, con punte tra l'altro
2: 37,
1: anche di 37-40 gradi, però insomma i piscelli per 2 ore cercheranno non solo di farvi divertire, magari di trasmettervi della freschezza.
2: Forse proviamo almeno,
1: dai. 14:09 si incomincia, primo disco, abbiamo James Hype, Miggy della Rosa con Ferrari. Here we go!

0: Ferrari su Radio Company 14:11. So che è arrivato un vocale di una persona un po' disorientata ed sì, è colpa nostra, tra l'altro.
1: Ma metterlo risulterebbe un po' strano alla fine, dai, perché è come fare pubblicità a loro. Vabbè, dai, lo mettiamo. È l'ultimo.
2: Fuschelli, non sapevo che ci fosse il fuso orario,
3: No.
2: Pensavo di aver sbagliato qualcosa.
1: Sì.
2: Di avermi perso qualcosa.
1: No.
2: E ho sentito la sigla della Family.
0: Tutto a posto.
2: Dai. Non allora, li copiate,
1: allora, no, no,
2: la Family è unica.
0: Sì, poi, vabbè, possiamo dire una cosa?
3: È lunghissima.
0: No, ma tralasciando la lunghezza, ma ti ricordi?
1: Questa è nostra. Ma
0: ti ricordi gli scorsi giorni che continuavano ad arrivare dei messaggi tipo ciao
1: viva
0: Family,
1: la Family,
0: viva la Family? C'è una shitstorm continua. Loro fanno questa cosa con i loro ascoltatori e noi rubiamo le basi e gli effetti sonori.
1: Ma sapete qual è la cosa che più mi fa ridere? È che da 3 anni che tipo vanno avanti a fare il programma, cioè più o meno quando abbiamo cominciato noi, è da 3 anni che sento questa storia. Ma noi ci svegliamo presto. E sti cazzi, voglio dire. Una cosa fanno.
0: Tra l'altro,
1: una cosa fanno.
0: Ho scritto a De Biasi.
1: Una cosa. Si svegliano alle 6:30, ragazzi, e alle 9 vanno via dalla radio. Noi cominciamo alle 2, finiamo alle 4 e come minimo alle 8 andiamo via.
0: Forse,
1: ma dai, raga. Ma dai.
0: Ho mandato un messaggio a De Biasi con scritto ci odi di più ora. Non ha visualizzato e non ha.
1: Alla De Biasi ancora deve capire che cosa è successo, figurati.
0: Lui andiamo a dire.
1: Ha concepito della sua, cioè lui ha capito, ha percepito di essere nato. È arrivato Ale De Biasi, è arrivato, Puoi entrare se vuoi, Ale, non farti problemi.
2: Fischelli.
1: Basta, che vuole questo? L'altra volta che rientra in onda.
0: Vabbè,
1: dai, amici, abbiamo appena cominciato in questo giovedì 25 di giugno, facciamo una piccola pausa e tra poco ritorniamo.
4: Your summer, your experience. Fischelli a mollo on Radio Company.
5: Fischelli a mollo. Spot.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: È tempo di pensare all'estate.

eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Subito però abbiamo il nostro Millennium Mix, tre dischi senza pausa. Si parte con il primo, c'è Kings of Tomorrow con Finally.
1: Millennium Mix, i successi del

anytime, anywhere, right now. Sex, anytime, anywhere, right now.

0: Paola e Chiara Festival, la versione remix, e siamo partiti con Kings of Tomorrow, Finally.
1: Mi è piaciuta anche la partecipazione di Britney nell'ultimo disco, Sex, hai visto che a un certo punto si è fatta
0: quando
1: sentire.
0: Quando si parla di sex e alcol, Britney c'è sempre.
1: Non offenderla, per favore, lei non ti ha mai mancato di rispetto. Va bene, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, si apre ufficialmente il nostro comp'anniversario, quindi due chiamate a disposizione che ovviamente serviranno per fare gli auguri a qualcuno di voi per X ricorrenze.
0: Oggi dovremmo essere a posto, ma metti caso che succede qualcosa, 333 2688 688, mentre per

0: prossimi giorni basta andare nell'universo digitale di Radio Company.
1: Ma come l'hai detto in maniera perfetta, bravo, esatto, tramite il nostro sito, quindi company.com, potete chiaramente trovare il tasto del companiversario e compilare il form.
0: Un tasto grandissimo.
1: Enorme. Smui grande, direbbe qualcuno. Oppure il nostro, la nostra applicazione, quindi la scaricate e anche lì potete compilare il form per quanto riguarda il companiversario.
0: È tutto facile, soprattutto tutto gratis.
1: A prova di Gianluca Pacini, come diciamo sempre, e ritorniamo tra poco con le telefonate.
2: Your summer, your experience. Fiscalia Molo on Radio Company.
3: Fiscalia Molo! Spot!
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, prima chiamata del companniversario, e abbiamo due persone,
1: Elena e Maria Sole.
0: Ciao ragazze, ciao.
2: Ciao Pischelli.
0: Come va?
2: Ciao Pischelli.
0: Come state?
2: Bene.
0: Bene, bene, bene. Hai visto? Cioè, la bambina
1: è il corretto.
0: No, la bambina vuole farsi sentire. Ha detto: mamma, stai zitta, parlo soltanto io in questa telefonata.
2: Esatto.
0: Giusto così.
1: Bene, sappiamo che oggi per voi è un giorno speciale, ma per entrambe è lo stesso giorno?
2: Sì, io mi sono fatta un bel regalone.
0: Madonna. Ma allora, auguri di buon compleanno a tutte e due. Mamma,
2: grazie mille.
0: Va bene, bambina, Maria Sole, non ripetere le cose della mamma, eh? Scherzo. Allora, bella questa cosa, cioè loro praticamente rappresentano appieno la trama di mamma, di una mamma per amica. Cioè, praticamente loro, vedi, una roba assurda. Ma scusami una cosa.
1: Volevo fare un giochetto.
0: Io volevo fare una domanda alla madre.
1: Ok, vai, poi facciamo.
0: Allora, Maria Sole, non rispondermi perché tanto non sai di che cosa stiamo parlando, però Elena, ma ti sei organizzata? Ti sei messa d'accordo? Com'è andata? Non ho capito, scusami.
2: Sì, avendo avuto un cesareo, non era un parto naturale, ho potuto organizzarmi, quindi scegliere il giorno. Ho detto, vabbè, perché il giorno prima o il giorno dopo?
0: Certo.
2: Facciamo lo stesso giorno.
0: Brava. Adesso lo spiego io a Maria Sole. Allora, Maria Sole, la mamma praticamente si è messa d'accordo con la cicogna e ha detto, guarda, devi passare per forza il giorno del mio compleanno.
1: Bene.
0: Ed è così che sei arrivata tu, ok? Ecco, così almeno.
1: Allora,
0: ecco.
1: Volevo fare un attimo di interrogatorio, no? In questo caso, allora, Elena, la mamma. Ma giusto,
0: sì.
1: Maria Sole, la bimba. Ok.
0: Fin qui.
1: Io adesso chiederò l'età ad Elena, ma dovrà rispondere Maria Sole.
0: Ok.
1: Con l'età della mamma. Ok. E idem il contrario. Così vediamo quanto sapete di voi due.
0: Scusaci, Elena.
2: Okay.
0: Scusami,
2: prego,
0: Elena.
2: Prego.
0: No, non lo sapevo.
1: Quindi
0: io
1: dirò, Elena, quanti anni hai? E dovrà rispondere Maria Sole con gli anni della mamma.
0: Quindi, Maria Sole, è arrivato il momento di parlare.
1: Okay. Elena, quanti anni hai?
3: 49.
1: Molto bene. Maria Sole, tu quanti anni hai?
2: 8.
1: Doveva rispondere la mamma, però.
0: Non importa, vabbè, dai.
1: Ho capito che la figlia.
0: Non importa, vabbè, si sono capite tra di loro. Va bene,
1: allora c'è un bellissimo messaggio per voi.
0: Sentiamo.
1: E dice così: carissima Elena, tanti auguri di buon compleanno a te e alla tua splendida bimba Maria Sole. Una torta in due, purtroppo la distanza ci divide, ma siamo vicini sempre. Vi vogliamo tanto, tanto bene. Firmato Valentina, Christian e il piccolo Leonardo.
0: Che bello.
2: Grazie, che bello.
0: Va bene, dai. Allora, ragazze, festeggiate per bene. Quindi, una torta per la mamma. Una torta per mamma Elena e per Maria Sole. Divertitevi e basta, godetevela, ok?
2: Grazie mille, sorpresa meravigliosa.
0: Perfetto, ciao ragazzi.

0: David Guetta con Just the Way You Are, come dice un nostro grande collega
1: Turutu. Esatto, amici, ancora buon pomeriggio. Seconda chiamata del comp'anniversario. Dall'altra parte dovremmo avere Costantino.
0: Ciao Costantino.
1: Enco. Ciao Costantino.
2: Ciao,
1: come stai? Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, oggi benissimo, oggi è il mio compleanno.
1: E allora guarda,
2: trovo...
0: Happy birthday!
1: Allora, aspetta, andiamo con calma, auguri intanto. Auguri.
2: Grazie, grazie.
1: Auguri da Radio Company, auguri ovviamente da parte nostra, cioè Pischelli, ma soprattutto da tutto ciò che stai combinando oggi, quindi che stai facendo insomma?
2: Attualmente stiamo, diciamo, pranzando, una peripranzo.
1: Una peripranzo, una peripranzo. Ma di dove sei?
2: Io sono di Avellino.
1: Di Avellino, quindi diciamo...
2: Ma vivo da quasi 20 anni in Friuli.
1: Ok.
2: Ringrazio comunque come regione mi ha ospitato.
0: Sì, tutto bene.
2: L'Avellino è sempre nel
1: certo,
2: cuore.
1: Certo, adesso però diciamoci le cose serie. Come ci si sente da Avellino essere passati al Friuli?
3: È molto bello il Friuli, vero?
1: No, chiaramente
2: diciamo sono due città, due regioni molto... Dove mi trovo è una città che è simile ad Avellino.
0: In Friuli dove?
2: Gorizia.
1: Ah, okay. Gorizia, beh, alla fine Gorizia, voglio dire,
2: quindi ho il mare, la montagna a pochi chilometri.
1: Sì, sì, sì, è vero. Beh, dai, bella questa cosa, vedi che c'è questo senso di appartenenza ad entrambe le regioni. Va bene, allora senti, tanti auguri appunto come ti dicevamo da parte nostra, ma c'è anche un davvero bel messaggio per te che ti dice: tanti auguri amore, ti auguriamo tanta felicità, infiniti sorrisi e tanti sereni giorni, sereni da vivere insieme. Grazie per tutto quello che fai per noi ogni giorno, per il tuo amore, per la tua presenza, la tua forza e la tua dedizione alla famiglia. Sei un papà meraviglioso, siamo fortunati ad averti accanto e a condividere con te, scusami un secondo, perdonami perché purtroppo scappano i messaggi, condividere con te ogni momento della nostra vita. Ti vogliamo un mondo di bene e ti auguriamo che tutti i tuoi desideri possano realizzarsi con tutto il nostro amore. La tua famiglia, famiglia Micaela, giusto?
0: È firmato Micaela.
2: Sì.
1: Micaela, ok. Quindi un bellissimo messaggio, tra l'altro molto bello proprio il fatto della tua dedizione alla famiglia, del tuo amore, quindi bello avere un papà così.
2: Sempre,
1: e quindi,
2: sempre messi al primo posto, certo.
1: Bravo.
2: Ti abbraccio che sono qui con me, li ringrazio.
1: Li sentiamo, sentiamo.
0: Festeggiate alla grande allora.
2: Certo.
1: Okay,
2: grazie
1: dai.
2: Mille anche a voi che ci avete dato questa opportunità.
1: Ma ecco, figurati, noi lo
0: è
1: facciamo
0: gratis.
1: Noi lo facciamo gratis. Poi se tu ci vuoi pagare, noi accettiamo volentieri, come vuoi.
2: Vi pagherò con una bottiglia di vino.
1: Guarda, noi ti aspettiamo. Adesso che l'hai detto, da Gorizia verso Padova, noi ti aspettiamo. Va
2: ecco,
1: bene.
2: Anche là, il vino, anche questo è una. Diciamo, non so definirlo una qualità che accomuna le mie due regioni, Friuli, Avellino
1: e Campania,
2: eccellenze per i vini.
1: Assolutamente sì. Va bene, dai, tanti auguri Costantino, buona giornata e soprattutto, vabbè, un po' in anticipo, ma goditi il weekend, ok?
2: Grazie.

0: Si chiama On My Soul, lui è Bruno Mars e per molto tempo Bruno Mars, molto grande probabilmente Bruno, anche oggi comunque è stato considerato proprio l'erede, no, per quanto riguarda Michael Jackson, se ci pensi. Comunque un timbro vocale che per certi versi a volte si avvicina a un modo di fare, comunque un modo di proporre musica abbastanza simile a quello di Michael Jackson.
1: E non ha mai fatto canzoni pietose.
0: No, assolutamente no. Infatti tra poco parleremo proprio di questo, anche perché molti sicuramente, a parte che internet ormai ha e tutti i social sono bombardati da ricordi, da memorie, 16 anni fa era il 25 giugno del 2009, purtroppo Michael Jackson ci lasciava. Quindi tra poco da questa cosa
1: che
0: qui,
1: che assist meraviglioso,
0: da questa cosa qui vi chiederemo un paio di robe giusto per capire che cosa combinavate un po' di tempo fa.
2: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo! Spot!
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio Company. Finita un'ora e ne inizia un'altra.
1: Ben detto, pochi secondi alle 15.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Viajando por el mundo, il nuovo singolo di Karol G e Manu Chao, inizia la seconda ora dei Pischelli.
1: Uno dei miei pezzi preferiti di Michael Jackson, comunque.
0: Lo dici di tutti.
1: Lo dico di tutti i pezzi, ovviamente, per quanto riguarda Michael Jackson. Va bene, allora ci siamo lasciati poco fa dicendo 25 giugno 2009, purtroppo il re del pop viene a mancare, poi verranno fatte delle indagini, poi si scoprirà che molto probabilmente, anzi sicuramente, perché poi è stato accusato proprio il medico che lo seguiva per una intossicazione, overdose da, credo lui stesse prendendo dei sonniferi in quel periodo e c'erano, insomma, ma gli venne prescritta una dose eccessiva di questi sonniferi che inevitabilmente lo portarono ad un infarto. Quindi,
0: post processo e varie robe, perché poi è andato in declino. Ho guardato su Netflix i 3 episodi del documentario.
1: Sì, tra l'altro molto molto interessante quel documentario. Il mondo si fermò il 25 giugno 2009 e tutti piansero ovviamente per la scomparsa di Michael Jackson. La cosa che più mi ricorda, la cosa che insomma più mi fa sorridere, ecco, di quell'anno è che qualche giorno dopo iniziarono a circolare dei video riguardanti no, ma in realtà Michael Jackson non è morto.
0: Ma stanno girando
1: vivo,
0: ancora oggi.
1: Stanno girando. Ad esempio, vi ricordate quel famoso video dove ad un certo punto c'è l'ambulanza che porta Michael Jackson verso l'ospedale e poi in realtà verrà dato per morto qualche ora dopo e si vede Michael Jackson che ballando esce fuori dall'ambulanza e fa sono vivo. Cioè, ma dai, raga.
0: Dai.
1: E la gente fa no, complotto, non è mai morto, in realtà è vivo, è in un'isola con Elvis Presley, cioè capisci?
0: C'è una foto di Michael Jackson su un autobus anche, da vecchio.
1: Sì, figurati, oppure che lui si mascherava per evitare i paparazzi e quindi di conseguenza c'è gente che guardava alcune persone e diceva ha le stesse movenze di Michael Jackson.
0: Il naso è quello.
1: E poi l'ultimo video, quello che sicuramente fa più sorridere, è a quanto pare Michael Jackson che chiama mia madre o tua madre e dice ciao, sono Michael Jackson e sono bloccato a Poggi Bonesy.
0: Devi darmi
1: 10.000 euro e poi per farti capire che sono io.
0: Ci sono delle persone che purtroppo credono a queste cose, però tralasciando tutto
1: amici
0: questo,
1: amici di Poggi Bonesy, Michael Jackson è davvero lì, l'avete avvistato?
0: Bisogna chiedere poi a Gianluca Pacini magari. Allora oggi al 333-2688-688 ritorniamo indietro nel tempo fino al 2009. Vi chiediamo che cosa facevate nel 2009, cioè com'era la vostra vita in quell'anno preciso lì. Se siete nati nel 2010 mi spiace,
1: vabbè raga, diciamo quelli del 2010 purtroppo e anche quelli del 2009 di qualche anno prima non possono far parte di questo gioco. Anche noi per un pelo, noi avevamo 9-10 anni. Io mi ricordo che nel 2009, vabbè, quarta quinta elementare, i miei nonni mi portarono ad una mega gita destinazione Lourdes.
0: Bello.
1: Bellissimo.
0: Ma va fatta una volta
1: partiti,
0: nella vita.
1: Partiti da Taranto con il pullman verso Lourdes. Da Taranto.
0: Io un po' più grande
1: Lourdes.
0: Ho fatto Medjugorje, quindi è la stessa roba.
1: Quindi ecco, questo fu il mio 2009.
0: Però eravamo terza e quarta elementare, insomma,
1: ecco,
0: eravamo dei giovincelli studenti dell'elementare.
1: Dei pischelli nel vero senso della parola.
0: Mi ricordo il servizio in TV dove si vede l'elicottero che inquadra la casa di Michael Jackson, c'erano poi le intercettazioni delle telefonate, il medico quando l'hanno chiamato, tutta la questione del complotto.
1: Diciamo che l'anniversario appunto della sua morte ci ha dato il gancio per chiedervi questa cosa. Dai, 333-2688-688, quindi messaggi scritti e vocali, torniamo indietro di 16 anni. Che cosa combinavate nel 2009? Chi eravate nel 2009? Dove eravate
0: cosa
1: nel 2009?
0: Facevate?
1: Che cosa studiavate nel 2009? 333-2688-688.

0: Killer su Radio Company 15:10. Ritorniamo indietro di 16 anni, ritorniamo nel 2009. Che cosa facevate? Che cosa studiavate? Vediamo che cosa hanno scritto gli ascoltatori.
1: Vai, inizia a leggere qualcosina.
0: Allora, io nel 2009 ho avuto la prima bambina che adesso ha 17 anni quasi. Avevo 22 anni. Mi mette ansia questo messaggio.
1: Cioè, noi ne abbiamo 25,
0: abbiamo 26, 27, siamo messi
1: malissimo, cioè soprattutto tu, perché tu, voglio dire,
0: cosa c'entro io? No, diciamo, sei più grande tu.
1: Sì, ho capito, però
0: è più mandrillone tu.
1: Se si parla di proseguire, ecco, il cognome Morocutti, in questo caso diciamo che tu ti stai dando proprio da fare, complimenti.
0: Lasciategli speranza a voi che entrate.
1: Abbiamo dei messaggi vocali. Vai. Sentiamo qualcosa.
2: Io mi ricordo benissimo quel giorno, ero in Puglia con i miei genitori,
0: okay.
2: E mi ricordo che hanno dato la notizia di Michael Jackson e ci sono rimasta veramente.
1: Sì, come dicevamo prima, si è fermato davvero il mondo. Ora non voglio fare un paragone, però diciamo che come sentimento, come quando ci fu l'attentato l'11 settembre del 2001, diciamo che dal punto di vista mediatico anche la morte di Michael Jackson ha smosso molti di quei sentimenti, ecco.
0: Se ne parla ancora oggi,
1: se ne parla anche oggi, esatto. Poi con l'uscita del film, col biopic di Michael, a maggior ragione
0: aspettiamo la parte 2 entro il 2084.
1: Hanno già cominciato a fare le riprese, tra l'altro le prime scene con le prime foto dell'attore che interpreta proprio Michael con i capelli lunghi, quindi insomma già le prime scene ci sono.
0: Salutiamo Massimo che dice: ero in crociera con le mie figlie in Grecia, Croazia, vacanza stupenda e indimenticabile.
1: Ok, dai, 333-2688-688, quindi partendo dall'anniversario della morte di Michael, che cosa combinavate nel 2009 in generale? Dove eravate? Che cosa studiavate? Eravate incinta? Non eravate?
0: Che tipo di persona eri?
1: Che tipo di persona eri? Sei così tanto cambiato in 16 anni? 333-2688-688.
3: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
4: Pischelia Molo! Spot!
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati.
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
8: Globo, svuota tutto.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
13: Ehi Paola!
14: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
13: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
14: Ah sì?
13: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
15: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
16: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
17: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: Dracula su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, le 15:19. Allora, c'è un messaggio vocale.
1: Siamo tornati indietro fino al 2009, se non erro sono passati almeno 39 anni.
0: No, sono 17, che io nella mia testa erano 16. Giustamente,
1: io mi sono fidato di te senza fare i calcoli.
0: E giustamente un'ascoltatrice ce l'ha fatto notare.
2: Ciao Radio Company, sì. Ma scusate, ma dal 2009 al 2026 non sono 17 anni.
0: E come direbbe un mio collega, e come direbbe un nostro collega, era per vedere se eravate attenti.
3: Che dire.
1: Molto bene. Allora, siamo ritornati nel 2009, quindi un balzo indietro di 17 anni per capire che cosa facevate nel 2009.
0: Esatto, quindi sentiamo un po' delle vostre storie.
1: Vai.
4: Nel 2009 ero seduto in un'aula di ingegneria dell'Università di Trieste a leggere le frasi di incoraggiamento che gli ingegneri prima di me lasciavano per i posteri, una delle quali recita: figa figa pussa via, devo studiare ingegneria.
0: Beh, posso dire, comunque è tutto giusto per quanto riguarda gli ingegneri, raga.
1: Il mantra non è male.
0: Il mantra non è mai cambiato.
1: Mi farei un tatuaggio.
0: Anche una volta laureato, non è mai cambiato il mantra. Perfetto.
1: Poi, ciao Pischelli, io nel 2009 ero diventata mamma per la prima volta da poco più di un anno ed ero alle prese con un bimbo molto vivace.
0: Ok, poi abbiamo Max da Treviso. Ma Max, io ero in crociera con le mie figlie in Grecia / Croazia, vacanza stupenda e sicuramente indimenticabile. Molto bello.
1: Aspetta,
0: poi.
1: Aspetta, voglio salutare Checco.
0: Sì.
1: Che scrive: ciao Pischelli, io nel 2009 presi la mia BMW Cabrio e uscivo con due cugine molto molto belle a Lego Foto.
0: Con due cugine?
1: Con due cugine, molto bene. Ma cugine tu, cioè erano tue cugine oppure erano due cugine che non c'entrano niente con la tua famiglia e tu te le portavi in giro? O loro portavano in giro te? Come funziona?
0: Ma la vera domanda è, poi che cosa è successo 17 anni dopo? Cioè, come sei preso ora? Vabbè, poi, ciao Pischelli, nel 2009 ero diventata mamma per la prima volta da poco più di un anno ed ero alle prese con un bambino molto molto vivace. Se non sbaglio, il fan numero uno dei Pischelli.
1: Messaggio che ho già letto un secondo e mezzo fa, però va bene, l'importante è sottolinearlo.
0: Perché, scusami, non mi dici? Perché non sei? Perché non metti un asterisco, messaggio letto, oppure Giovanni fai block fermati un attimo.
1: Comunque no, volevo vedere se lo hai fino in fondo prima di rendertene conto. E salutiamo anche Raffaella che dice: nel 2009 aspettavo il mio unico figlio, lei di Marostica, molti che figliavano tra il 2008 e il 2009
0: Perché ancora ce lo si poteva permettere in quegli anni. Adesso se dovessi chiedere che cosa stavate facendo due anni fa, nessuno ti parlerà di figli.
1: Tutti,
0: fidati.
1: No, ma ci stavamo giocando la casa.
0: Quindi torniamo indietro di 17 anni. Chi eravate, che cosa facevate, dove era eravate, tutto quello che eravate, ma esattamente nel 2009. 333 2688 688.

0: Are You With Me? L'abbiamo conosciuto con questa, lui, se non sbaglio, 2014, 15, 16.
1: Non era sicuramente il 2009, ecco, quindi no, mi pare no, di qualche anno fa in ogni caso. Amici, ancora buon pomeriggio. Oggi, quindi, vi abbiamo chiesto al 3332688688 che stavate combinando nel 2009. Quindi abbiamo le vostre storie, messaggi vocali, ce ne sono tantissimi. Cominciamo.
2: Ciao, vai. Pischelli. Ciao. 17 anni fa a quest'ora ero appena rientrata dal viaggio di notte.
1: Okay.
2: E avevo già ripreso a lavorare da qualche giorno.
1: Sì.
2: E non c'era il caldo che c'era adesso.
1: Soprattutto quello.
2: Sottolineo che il mio viaggio di notte è stata la crociera con la Concordia.
1: Ah,
2: che non c'è più.
1: 2009
0: non
1: sì
0: non hanno fatto l'inchino.
1: Non hanno fatto l'inchino all'epoca, no. Esatto.
0: Poi me lo ricordo molto bene, ero in vacanza con il mio ex marito e il televisore del villaggio ha passato la notizia, un sacco di persone si sono messe a piangere.
1: Questo riguardo sempre la morte di Michael Jackson. Infatti abbiamo cominciato proprio da lì. Poi io nel 2009 avevo un anno, quindi facevo delle normali cose da bambino piccolo. Forse iniziavo a camminare. A un anno che cosa fai in genere? A un anno non fai chissà che. Non sai neanche quando stai facendo pipì o quando stai facendo altro.
0: Io mi ricordo tutto del
1: sì, è arrivato. Tu ti ricordi anche quando magari eri dentro la pancia di tua mamma, no? Immagino. Sì, sì, il feto, ecco, il feto, sì, con sì, la memoria. Sì. Ma va.
0: È tutto sugli hard disk.
1: Faccio
0: vedere e sentire.
1: Scusi, da dove si tolgono gli hard disk? Da che parte?
0: Non te lo posso far
1: vedere. Espulsione da dove?
0: È una micro SD comunque.
3: Ciao Pischelli, io nel 2009 ero seduta nell'altro del tribunale.
1: Ok, tribunale.
3: A ridere e scherzare con quello che per pochi minuti sarebbe rimasto mio marito.
1: Ok.
3: Per poi entrare, divorziare. Mai. Proprio tranquillamente.
1: Sì.
3: E tant'è che il giudice ci ha detto: ma siete sicuri che volete divorziare?
1: Beh, bello sì. Così, no?
3: E poi siamo andati allegramente fuori a cena a fare shopping. Meglio di così. Divorzio tranquillo.
1: E poi alla fine un omaggio ai vecchi ricordi, insomma, ma così sì. Dai, tanto ci siamo, dai, abbiamo divorziato, tanto ormai lo possiamo fare senza conseguenza di causa, no?
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì. Riniziamo.
1: Poi abbiamo altre storie?
0: Allora, aspetta un secondo. Ok.
1: Ci sei, lo puoi leggere, tranquillo.
0: Nel 2009

0: uscivo con la mia prima e unica ragazza della mia vita. Si chiamava Checca Pocchia.
1: Non avevamo dubbi, non avevamo dubbi arrivasse questo messaggio. Poi il 25 giugno del 2009 una me 17enne stava aspettando che arrivassero le 15:30 per poter uscire da scuola, prendere la corriera. Il 25 giugno 2009, analizza bene la frase. Sì. Come fai ad andare a scuola il 25 giugno?
0: Ah, magari boh, finivano più tardi una volta.
1: Più tardi, a luglio, che è in Germania, vabbè. Comunque, alle 15:30 per poter uscire da scuola, prendere la corriera e tornare a casa. Andavo a scuola a Udine e quel giorno facevo pure il rientro. Cioè, il 25 di giugno, va Jesse qua.
0: Ma sì, sono cambiati i tempi, poi hanno accorciato, adesso stanno per allungarlo di nuovo. Tempi è un po' come i telefoni, no? Sì. Prima piccoli, poi grandi, poi piccoli.
1: Ai tempi dei nostri nonni si andava a scuola fino ad agosto. Sì. A Ferragosto c'era l'esame finale.
0: Finché
1: figurati.
0: C'era la luce si andava a scuola.
1: Scuola, infatti, dai, 333-2688-688.
0: Dove eravate nel 2009? Ecco, dove? Vabbè. Dai, ritorniamo indietro di 17 anni. Cosa facevate nel 2009 e chi eravate?
1: Ecco, bravo.

0: Your husband is coming.
1: Ray con Where is my husband su Company. 15:36, molto velocemente, che cosa combinavate nel 2009? Altri vocali sentiamo.
2: Ciao Company. Ciao. Io 2009 avevo 25 anni. A quel tempo facevo un sacco di serate, intrattenimento musicale, sì, nei locali, pizzerie, okay, piccoli pub, facevo karaoke, DJ set, una ed era un Manuel live show. E tuttora sono Manuel live show, però faccio solo intrattenimento musicale per matrimoni stranieri. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Non ho capito questa cosa dei matrimoni stranieri.
1: Eccola qua, intrattenimento musicale per i matrimoni stranieri. Io mi immagino, allora sulle mani, amici.
3: Ma di solito con gli stranieri basta mettere le canzoni da cantare in italiano, loro vanno matti, tedeschi.
1: Sì, sì, però scusami, se vai in un matrimonio magari di ragazzi indiani, ecco, difficilmente
3: Punjabi
1: ti cantano.
3: MC, come
1: Punjabi
3: minimo.
1: MC e Se la vi sono le uniche due canzoni che praticamente ti sei portato a casa 1.000 euro
3: in
1: di matrimonio.
3: Poi
1: in
3: magari
1: due canzoni
3: con l'intelligenza artificiale rifai Punjabi MC versione classica, rock, dance.
1: Sì, sì, la fai risentire in quattro forme diverse.
3: 3332-688-688, tra poco tutti i vostri messaggi. Dove eravate e che cosa facevate nel 2009? Go!
4: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
5: Pischelia Mollo! Spot!
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: con American Girls su Radio Company, pronti per una new track, collaborazione tra Feed e Sfera e Basta, si chiama Pensami all'interno dei Pischelli su Radio Company.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.

0: basta, si chiama Pensami praticamente, anche se hanno deciso di scriverlo un po' in spagnolo. Pensa in me, esatto. Le 15:44, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, ultimi 15 minuti con i vostri vocali, quindi che cosa stavate combinando nel 2009, dove eravate, chi eravate anche, perché poi si cambia, no? La gente matura o in meglio oppure in peggio, quindi non matura.
1: Ecco noi.
0: Ecco ad esempio noi,
1: la storia della nostra vita.
0: Allora, abbiamo dei vocali, sentiamo.
2: Nel 2009 ero seduto in un'aula di ingegneria.
0: No, l'abbiamo già messo, perdonami questo. Allora è un altro, perdonami.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Allora io proprio il giorno in cui è morto Michael Jackson. Stavo partendo con l'azienda per Ibiza, un viaggio pagato da uno dei nostri partner esterni di 3 giorni a Ibiza. Io e altri miei colleghi avevano questo capi reparto. Tant'è che la notizia è arrivata. Okay. Mentre noi eravamo in macchina in autostrada per andare a Malpensa a prendere l'aereo. Quindi me lo ricordo molto bene che appunto hanno bloccato tutte le trasmissioni per dire che era morto Jackson e ci siamo rimasti tutti di merda, veramente.
0: Vabbè, comunque dai, alla fine sì, giustamente ragazzi, ne abbiamo parlato poco fa dal punto di vista mediatico.
1: Ha scioccato un po' tutti, ci sta.
0: Bloccò il mondo proprio. Allora, poi abbiamo Sonia che dice: io ero ancora a scuola, mamma mia quanto tempo è passato.
1: E poi c'è l'ascoltatore a cui io ieri ho mandato un euro, Alex, che l'ho pagato per essere ascoltatore dei Pischelli. Io nel 2009 avevo 5 anni. Ci chiede: vi sentite vecchi ora?
0: Beh, in realtà.
1: Ne avevamo 9, 10.
0: In realtà non così tanto, però sicuramente qualche altro ascoltatore o ascoltatrice dall'altra parte, sicuramente sì. Poi Marisa che dice: io nel 2009 ho fatto la mia prima maratona a Praga, 42 km, ed è stata una bellissima esperienza. Ottimo, wow. Amici, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688, tornate indietro di 17 anni, dove eravate, che cosa stavate combinando nel 2009,
1: com'era la tua vita,
0: com'era la vostra vita, si poteva definire vita oppure dovevate ancora magari anche realizzarvi professionalmente,
1: fare un po' di rodaggio,

0: Madonna Boy, l'inno dei mondiali 2026, si chiama Dai Dai.
1: Esatto, amici, grazie per tutti i vostri messaggi, siete stati speciali, è stato bello conoscere un'altra parte di
0: voi. Adesso
1: in
0: vi baciamo
1: caso.
0: Un attimo.
1: Bene. Specificatamente è stato bello conoscere di voi l'anno 2009. Sì. Va bene, ci risentiamo tra poco con i nostri saluti. Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company. Pischelia Molo!
2: Spot! Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Veste lui.
10: Veste lei.
9: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
10: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
9: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Uomini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento. Grazie mille Chicco.
1: Grazie a te Gio, a domani.
0: Ci sentiamo domani con noi e vi lasciamo con i brutti.
1: È tutto confermato comunque.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
0: Beh,
3: i fischelli, i fischelli di Radio Company.
1: Sono da remoto ma ci sono, vai tranquillo, le 16:01.
4: Radio Company Time.
5: Noi siamo la family.
6: Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6:30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
7: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6:39 siamo in radio. Ciao
6: a tutti. Anche un prosecco.
8: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Topic Becky G, il primo disco della puntata di oggi di Brutti ma in costume. Puntatona. Perché è iniziata da tre giorni, quattro con oggi, la versione estiva del nostro programma.
1: Una versione che prevede delle cose pazzesche.
0: Innovative,
1: sì.
0: Sì, la sigla.
1: Come ad esempio il non fare niente di innovativo.
0: Ma è anche questo. È già qualcosa di innovativo.
1: Anche il non fare niente è fare qualcosa, se ci pensi.
0: È da un po' che non ci riesco, non so tu. Mi piacerebbe molto. Una mezza giornata.
1: Mettiamo la sigla.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Hai messo la protezione?
1: Sì,
0: beh, non sempre, perché
1: non sempre,
0: due volte no.
1: Però ti dico che quest'anno, non so, sorprendentemente, o mi sta succedendo qualcosa, però sono decisamente tollerante al caldo. Non lo so, cioè, da cosa può dipendere sta cosa?
0: Dall'andropausa
1: dici?
0: Non lo so, l'ho buttata
1: lì. Mi si sta
0: lì
1: cristallizzando il corpo?
0: L'ho buttata lì a caso. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao anche ad Andrea.
0: Ciao Sini.
1: La parte tecnica che appena è arrivato ha già cominciato a parlarvi di cose e io a quel punto mi sono chiuso a riccio.
0: È vero.
1: È vera sta cosa, è vero.
0: Cioè, sì,
1: queste sono le mie due ore di pace. Cioè, tu sai che durante il resto della giornata mi occupo di cose informatiche, robe di questo tipo.
0: Sì, di
1: tipo.
0: Altro, fondamentalmente.
1: Esattamente. Penso di oggi di essere arrivato forse alla 60ª telefonata, roba di questo tipo.
0: Me lo dicevi, ti chiamavo anch'io.
1: No, grazie. Mucchio, no? Quindi queste due ore qui per me sono veramente, cioè, è un distacco totale. Ok?
0: E il problema è che in queste due ore.
1: Sì, pronto?
0: Ecco, esatto.
1: No, sono occupato.
0: In queste due ore c'è il tuo telefono che suona.
1: Chiami più tardi, grazie.
0: Sì. C'è il tuo computer che continua a fare plin, plin, plin, e sono le notifiche.
1: Sì.
0: E poi c'è Andrea Rossini che ogni giorno, ma non soltanto lui, anche altre persone che entrano qui durante il nostro programma
1: e
0: per chiedere
1: cose
0: che non hanno assolutamente niente a che fare con il nostro programma. E io mostro sempre la mia faccia felice e comprensiva.
1: No,
0: quando
1: no, tu
0: succede
1: devi essere
0: questo.
1: Molto minaccioso
3: ma
1: su
3: tu
1: queste
3: non capisci
1: cose.
3: Capisci cosa vuoi?
0: Sì, lascia stare.
1: Va bene, dai, cominciamo. Avete voglia? Cominciamo. Allora dai.

0: Los Santos All Time High qui a Radio Company, brutti ma in costume.
1: Oh, sto leggendo che Alessandro Baracchini della Rai è stato sospeso. Non so se hai visto anche di sfuggita la vicenda di questo giornalista.
0: Non sapevo nemmeno, cioè non so che faccia abbia.
1: Allora,
0: il Baracchini
1: è questo qui, però non so se lo vedi. Te lo faccio vedere, c'è queste due dita medie alzate, così la vedi?
0: Ah, ok,
1: questa qui.
0: No, non ce l'ho presente, ma vedo le due dita medie.
1: Parte una sigla nel momento sbagliato, cioè leggermente in ritardo, ok? Solo che la regia non ha ancora completato, diciamo, lo spostamento dell'immagine da lui alla sigla, ok, la transizione.
0: Sì.
1: E in pratica lui è ancora in diretta in video. E siccome lui si accorge di questo errore, chiamiamolo errore, della regia, comincia a fare
0: il doppio dito medio,
1: ma proprio di quelli proprio potentissimi,
0: credendo di non essere in diretta inquadrato in quel momento.
1: E invece lo era.
0: Vabbè che dopo Emilio Fede tutto è stato praticamente sdoganato.
1: No, stavo pensando una cosa, che alla fine sono delle piccole gare, ok, che ti costano sì la carriera, e poi ho pensato, ma allora non succede solo a noi.
0: Infatti, questi microfoni che ogni tanto rimangono accesi.
1: Sì, ti giuro. E noi siamo abbastanza fortunati, perché quando succede, può capitare che magari il microfono resti acceso, facciamo i discorsi più leggeri di tutta la nostra vita.
0: Sì.
1: Cioè, incredibile sta cosa. Sembra che abbiamo qualcuno dall'alto che ci protegge. Pazzesca.
0: Speriamo rimanga lì, perché sì. Dovessimo andare in diretta con le nostre cose un giorno, ci chiudono subito.
1: No, vai.
2: Brutti, ma in costume, su Radio Company. Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness?
3: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: La la la la, finisce Serena Brancale Colors Partenope qui a Radio Cop.
1: Allora, sì, da diversi giorni a questa parte si sta discutendo i 16 anni dei social network, messaggistica come WhatsApp, ad esempio.
0: No, proprio, cioè, Instagram, Facebook, cioè quelli di 16 anni non sanno nemmeno che cosa
1: sia. Cioè, no, che sta completamente svanendo nella una roba per noi vecchi. Va bene. Allora, qualcuno ha deciso di giustamente interessati. Beh, allora, intanto su 100 dichiarano di sentirsi quindi molto pochi. Pochissimi. Fa capire che effettivamente poi la maggior parte di rette, come appare nei social.
0: Meno tu sei più te stesso nei social. Se dovevo
1: essere
0: ci sei,
1: cosa?
0: Ogni tanto metti qualche foto.
1: Per che cosa?
0: Però eri seduto sul water, capito? Con le mutande abbassate. Sì. Lì è un po' fashion victim.
1: Basta, cioè, nel senso che è una cosa.
0: Smesso.
1: Attenzione, vietare i social fino a 16 anni, ragazzi, si dice contrario. Quindi per cento non vorrebbe che fosse vietato, mentre poco se ci pensi.
0: Sì,
1: quindi
0: no,
1: questo
0: a me sembra fare
1: quello che è, ma io ci

0: Nine Strangers, il disco di Dance qui a Radio Company.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, sale ad almeno 100 feriti il bilancio provvisorio del devastante sisma colpito nella notte il Venezuela. Sky News ripsi. La nostra ambasciata a Caracas vittime, ma stiamo ancora verificando, afferma il ministro. Per il paese anche una team della protezione civile crollati nella capitale. È il più forte sisma 900. A voi la linea.
2: Arriva Francesco.

0: Questa è Miss Kill, la testa gira qui a Radio Company. In brutti, dare il via alla mezz'oretta dedicata a voi.
1: Esatto, che ci... perché è il... Aspetta, è il ministro del lavoro questo, se non sbaglio. Sì, il ministro del lavoro Jean-Pierre Farandou. Si dice
0: Jean-Pierre Farandou.
1: Farandou.
0: Farandou.
1: È un Farandou.
0: C'è strano per un ministro del lavoro Farandou.
1: È un Farandou.
0: Faralou.
1: Si dice favorevole all'uso dei pantaloncini per gli uomini in ufficio, perché fa caldo. A parte che oggi c'era una roba a Londra.
0: Perché c'è l'obbligo dei pantaloni lunghi.
1: Allora, pantaloncini corti non sarebbero, diciamo, abbigliamento
0: negli
1: da lavoro.
0: Negli uffici pubblici, diciamo, no,
1: sì,
0: forse hai ragione.
1: Non fa parte del, come dire, del, com'è che si dice, del...
0: Del dress code,
1: dress
0: forse.
1: Dress code, sì, cioè, qual è il, l'equivalente in italiano del dress code? Vedi che...
0: A me lo chiedi.
1: Appunto, pensavo.
0: Io sono in pantaloni corti, eh. Ma, che cacchio vuoi da me?
1: Ma perché tu lavori in radio? È una cosa, è una cosa diversa. Se noi andiamo a scoprire l'abbigliamento da lavoro di oggi dei nostri ascoltatori, capirai che alla fine, probabilmente proprio perché costretti, diciamo, dall'etichetta, ok, legata al proprio lavoro, probabilmente non sono in abbigliamento idoneo per queste temperature.
0: E allora vogliamo non chiedere ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che lavoro fanno e come sono vestiti e vestite?
1: Allora sì, chiediamoglielo, perché molto spesso io penso ad esempio a chi lavora ad esempio lungo le strade. Cioè tu immagina, no?
0: Beh, di solito chi lavora lungo le strade è vestito sempre un po' poco, te lo dico. Cioè, nel senso,
1: di prima di una certa ora.
0: Esatto. No, cioè, una vigliacca con la giacca a vento non l'ho mai vista. Se devo essere sincero, però
1: ma sei stato sincero, proprio limpido, direi.
0: Sì, sì, sì.
1: Non è sfuggito a niente. 333-2688-688 WhatsApp, scritti o vocali. Raccontateci intanto, vabbè, che lavoro fate, ok? E come siete vestiti. Ok? Diteci se per caso è una cosa dovuta proprio al lavoro in sé, o se effettivamente è una cosa che avete deciso voi. 333-2688-688, amici, qual è il vostro lavoro e qual è la vostra divisa, tra virgolette, da lavoro in questo istante? Ce lo fate sapere? Grazie!

0: Magnetic The Bosa qui a Radio Company, brutti ma simpatici, o meglio brutti ma in costume. È iniziata la nostra versione estiva, dove oggi vi abbiamo chiesto che lavoro fate e come siete vestiti oggi, più tanto per la curiosità di sapere se avete infranto le regole del dress code del vostro lavoro.
1: Qual è la divisa, diciamo? Allora, intanto salutiamo gli amici del 118. Sì. Ci mandano foto dove giustamente ci sono scarpe antinfortunistiche, comunque fa caldo, e poi hanno una divisa, una tuta apposta.
0: La divisa loro, sì, sì.
1: Esattamente, che non è proprio, cioè, che credo che sia, ci sia anche la versione estiva, ma non è proprio,
0: non credo sia utile in questo momento,
1: così leggera, diciamo. Allora, professore, jeans, camicia, no cravatta, troppo caldo.
0: Vabbè.
1: Abbiamo chiesto, penso che ci stia per rispondere, professore, in che cosa?
0: Perché è determinante per il vestiario.
1: Beh, non lo so, magari se fa, che ne so, un istituto agrario va fuori e deve far vedere, che ne so, le mucche, sì, i modelli di mucche, faccio un esempio.
0: I modelli di mucche, questo è un diesel, eh?
1: Ciao, io lavoro in un hotel e faccio le pulizie nelle camere, la nostra divisa è totalmente nera, pantaloni lunghi, maglietta, maniche corte, nera. Moriamo di caldo e rischiamo una sincope ogni giorno perché passiamo dai 40 gradi nel corridoio. Immagino sia un hotel termale.
0: Però okay, sembrano più magre, che nero sfina.
1: Non hai detto una gran bella cosa comunque. Poi hai 19 nelle camere dei clienti e hai 48 fuori sul balcone.
0: Bene, vero,
1: balzi termici incredibili. Saldatore, senti, questo
0: saldatore rischia la vita.
1: Sì. Allora, indumenti lunghi e ignifughi, quindi una roba che cioè, peserà 10 kg quei pantaloni. Traversa di cuoio. Quindi c'è proprio. Guanti e manicotti in cuoio. Quindi una roba. Cuffia ignifuga, più ovviamente la maschera tutta chiusa. Come fanno a non morire? Cioè, non lo so io.
0: No, veramente.
1: No, cioè, non sto scherzando.
0: Era più facile il lavoro di Iron Man.
1: Io e mia figlia lavoriamo in carrozzeria e indossiamo tutte bianche del RIS di Parma.
0: Okay? Ah, ok.
1: Praticamente facciamo sauna 8 ore al giorno. Quando la togliamo siamo Miss Maglietta Bagnata. Perché vado?
0: È così. È bello, Miss Maglietta Bagnata.
1: Sì, va bene.
0: Grandi ricordi.
1: Hai fatto Miss Maglietta Bagnata tu?
0: No, ne ho viste diverse.
1: Ah, ok. Faccio l'agricoltore, più precisamente in questo momento sto raccogliendo le patate. Sono vestito con mutande e pantaloni corti, ma se fossi Rocco non metterei neanche questi, Roberto.
0: Anche perché ci sono le patate, quindi.
1: Sì, ma anche intaccato verrebbero fuori da soli, diciamo.
0: Sì, infatti.
1: Ciao ragazzi, io per motivi lavorativi ho sempre braghe lunghe perché lavoro su impianti del gas. Lavorando all'aperto è una bella sofferenza. Fortunatamente la maglia posso averla a mezze maniche.
0: Ok, andiamo con un vocale.
1: Vai.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, io faccio l'istruttore di nuoto, quindi in questo momento sto andando a lavorare e naturalmente costume, ciabatte, canottiera per arrivare al posto di lavoro. Quindi direi super adatto alla stagione. Ciao.
1: Sì, alla stagione sì.
0: A lei piace vincere facile, veramente.
1: Bene, dai. 333-2688-688, giusto, ve l'abbiamo già spiegato il perché, in ogni caso, in che cosa consiste la vostra divisa da lavoro oggi. Fatecelo sapere, vi aspettiamo.

0: un ascoltatore, il professore di prima, sai, che è professore di metodi statistici.
1: Metodi statistici?
0: Sì, questa cosa mi sorprende, perché dico, allora ci sono anche persone intelligenti che ci ascoltano ogni tanto.
1: Sì, strano.
0: No,
1: però,
0: nel senso che non tu, che tutti gli altri. Cosa abbiamo detto?
1: No,
0: io mi sono reso conto adesso.
1: È capitato,
0: di questa
1: lui
0: cosa.
1: È capitato per caso.
0: Bruttissimo, veramente. Mamma, vi ho detto una cosa brutta. Scusa.
1: Vabbè, non è la prima volta, vai tranquillo.
0: Vabbè, ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca è definitiva, la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio del 2022. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati da PG e dall'avvocato difensore. La PG aveva sollecitato l'annullamento della sentenza d'appello a 24 anni e il rinvio ad un nuovo giudizio di secondo grado, chiedendo una condanna all'ergastolo come è avvenuto in primo grado. A tra poco.
1: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
14: Sì!
13: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
15: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
16: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Zombie Potential qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto quale lavoro fate e qual è la vostra tenuta, la vostra
1: tenuta,
0: la vostra tenuta, ovviamente stiamo parlando di vestiario.
1: Vabbè, sì. Allora, ciao bellissimi. Sono Luca, libero professionista. Il mio abbigliamento attuale nell'ufficio di casa, visto che non devo uscire in questi giorni per lavoro, sono pantaloncini extra corti, torso nudo, ciabatte e aria condizionata.
0: Dai.
1: Il tutto mentre progetto con il mio PC. Molto bene. Professione bancaria, niente divisa. Noi abbigliamento adeguato come si vuole. Però adeguato, diciamo.
0: Ok, sì.
1: Però è anche vero che in banca.
0: Pantaloni corti, cioè, per no, i maschi anche no.
1: No, ma in banca l'aria condizionata urla proprio. Secondo
0: Sì,
1: me.
0: Sì, sì.
1: È proprio un'aria condizionata di quelle. Ora però sono in costume, per fortuna in ferie, alla faccia dei miei colleghi.
0: Ah, okay.
1: Ciao, Ale, ciao. Sono un quadrista.
0: Ok.
1: Sono quelli che fanno i cablaggi dei quadri elettrici, immagino. Specifico partita IVA. Perché okay. Quando sei partita IVA, cioè puoi anche schiattare,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, infatti.
1: E lavoro nel mio laboratorio, altrimenti chiaramente avrei le scarpe antinfortunistiche. Ok, quindi non le ha. Io lavoro in produzione, oggi erano 34-35 gradi, quindi caldo. Io ho i leggings sotto il ginocchio e maglia a maniche corte, che dopo un po' diventa canottiera. Perché si tira su tutto.
0: Sì, la tira su, la tira su con il pacchetto di sigarette e tutto, no?
1: Esatto. Poi abbiamo anche un chiarimento da parte del nostro amico del 118 che specifica questa cosa in merito alla divisa estiva.
2: No, non c'è la versione estiva e posso solo dire che muoro male. Ma malone.
0: Beh, comprensibile. Sì, c'è un altro audio, lo sentiamo.
3: Ciao ragazzi, io lavoro in una mensa e per il discorso che ci sono gli alimenti, devo portare pantaloni lì, dovrei portare anche la camicia con le maniche lunghe, ma ci hanno dato la possibilità di mettere la maglietta bianca con le maniche corte e cappellino e scarpe antinfortunistiche.
1: Certo.
3: Il clima è tipo tropicale, torrido, equatoriale, quindi pensate voi. Ciao!
1: Vabbè, bello, maglietta sì. Maniche corte va bene se non hai i peli molto lunghi delle braccia.
0: Chiaro, se no si sporcano di sugo. Grazie.
1: 17:04 minuti.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Here we go!

0: Morning, Ed Sheeran qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: C'era anche il disco di Anna con White Girl Wasted e adesso ci fermiamo, una piccola pausa, ma torniamo tra poco, amici.
2: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness?
1: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
6: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
5: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
7: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
5: Radio Company Summer Tour 2026.
7: Il tuo evento e la nostra passione
5: per un'estate perfetta.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Comuni immortali qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, o meglio brutti ma in costume, dove adesso andiamo in Canton Ticino.
1: Sì, Canton Ticino, parliamo di due estremi. Allora, Canton Ticino, da pochi giorni è attivo il SAT Speed.
0: Che cos'è?
1: È un autovelox super mega, capito? Cioè? Roba ancora più evoluta, che non solo misura le solite cose che misurano gli autovelox,
0: la velocità dei veicoli,
1: ma misura anche con precisione proprio millimetrica la distanza di sicurezza tra i veicoli.
0: Se non la rispetti è multa.
1: Esatto.
0: Beh, meno male, Canton Ticino.
1: Cioè, no,
0: non ci riguarda.
1: Ma posso dire una cosa, però? Scusa, tanto la dico lo stesso. Cioè, ma ne trovo. Cioè, una al giorno, scusa,
0: Tanto poi gli svizzeri vengono in Italia, si mettono in autostrada a 170 a 5 cm dalla tua auto e sfanalano.
1: Ma dai, ma
0: tranquilli,
1: infatti,
0: è tutto a posto.
1: Cioè, ce la mettono tutta proprio per. No, dai.
0: Sì.
1: Insomma.
0: No, è ora di basta.
1: Andiamo da un estremo all'altro, perché poi ci spostiamo a Catania. Ok, Catania, maxi controlli della polizia. Fin qua tutto bene. L'unico motociclo in regola. Quindi dal punto di vista assicurativo, cioè l'unico motociclo tra tutti quelli fermati che aveva l'assicurazione, che era assicurato, era stato rubato pochi giorni prima. capisci come funzionano le cose? Io veramente.
0: Infatti ha chiesto l'assicurazione.
1: Cioè, allora là ti fanno la cosa al millimetro ma insomma.
0: Infatti aveva l'assicurazione e quindi anche se era rubato l'hanno lasciato andare.
2: Con Radio Company.

0: Marshall Jefferson e Solardo, Move Your Body, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: L'emergenza caldo, sono 17 oggi le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. L'apice è atteso però tra domenica e lunedì. Il Ministero della Salute ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni, attivato il numero di pubblica utilità 1500 e l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa nei prossimi 3 giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese. A voi.
2: Nuovo capitolo dal vivo per Irama. Attraverso i propri canali ufficiali è stato annunciato l'avvio delle vendite dei biglietti per il tour 2026 e nel messaggio rivolto ai fan l'artista ha voluto sottolineare il valore del rapporto costruito negli anni con chi continua a seguirlo lui con chi continua a seguirlo negli stadi e negli festival. Sempre poi appuntamento a Roma al Palazzo dei Porti il 12 dicembre e l'unico

Tranquilamente, 4 días más. Renit, 20, 4, 6, 7, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,

0: Davvero bello, Imagine Dragons Zero. E adesso arriva anche l'appuntamento con Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
0: Siamo pronti anche questa sera a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Perché? Perché? Perché fan comodo, fan piacere, soprattutto perché sono SMP.
2: E soprattutto perché sono con noi da tempo immemore. E li ringraziamo per questo. E anche perché ci possono regalare, se abbiamo voglia. Cioè, regalare no, ce la paghiamo, però possiamo mettere nelle nostre automobili, se a benzina, la F101, che è quella speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che protegge il motore da fenomeni di corrosione e di ossidazione. Sì. Tan Tan 101 Ottani, quindi approfittatene.
0: Molto bene. Vediamo le categorie rimaste. Sono due, ovviamente, Wall Street e poesia.
2: Poesia.
0: Strano che poesia sia rimasta fino a qui.
2: Non lo so.
0: Secondo me, ma non lo so. Però vediamo cosa succede. 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali. Scegliete o Wall Street oppure poesia come categoria. E ovviamente poi noi vi richiameremo. Se la categoria che avete scelto voi è quella più votata del giorno, vi faremo anche la domanda, dandovi anche tre opzioni di risposta. Se la risposta che ci darete voi sarà quella giusta, i 50 euro diventeranno vostri, amici. 50 euro ovviamente di buoni carburanti San Marco Petroli. 333-2688-688, Wall Street oppure poesia.

0: io non ho capito una cosa, Ferrario. Cioè, ha sentito che parlavi al telefono, sì, ok, con l'ascoltatrice. Però da quello che ho capito è un'ascoltatrice con due teste.
1: No, non è un mostro con due teste, sono madre e figlia.
0: Ah, okay.
1: alle quali ho chiesto tre volte quale fosse la madre, quale fosse la figlia. Poi ad un certo punto ho fatto finta di capire.
0: No, perché è la madre che sembra più giovane.
1: No, allora aspetta un attimo, se ho capito bene, Silvia è la mamma, sì, e Cristina è la figlia,
0: non
1: giusto?
2: È il contrario.
1: No, è il contrario.
0: Vedi
1: che non l'ho capito, vedi che sono rincoglionito. No, come pochi.
0: No, non ti preoccupare. Allora, a volte è difficile, poi con i filtri di Instagram, cioè,
1: quindi,
0: è un
1: aspetta,
0: attimo confondere.
1: Allora, Cristina mamma e Silvia lo scrivo.
0: Vabbè, ma sentite chi figlia gioca delle due? Madre o figlia?
1: Giocano insieme, sono in viva voce.
0: Vabbè, dai, allora a posto. Dai, fai la domanda. Intanto come state? Tutto bene?
2: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Bene anche noi.
1: Molto bene. Bene. Allora, per comodità, Silvia e Cristina vi chiamerò Crilvia.
0: Crilvia.
1: Va bene, così vi chiamo tutte e due. Allora, loro sono della provincia di Vicenza e giocano per la categoria poesia.
0: Chiamale Sistina, che non è male.
1: In che senso?
0: No, Sistina, cioè il nome.
1: Sistina. Silvia Sistina. Come... No, pensavo sì, come la Cappella Sistina, ma non c'ero arrivato. No. Va bene, allora, poesia, anche perché non è che parliamo di arte oggi, ma anche se è arte pure quella, certo, la poesia. Funziona così: vi sto per fare la domanda della categoria poesia, vi do le tre alternative di risposta A, B e C, poi dico via con il tempo. Da lì avete 10 secondi per darci la risposta. Speriamo esatta, mi raccomando, non fatela scadere. Ci sono in palio 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Tutto chiaro?
2: Sì, no.
1: E allora possiamo andare con la domanda della categoria poesia. Poesia, poesia. La domanda è questa, ragazze: chi è l'autore della poesia L'infinito? A. Giacomo Leopardi. B. Giosuè Carducci. C. Giovanni Pascoli. Via con il tempo.
2: Leopardi.
1: Leopardi?
0: Vabbè.
1: Leopardi.
2: Sì, l'ho studiata alle elementari.
1: Vabbè. Allora, è il leone che dice che avete vinto. Anche
0: avete
1: se,
0: vinto.
1: Se è Leopardi che è la risposta esatta, quindi sì,
0: sì.
1: 50 euro di buoni carburante, sì, San Marco Petroli, sì, che se ne vanno.
0: Assolutamente, brave. Giustamente lei dice l'ho studiata alle elementari, però noi le elementari non le abbiamo fatte, giusto?
1: No, io quindi in realtà le ho fatte, mi piacevano tanto, le ho fatte, cioè 10 anni ho fatto 10 elementari,
0: beh,
1: però
0: cioè,
1: mi piacevano tanto.
0: Sei un tipo preparato. Allora, sì, va bene. Complimenti Silvia Cristina, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli che vi arrivano a casa molto presto. È un buono da 50 che potrete utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Silvia, ciao Cristina.
1: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Diana Spyro con Material Lover qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di trasporti. L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo fanno sapere fonti del Ministero dopo un incontro con Matteo Salvini. La scorsa settimana alcuni disservizi lungo le tratte ferroviarie avevano portato Salvini ad esprimere una certa irritazione per la situazione. Il successore potrebbe essere l'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, buona serata
3: su Radio Company. Brutti ma in costume. Spot.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta. Con il Black Friday d'estate.

0: 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: Another 54 Ultra. Questa era Talk to You, uno dei pezzi più interessanti di questa estate 2026. Che è finita!
1: L'hai detto, estate 2026.
0: Mamma la mia. Puntata di oggi di Brutti ma Simpatici. Mm-hmm. Vi aspettiamo domani per dare l'estremo saluto al Pietro.
2: No, l'ultimo?
0: Domani è l'ultima, no. È l'ultima puntata della settimana prima delle tue vacanze.
1: A parte che se si dice così di solito la tiri buona, quindi va bene.
0: Sì.
1: È il buona fortuna che non.
0: Sai tu che quando monti in aereo per andare in vacanza fa, se facciamo un incidente muole solo il conducente, la canti tu, eh?
1: Mamma mia,
0: ci sono le testimonianze.
1: Ti giuro che mi sono venuti per i dritti delle braccia quando ho
0: per fortuna solo
1: roba.
0: Delle braccia. Grazie a Pietro,
1: grazie a Stefano Ferrari, grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. C'è Stefano Conte, a domani, ciao.
3: Radio Company Time.
1: Ciao.
2: Miau.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.

primo luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival. Le emozioni degli anni 70 e 80 da ballare e da cantare con Harry Morri DJ e due grandi ospiti. Tony Esposito. Calipola del Luna. E la storia della musica italiana, Adriano Pappalardo.

0: Auto, concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Ragazzo Sara, scusa, stavo canticchiando anch'io, vi ho beccati? Stavate canticchiando anche voi in macchina mentre vi spostavate? State facendo? Non ancora, vabbè. Salutiamo quelli che hanno già finito, che sono quelli che insomma se ne vanno prima dal posto di lavoro e ci ascoltano in questa fase. Per tutti in lista che sta per incominciare il club privé, vada, vada.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
0: E qui è una roba ogni giorno!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: La sera è tutti in lista, dalle 18 e qualche minuto fino alle 20, come ogni sera siamo qui su Radio Company a proporvi la musica migliore, perché abbiamo insomma già una bella playlist pronta per voi, due ore da arricchire con dell'ottima musica, ma non solo, perché ci sarà un argomento, quello non manca mai, arriva fra poco, subito dopo la prossima canzone vi chiamiamo in causa, perché quello è poi tutti in lista. L'occasione e l'opportunità di entrare in radio con le vostre note vocali, note scritte, dove ci dite la vostra soggettività, come sempre che ci interessa. Salve da parte di Stefano Conte, un saluto anche al Ciringhito.
3: Ciao capo!
0: Pronto e presente come sempre anche in questa giornata. Abbiamo comunque tanta musica, come già detto, ci sarà l'Happy Vibes, ci sarà l'effetto, insomma tutti gli appuntamenti classici. Per chi ha già finito di lavorare, per chi lavora, per chi non sta facendo niente, noi inizieremmo con il DJ che guadagna di più al mondo, perché secondo la classifica è quello che si porta più soldi a casa. Parliamo di 1 milione, credo, a settimana. Questa sia la cifra. Calvin Harris con Jesse Satisfied.
4: Radio Company. The summer is magic.

per tirare fuori l'argomento di oggi. Argomento che ci riguarda molto da vicino perché è successo qua a due passi, nel senso che si parla fatto di questi giorni qui vicino sulla tangenziale di Treviso. È capitato una studentessa di 29 anni di infermieristica sta andando in ospedale per il tirocinio e ferma lo stop per il traffico e l'uomo dietro, un cinquantenne, comincia a suonare il clacson, ma proprio presente quelli che incomincia a inveire dietro con il clacson. Che cosa succede? Lei fa un cenno con la mano per dire calma, c'è traffico, e lui si scatena, la insegue, la affianca in tangenziale, cerca più volte di speronarla mandandola verso il guardrail, poi le taglia la strada, inchioda in mezzo alla carreggiata, scende, infila le mani nel finestrino che lei non aveva fatto in tempo a chiudere, la prende per i capelli, la riempie di schiaffi e le sputa addirittura anche addosso, cioè, poi un paio di ceffoni, poi scappa. Lei le prende il panico perché arriva in ospedale in lacrime, sotto shock dai colleghi, 7 giorni di prognosi, un attacco di panico, e la cosa che fa gelare sangue è una sua frase: fossi stata in un posto isolato non so se sarebbe finita. Cioè, perché evidentemente è stato anche il luogo che l'ha salvata. Allora vi chiediamo, ma cosa sta succedendo sulle strade? Poi vi è mai capitato di assistere o di subire a episodi di follia al volante? Perché poi con questo caldo c'è da chiedersi, cioè, siete voi che certe volte vi rendete conto di diventare anche fin troppo cattivi al volante? Perché c'è anche quest'altro aspetto, raccontatecelo magari. Quindi vi ripeto, vi è mai capitato di assistere o di subire episodi di follia al volante immotivati, perché voi vi stavate comportando regolarmente e magari è successo che qualcuno ne ha preso nel momento di follia? E soprattutto una missione anche per coloro che magari sono in mezzo al caldo e al volante in questo momento: vi rendete conto certe volte di essere fin troppo cattivi per delle cose assolutamente banali, come potrebbe essere il fatto che uno non parte immediatamente perché è diventato verde e quindi si va su tutte le furie? 333 2688 688, raccontateci la vostra.

0: Baby Ava Max, tutti in lista appena cominciato. Avete sentito insomma il caso da cui abbiamo preso spunto, ma la domanda insomma è chiara, quella di stasera. Vi chiediamo: vi è mai capitato di assistere o di subire episodi di follia al volante? E soprattutto, voi siete persone abbastanza calme al volante, oppure vi rendete anche voi conto di diventare cattivi in certe situazioni? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company, spero tanto che questa ragazza abbia preso il numero di targa, perché questo qua minimo una bella denuncia non gli fa male.
0: Non
1: è capitato l'episodio anche a me, che c'era uno che suonava, voleva sorpassarmi qua e là, posso mettermi in rotonda con coda. A un certo punto sto un attimo a fermarmi e scendere la macchina, non so come andava a finire. Calcoliamo che sono 1,90 m per più di 90 kg, quindi non so se faceva un affare.
0: Dissuadi per la stazza, però c'è gente che non si ferma neanche dinanzi a quello. C'è qualcuno che è un po' insistente quando sei fermo allo stop. La ragazza purtroppo non è riuscita a prendere il numero di targa, ma lo stanno cercando dalle telecamere, perché ovviamente l'atto è, cioè, parlare di violenza per uno stop, un'attesa allo stop, mi sembra veramente che stiamo raggiungendo la follia, o probabilmente è il caldo che colpisce alla testa e diventa molto un giorno di ordinaria follia. Se non l'avete mai visto, se non l'avete mai letto, leggetelo, perché insegna molto su che cosa può provocare il caldo. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
2: Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio. Salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: C come Company, C come C Radio.

0: Con paranoia, mentre ascoltavamo Samurai J, sentivamo anche i messaggi che arrivano degli amici in lista con noi stasera, perché stiamo parlando di questo fatto successo sulle strade, dove insomma una ragazza è rimasta sotto shock perché bloccata praticamente sulla tangenziale, gli hanno tagliato la strada e l'hanno picchiata pure, perché lei era ferma allo stop e semplicemente stava tentando di immettersi, ma quello dietro aveva più fretta. Quindi siamo alla follia dal caldo, da lì vi abbiamo girato la domanda di oggi, sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: A me è successo che camminavo tranquillo, davanti a me anch'io dato di colpo e ha alzato a destra. Io per evitarlo in fretta e furia ho alzato a sinistra e l'ho passato. Non gli ho neanche suonato, non ho fatto niente perché è veramente cessuto in un attimo. Quella dietro invece stava per colpirlo, stava per fargli la fiancata. Sì. Non se la prende con me, non comincia a seguirmi, a sfanalarmi, a farmi vedere gestacci e a suonarmi i clacks. E io non capivo il perché, a un certo punto mi sorpassa e fa finta tipo di venirmi addosso con la macchina. Ben visto, ho quasi fatto lo stesso gesto che ha fatto sto signore a tipo qua, solo che penso per una cosa molto peggiore, mi ha fatto una cosa molto peggiore e anche io non ci ho visto in quel momento là.
0: Perché poi quando si è al volante dell'automobile è comprensibile che magari la persona che provoca poi scatena anche l'ira di colui che è vittima di questa cosa qua, poi dipende da quanto uno riesca a reagire oppure no, però la cosa veramente pazzesca è che uno tenta di farsi giustizia, mentre cioè nelle strade non è che può essere Far West, ci sono delle regole da seguire, sarebbe molto molto meglio magari chiamare quei pochi carabinieri o poca polizia che c'è a disposizione, anche se ci si mette un po', è ovvio che non si può partire con l'inseguimento, però se ti trovi incastrato in una situazione veramente paradossale, l'idea sarebbe quella. Bruno Mars con Oh My Soul.

Hetfield dei nostri anni. Si chiama Bruno Mars, On My Soul, di forte ispirazione Motown per questo nuovo singolo che mi piace veramente da impazzire all'interno di tutti in lista. In questo pomeriggio stiamo parlando del caso di una ragazza che poverina era ferma allo stop e il cinquantenne che si trovava alle sue spalle è improvvisamente uscito di testa perché lei stava tentando di mettersi nel traffico, non ci ha messo evidentemente il tempo che desiderava il cinquantenne, ha incominciato a inseguirla, l'ha fermata e ha tagliato la strada, l'ha presa nel finestrino e ha dato due schiaffi, le ha sputato, cioè poi non ti dico con che frasi probabilmente l'ha trattata e poi è scappato, perché poi questo gesto, anche dopo essersi reso conto evidentemente di come si era comportato, la ragazza ovviamente sotto shock. Da lì la domanda di oggi, e c'è chi scrive: ciao Conte, a me non è mai capitato, anche perché troverebbero pane per i loro denti evidentemente, che non mi arrendo tanto facilmente, ma sai che appena lo hai raccontato ho rivisto il film di Russell Crowe, credo si chiamasse Una giornata sbagliata, Il giorno sbagliato dovrebbe essere il titolo del film di Russell Crowe. Tu non l'hai mai visto, Ciringhito? È un thriller legato alla pazzia al volante, cioè quest'uomo folle interpretato da Russell Crowe che insegue insomma questa persona. Ciao a tutti. Allora, è vero che certa gente dovrebbe essere tolta la patente, dato insomma un premio per speciale, non dico che citazione ha fatto il nostro amico scrivendo, ma da mandarli a quel paese perché imbecilli e fermarli e picchiarli, dai, stiamo rasentando la follia. Evidentemente, come dico io, il caldo colpisce sempre di più. C'è Essel e James Hart con Eat 'Em Up Style. Radio Company. The summer is magic.

0: Style, eccola qua, Excellent James Earl nel nostro pomeriggio, nella nostra serata, il caso insomma veramente pazzesco. E allora sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Se mi capita di vedere una situazione del genere, quello di sicuro di quel stupidaggine non ne fa più, perché gli tolgo il vizio di respirare, perché immagino che possa succedere a mia figlia una cosa del genere, uno così lo cancello.
0: Pensa che è successo sulla tangenziale, quindi non in un luogo così poco frequentato, e nessuno si è fermato. Anche perché era proprio in mezzo alla strada, è capitato sulla tangenziale di Treviso e nessuno si è fermato, cioè nessuno ha notato quello che stava accadendo. Evidentemente è successo talmente tanto rapidamente, oppure talmente tanto strano il caso che ci siano due automobili ferme, che nessuno effettivamente è intervenuto in tempo. La metto in questo modo. C'è Dito nella piaga con Businessman.
2: Businessman, sindrome da business plan.

0: dito nella piaga. Stiamo parlando del caso, insomma, di questo automobilista che è uscito fuori di testa per il caldo. C'è qualcuno che pensa che non sia legato o motivato al caldo, insomma, alla follia certe volte. Sentiamo.
1: Ciao Stefano, non è il caldo, te lo assicuro. Sono così anche in inverno. Secondo la mia esperienza, io sono tutti i giorni in macchina, tutti i giorni in autostrada, molte ore in macchina. Quindi ho stilato questa classifica dei peggiori. E hanno un tipo di macchina, perché quelli con la Golf, quelli con l'Audi, quelli con i SUV, Mercedes un po' meno, BMW, sono i peggiori. Non so perché, però cazzo, sono i peggiori.
0: Ma no, cioè, non lo so se sia così. Magari c'è qualcuno che ce l'ha semplicemente per passione, perché gli piace. Potrebbero essere determinati modelli che piacciono più, insomma, quelli che amano effettivamente spingere, correre, e quindi, insomma, legato da quello sia anche il motivo per cui sono più irrequieti, mettiamola in questi termini. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.

0: La vera pizza napoletana. Spacca Napoli. Apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Per questa pubblicità 0824 43 73.

0: storia è veramente incredibile. Mentre ascoltavamo David Guetta, Teddy Swims, Tunes and I, Gone Gone Gone, siamo partiti dal caso di Treviso, una studentessa di 29 anni di infermieristica. Stava andando in ospedale per il tirocinio e ferma lo stop per il traffico, quindi tenta di immettersi. L'uomo dietro, un cinquantenne, comincia a suonare il clacson. Lei fa un cenno con la mano per dire calma, c'è traffico, e lui si scatena. La insegue, la affianca in tangenziale, cerca più volte di superarla mandandola verso il guardrail, poi le taglia la strada, inchioda in mezzo alla carreggiata, scende, infila le mani nel finestrino che lei non aveva fatto in tempo a chiudere, la prende per i capelli, la riempie di schiaffi e le sputa addosso. Poi scappa, non è riuscito a prendere la targa. Lei è arrivata in ospedale in lacrime sotto shock, dei colleghi 7 giorni di prognosi, un attacco di panico, e la cosa che fa gelare sangue è una sua frase: fossi stata in un posto isolato non so come sarebbe finita. La domanda che vi abbiamo girato oggi: ma cosa sta succedendo sulle strade? Mi è mai capitato di assistere o di subire episodi di follia al volante? Subire o assistere, cioè, perché ci sono tutti e due i casi. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Io sono un trattorista, giro parecchio per strada, migliaia e migliaia di volte al giorno oramai, perché parliamo di migliaia, camion, auto e anche motorini superano posizioni che non riescono a superare o che non possono, tagliandomi la strada. E in un'occasione, fortunatamente una, mi hanno toccato le ruote del trattore davanti mentre stavo percorrendo la strada.
0: Aia.
1: Abbiamo tutti troppa fretta.
0: Abbiamo troppa fretta, e soprattutto è effettivamente vero, quando c'è un trattore c'è poca pazienza anche nei confronti di qualcuno che magari sta semplicemente percorrendo la strada da dove deve depositare il trattore a dove deve arrivare al campo, e lì veramente c'è qualcuno che perde la pazienza. A voi è mai successo? Noi intanto abbiamo Giovanotti, Alfa, buon vento!

0: piacciono sia per la solarità sia per l'atteggiamento che hanno nei confronti del mestiere che fanno tutti e due, sia Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti che Alfa. E quindi forse è per questo che si sono anche incontrati musicalmente in questo pezzo che si chiama Buon Vento, che è l'augurio che vi facciamo ovviamente se siete in macchina, se siete in strada, di non incontrare ciò che è capitato e che abbiamo raccontato. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao compagni, Enrico da Verona. Sì. Allora, noi abbiamo la fortuna di avere la moto, la fortuna di avere il camper, ok? E spesso e volentieri ti vedi delle situazioni, sì, che penso che la gente ormai sia rimbambita. Ieri, tornando in moto, uno era in sorpasso, le ho fatto la bagliata per dirgli di rientrare, mi ha anche alzato i fari e mi ha gesticolato per dirmi che lui aveva ragione. Ma io penso che siamo fuori di testa. Cosa ho fatto? Io ho girato la moto con calma, mi sono corso, andato dietro con calma finché non è arrivato a casa sua e l'ho ringraziato del gesto che ha fatto.
0: Sì, ciao, ma io non avrei neanche perso tempo, Enrico, cioè te lo dico, tu sei stato anche uno di quelli che è andato, anche perché uno che comunque è in sorpasso ed è convinto che di avere ragione nella corsia di sorpasso, ragazzi, non è che cambia idea perché gli sei andato dietro e perché hai tentato di comunicargli qualcosa. Cioè, ho l'idea che se alcune persone sono convinte che il loro gesto e il loro modo di guidare sia corretto, non è che seguendoli o tentandogli con la forza di fargli capire qualcosa gli fai cambiare l'opinione, cioè quella resta e quella rimane l'idea. Cioè è un po' una perdita di... hai perso dei minuti di vita che potevi utilizzare diversamente, secondo me. C'è Purple Disco Machine con Sophie and the Giants, In the Dark.

0: In the dark, Purple Disco Machine and Sophie and the Giants, ci state raccontando se vi è mai successo, insomma, di imbattervi in follie create dal caldo, ma create più che altro dal traffico, perché sembra che anche d'inverno c'è qualcuno che si comporta così. E sentiamo chi c'è in lista.
1: Sì, mi è capitato di avere un gentiluomo che ad un semaforo rosso cominciasse a suonare quando il semaforo era rosso.
0: Però,
1: perché a tutti i costi doveva passare.
0: Corruso.
1: Appena è scattato il verde mi ha sorpassato a destra e peraltro io avevo la freccia a destra perché dovevo entrare in una strada successiva al semaforo, e ci siamo praticamente ritrovati nello stesso parcheggio, solo che lui non mi aveva visto.
0: No.
1: E quando mi ha sorpassato a destra si è rivolto con un poco simpatico aggettivo nei miei confronti.
0: Okay.
1: E quando l'ho ritrovato nel parcheggio non pensava che fossi io ad andargli a dire: guardi che forse ha sbagliato, invece di chiamare me stava chiamando qualcun altro dei suoi parenti. Grazie, buonasera.
0: Buonasera. C'è Carol G, c'è Manu Ciao, viajando per il mondo.

0: ogni volta che lo sento. Manu Chao mi richiama questo badabim badabam badabibum bam. Non me ne voglio. Viaggiando per il mondo, Carol G, Manu Chao, nel nostro pomeriggio, nella nostra serata, stiamo scherzando su qualcosa che invece certe volte porta alla violenza, il sangue alla testa, non si capisce più niente quando uno è alla guida, e allora sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao company, ciao Stefano, ciao. Al di là della follia del gesto, sì, una mia riflessione, come esseri umani meritiamo veramente di estinguerci.
0: Torniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista Club Privé. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: You, però anche no, J-Ax, prima propaganda con Jewel, brano al passato, brano al presente, stiamo parlando del caso, insomma, dell'automobilista aggredita, e quindi vi abbiamo chiesto, vi è mai capitato di assistere a azioni di follia sulla strada, oppure di essere protagonisti voi, perché poi si diventa anche cattivi al volante, succede certe volte, sentiamo chi c'è in lista.
1: A me per strada è successa una cosa che ancora ricordo e non riesco a non ridere, ero in corso a Milano, a Verona, sono passata da una corsia all'altra, ma capito, c'erano le due corsie parallele, quindi si poteva fare, però quello dietro di me non ha gradito. A un certo punto mi si è affiancato al semaforo, ha abbassato il finestrino e mi ha gridato brutta trova. Allora io con molta classe gli ho detto: guardi che a me brutta non l'ha mai detto nessuno. Ciao a tutti.
0: L'ironia per ferire, perché poi uno ci resta anche male, perché giustamente uno dice: ah, ti ho offeso, invece vedi, ah, non ti curare di loro, lascia e passa, vai, mentre noi controlliamo l'ora, quello sì. Le 19:03.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT, dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e lo stesso Donnarumma. A pesare sulla decisione anche recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria. Tra i nomi più quotati per la successione quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese, numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. Cresce il buy now pay later. Secondo gli ultimi dati di Censis Confcooperative, l'abitudine di pagare in tre rate senza interessi è cresciuta del 127% negli ultimi tre anni. Tutte positive le borse europee, la più contenuta a Milano a più 0,28%, piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund che ondeggia sui 72 punti base. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Spot.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

eccolo qua, Saif, anche lui in questo 25 di giugno 2026. Siamo assolutamente live con tutto in lista. Club privé perché siamo nella forma estiva. Poi mi dimentico sempre di ricordarlo. Cosa cambia rispetto a tutto in lista nella forma invernale? Che c'è più caldo. Fondamentalmente quello. Anche nello studio, anche se c'è l'aria condizionata, siamo qua. Presenti per proporvi tre pezzi. Di questi tre pezzi dovete dirci se volete sentire il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. Piccolo assaggino, come sempre, veloce veloce. E voi al 333-2688-688 ci dite quale di questi tre volete ascoltare. Enrique Iglesias,

iste se. Pezzo C, Britney Spears, Toxic. Qua ginnastica artistica invece, assoluta. Britney Spears. Quale di queste tre volete ascoltare? Enrique Iglesias, pezzo A, Spice Girl, pezzo B o Britney Spears, pezzo C? Ce lo dite con le vostre preferenze e noi poi vediamo, sommiamo come sempre. Abbiamo Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Ha vinto Enrique Iglesias in questo nostro pomeriggio, in questo giovedì. Avete scelto voi, come sempre, con le preferenze, mentre adesso abbiamo da proporvi la new track. Arriva Jungle con The Wave, questo il suo nuovo lavoro.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track,
3: new track.
1: Una nuova traccia.

0: È l'estate che porta verso questo stile qua, anche con questa The Wave per Jungle, The Bowser, insomma gli Another. Ormai sta ritornando un po' quel funky dance, mettiamola in questi termini, che ci sta, fa da accompagnare. Da colonna sonora che accompagna nell'estate. 2026, buonasera, benvenuti. Scusa, ogni tanto mi prende questa cosa da vocalist degli anni 90. Mentre siamo pronti con l'informazione, abbiamo Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Le scosse di terremoto che hanno colpito nella notte il Venezuela sono state due, entrambe catastrofiche, a distanza di 40 secondi. La prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5. Il bilancio è di 100.

0: 64 morti e quasi 1000 feriti. I dispersi potrebbero essere oltre 25.000. Non ci sono vittime italiane, ma stiamo ancora verificando, afferma il ministro degli esteri Tajani. In arrivo anche un team della protezione civile italiana. Sono 17 oggi le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. L'apice è atteso però tra domenica e lunedì. Il Ministero della Salute ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi, attivato il numero di pubblica utilità 1500. Intanto un treno regionale con 200 persone a bordo è rimasto bloccato 3 ore senza aria condizionata tra Milano Lambrate e la stazione centrale. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspetto.

Mentre noi siamo pronti per giocare insieme con il nostro effetto anche in questa serata, tutti in lista, avete terminato, dai, ci sarà qualcuno che magari è ancora sul posto di lavoro, però li salutiamo, li abbracciamo e anche loro possono partecipare, così come quelli che stanno correndo. C'è gente secondo te che corre con questa temperatura? Difficile. Ma magari c'è qualcuno che fa sport, lo fa magari con l'aria condizionata e quindi può partecipare comunque, tutti quelli che lavorano, insomma, c'è il nostro effetto, quello che vi diverte di solito sul cellulare che ritrovate anche in radio. E vi dico che questo è molto ma molto divertente e ci piace, infatti lo facciamo anche stasera. Ci dice quelle che sono le previsioni di luglio per voi con due carte dei tarocchi, che vengono pescate come se ci fosse il caso, quindi assolutamente non sappiamo quali due carte potrebbero venire fuori per voi. Per partecipare ci serve il vostro nome, il giorno di nascita e il segno zodiacale. Ripeto, nome, giorno di nascita, non serve giorno, mese, anno, basta il giorno di nascita e il segno zodiacale. Inviateci questi dati, noi peschiamo due carte dei tarocchi per voi, perché funziona così l'effetto, e vi dice come sarà il mese di luglio. Potrebbero esserci combinazioni particolari, strane. 333 2688 688 per giocare con noi c'è

Pazza di te, c'è Giulia che è nata il 7 come data di nascita, abbiamo incrociato i dati, lei del segno della bilancia. Le due carte dei tarocchi venute fuori per il mese di luglio danno il matto e la giustizia. Il matto apre luglio con voglia di nuovo. A inizio mese ti lanci in qualcosa di fresco e un po' incosciente, segui l'istinto senza calcolare tutto. Poi la giustizia, che mette i conti in pari nella seconda parte, arriva una decisione giusta, un equilibrio ritrovato, ciò che hai dato ti torna indietro. Giulia, a luglio parti leggera verso l'ignoto e poi ricevi esattamente ciò che meriti. Quindi bisogna attendere la seconda parte del mese. Amy è nata al 13, il suo segno è il leone. Le due carte sono per lei pescate dal mazzo, il diavolo e la stella. Il diavolo apre luglio con una catena, a inizio mese qualcosa ti tiene legato più di quanto vorresti, un'abitudine, una situazione che sai di dover mollare ma che ti attira ancora. Renditene conto, perché spesso quella catena te la sei messa da sola, cioè non è che c'è qualcuno, ti sei autolegata a questa catena. Poi arriva la stella, porta aria buona, nella seconda parte torna la speranza, la serenità, un desiderio che ridiventa possibile. Amy, a luglio spezzi una catena che ti è rimessa da sola e ritrovi la tua stella, cioè questa è l'indicazione. Ci fermiamo qua, fra un attimo ne scopriamo altri due, eh. Torniamo subito dopo il prossimo pezzo. Offenbach, Star Sailor, Four to the Floor. Here we go.

impazzire la versione originale, eh? Non è che questa sia da meno, anche se è un po' più veloce, però insomma lo stile è quello, l'hanno fatta bene, l'hanno fatta bene. Offenbach, Star Sailor, Four to the Floor, mentre andiamo a scoprire che cosa dice i tarocchi per Antonella, quindi questi pescati dal nostro effetto. Anche stasera c'è Antonella, che è nata il 12, il suo segno è il cancro. Le carte sono l'imperatore e la ruota della fortuna. L'imperatore apre luglio con solidità, inizio mese metti ordine dove c'era confusione, prendi decisioni ferme e costruisci su basi sicure. Poi la ruota della fortuna, quindi l'imperatore e ruota della fortuna, gira nella seconda parte, qualcosa si muove da solo, una svolta favorevole che arriva senza che tu debba spingere. Antonella, luglio prima costruisci con le tue mani, poi la fortuna gira dalla tua parte. Non male, cioè è un mese... Christian, 14 segno dei pesci, le tue due carte sono la papessa e il carro. Che cosa dice? La papessa apre luglio in ascolto e inizio mese fidati dell'intuito, guarda sotto la superficie, aspetta prima di agire, perché in fondo sei già alla risposta. Poi arriva il carro, quindi parti deciso nella seconda parte, prenditi le redini, scegli la direzione e vai dritto verso la meta con determinazione. Christian, a luglio prima ascolti, silenzio, poi parti come un fulmine, quindi può stare. Facciamo anche Laura. Laura è nata al 18, il suo segno è quello dello scorpione. Allora Laura, per te le due carte sono l'appeso e il mondo. L'appeso apre luglio con una pausa, inizio mese tocca aspettare e guardare le cose da un'altra angolazione, anche se ti pesa, usa la sospensione per vedere quello che prima ti sfuggiva. Poi arriva la carta del mondo, che chiude in pienezza nella seconda parte. Un ciclo si completa bene, i pezzi vanno al loro posto, forse un traguardo, un viaggio. Laura, a luglio prima resti sospesa e poi ti aspetta il mondo intero, quindi insomma una bella conclusione. C'è un altro pezzo per noi, c'è quello di Bob Sinclair con Chiesa, I Can Wait.

0: scopriamo ancora un po' di carte dei tarocchi per i nostri amici, quelli che sono stati fortunati oggi, perché poi magari oggi accontentiamo qualcuno, la prossima volta riusciamo ad accontentare qualcun altro. Abbiamo, fammi vedere, Olimpo, è nato il primo giorno dei pesci. Allora, la forza è il sole, la forza apre luglio con calma e fermezza, inizio mese affronti una situazione che richiede pazienza e vinci con la dolcezza invece che con lo scontro. Poi il sole illumina la seconda parte, torna l'energia piena, gioia, chiarezza, una bella soddisfazione che arriva, insomma Olimpo, diciamo che si parte con la forza, luglio domi tutto con la calma e poi ti godi il pieno sole, mettiamola in questi termini. C'è Lucia, 14, segno dell'acquario, per lei le due carte sono la torre e la stella. La torre apre luglio con uno scossone, inizio mese qualcosa salta all'improvviso, ma butta giù solo ciò che stava in piedi male, non aggrapparti a quello che non serve e non va. Stella porta sollievo nella seconda parte, torna la speranza, la serenità, una luce dopo il momento pesante. Quindi Lucia, a luglio qualcosa crolla per liberarti in realtà e poi torna a brillare la tua stella. Siamo arrivati in conclusione anche oggi con il nostro effetto, ritornerà domani un effetto nuovo per voi, anche se quello del fine settimana ultimamente vediamo come va col semaforo, cioè se semaforo verde, giallo o rosso per voi, perché è un po' un classico per il venerdì. Ma adesso ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista Club Privé. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: arrivato anche Pinguini Tattici Nucleari o PTN come li chiamo io, prima Spin Doctor, Two Princess, brava in passato, brava in presente. Si sta per chiudere l'appuntamento con Tutti in Lista, ma oggi sorpresa per voi nella serata, perché sta per arrivare cose da Viviana.
1: Buonasera. cose da Viviana questa
0: cose
1: sera
0: da Viviana.
1: Va così,
0: sì.
1: Non so se è un bene o un male, però ci sarò.
0: Ma
1: io cose da Vivi a pezzi, io lo ribattezzerei così.
0: Allora, senza togliere nulla a Igor, però è sempre piacevole una voce femminile nella serata.
1: Dai, penso,
0: cioè,
1: anch'io.
0: Estate, ci sta, cioè potete divertirvi, fare festa.
1: Ma infatti facciamo un po' aperitivo. Dai, vi offro un cocktail virtuale, che ne dici?
0: Con eleganza, con classe, mi
1: con
0: ricordo.
1: Grande classe. Beh, Stefano, finché ci sei tu nello studio solo classe ci
0: mi
1: può
0: raccomando.
1: Essere dopo non lo so,
0: in smoking magari. No, col caldo anche no. Ringrazio, saluto il Ciringhito che è stato favoloso come sempre in regia, vi lascio come avete sentito con cose da Viviana stasera, un saluto per Tutti in Lista, ritorniamo domani. Ah, domani faccio anche un'ora in più, quindi
1: dai.
0: Sì perché sono
1: oggi tocca a me, ma domani oggi c'è il torna Viviana, giusto per ricordare anche i fasti passati. Esatto,
0: dalle 18 alle 21 domani siamo insieme, ciao a tutti, ciao.
2: Lista Club Privé
0: dalle ore 20 e 2
3: Radio
0: minuti
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Olivia Dean, So Easy su Radio Company. Ciao a tutti, buona serata. Ma che strano essere qui di nuovo dopo la mattinata insieme. Anche in serata dovrei assumere però una voce un po' diversa, un po' più sexy volendo, un po' più giusta per questo orario. Intanto è l'orario perfetto per fare aperitivo insieme, come dicevamo. Stefano Conte proponeva un aperitivo con classe, vabbè, ma lui è andato via, quindi finché c'è lui la classe è assicurata. Con me, diciamo, cerco di essere nella sobrietà, che però non è proprio la mia caratteristica, non è proprio quella che mi contraddistingue. Sono Viviana, ciao a tutti, c'è Ciringhito in regia con me fino alle 22, saremo insieme. Allora, com'è andata con questo caldo? Oggi non cose da pezzi, ma cose da Viviana a pezzi, perché comunque, voglio dire, tutto il giorno in giro con queste temperature non è facile, voi sicuramente lo saprete meglio di me. Allora, magari state tornando a casa dal lavoro in questo momento o siete già piazzati sotto l'aria condizionata. Nel caso, mi dite come siete vestiti, se vi va. Mi piacerebbe sapere come siete andati al lavoro, quindi state tornando oppure siete già a casa, vi siete cambiati, ma come eravate vestiti oggi per andare al lavoro, cosa vi siete messi, perché è un argomento molto attuale. Tra poco vi spiego che cosa sta succedendo in Francia, dove stanno messi peggio di noi per quanto riguarda le temperature altissime, quindi stanno cercando un po' di contrastare questa cosa in vari modi, anche attraverso l'abbigliamento al lavoro. Quindi come siete vestiti adesso che state tornando dal lavoro, o come eravate in ufficio oggi pomeriggio, questa mattina, se vi va me lo dite, quindi descrivetevi con un messaggio o un vocale al 333-2688-688. Adesso c'è Harry Styles, As It Was, su Radio Company.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: Styles in tour in questo periodo, As It Was, su Radio Company, come tanti altri artisti che d'estate vanno in giro per la nostra felicità. Certo, con questo caldo davvero davvero difficile fare qualunque cosa, anche stare fermi, soprattutto nelle grandi città, perché c'è il cemento, c'è l'asfalto che rende tutto ancora più caldo, ragazzi. Temperature percepite, non lo so, 100.000 gradi, quindi bisogna prendere dei provvedimenti. A Parigi lo stanno facendo, in tutta la Francia, a dir la verità, tra poco ne parliamo. Voglio sapere voi oggi come siete andati vestiti al lavoro. Dai, sentiamo un po'.
1: Io sono insegnante di voi. Una scuola di danza, sì. Quindi grazie al cielo, crop top, pantaloncino corto, infradito, e si va a lavorare.
0: Per forza.
1: Il caldo è abbastanza impegnativo. Mamma perché mia. Si salta tutto il pomeriggio dalle 2 alle 8, adesso ho staccato, quindi sono in acqua comunque.
0: Dai, per forza, perché davvero è difficile riuscire a lavorare vestiti in giacca, cravatta, eppure in alcuni uffici, in alcune aziende lo richiedono, nonostante veramente il caldo sia difficile da sopportare. Per questo motivo in Francia hanno deciso che il bermuda è accettato, per questa estate si può portare il bermuda, deve però essere di ottima fattura. Che cosa vuol dire? C'è un tizio che fa il controllo qualità. Allora tu, no, tu l'hai preso dai cinesi, non va bene. Tu, vediamo, a parte che se è di ottima fattura di sicuro è made in Italy. Ciringhito, dopo ti faccio il controllo qualità, vediamo un attimo se puoi rimanere o se ti devo cacciare, se ti devo buttare fuori. Sentiamo un altro ascoltatore.
2: Ciao a tutti. Ciao. Io stamattina giacca e cravatta, ecco, appena vedi. Finito un evento, fuori in giacca e cravatta. Non no. Vedo l'ora di tornare a casa.
0: Ma ti credo, mamma mia, questa è proprio cattiveria, giacca e cravatta, cioè che vuol dire? Uno è serio al lavoro solo se mette la giacca e cravatta, magari lavora molto di più uno che arriva in t-shirt e pantaloncini piuttosto che uno in giacca e cravatta che magari passa tutto il tempo davanti alla macchinetta del caffè. Come siete vestiti, ma soprattutto come siete andati vestiti al lavoro oggi, vorrei sapere, sono curiosa, se vi va me lo dite con un messaggio, un vocale al 333 2688 688.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Medusa insieme a Harry Camomile, Don't Wanna Go Home su Radio Company. Ciao a tutti, buona serata, io sono Viviana in sostituzione di Igor Pezzi, che saluto e che non ci ha detto però il motivo per cui non è qui. Ha fatto un po' il vago, ieri mi ha telefonato, abbiamo fatto la chiamata in diretta, è salito l'hype, domani ve lo dirò, dopo gli mando un messaggio, come minimo dici che cosa stai facendo, e soprattutto, caro Igor, mi devi un super favore, io te lo dico. Allora, come siete andati oggi vestiti al lavoro con questo gran caldo? Vi hanno permesso di spogliarvi un attimino se magari dovete indossare giacca, cravatta, divisa? Perché a Parigi, in tutta la Francia, hanno deciso che sì, finalmente Bermuda con questo caldo, con queste temperature che davvero stanno soffocando la capitale francese, il Bermuda per gli uomini è consentito, purché sia di buona fattura. E questo fa un po' ridere, cioè, i francesi comunque sono strani, sempre si devono distinguere per qualcosa. Di buona fattura che vuol dire? Se c'è scritto Made in Italy, questo volevi dire, vero caro ministro Farandou, che però ha dichiarato io come ministro porterò comunque giacca, cravatta e pantaloni, quindi lui proprio è pronto alla morte, è pronto veramente a soffrire il caldo pur di mantenere un certo decoro. A me sembra un po' too much, però ci sono situazioni in cui purtroppo bisogna farlo. Sentiamo lei.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Siamo da Mestre. Noi
0: sì,
1: normalmente giacca,
0: ecco,
1: cravatta sotto il sole.
0: No.
1: Fortunatamente oggi la nostra titolare ci ha lasciate libere e liberi di usare solamente la camicia.
0: Ah, meno male.
1: Via cravatta e via giacca. Vi lascio pensare,
0: dai.
1: E poi i colori sono sempre scuri.
0: Perché?
1: Purtroppo lavoriamo nelle imprese funebri e non c'è altra soluzione.
0: No,
1: ciao,
0: non c'è. Nel vostro caso in effetti non c'è, commentavamo con Ciringhito, non è che vi potete presentare con la camicia hawaiana o la canotta, insomma non è proprio rispettoso, non è il massimo, quindi vi tocca soffrire, mannaggia, pure a voi, in un momento già non proprio felice. Va bene, se vi va ci dite come vi siete vestiti oggi al lavoro con queste temperature torride, se vi hanno permesso di spogliarvi, qual era il vostro dress code e quale sarà quello di domani, perché la settimana non è ancora finita. Messaggi vocali 333 268

0: Tommaso Paradiso, l'ultima si chiama Agitare Coca-Cola, appena ascoltata su Radio Company. Ciao a tutti, buona serata, giovedì sera con me. Sono Viviana e c'è chi ci scrive, ciao, io credo che mi farò i pantaloncini di Gucci. Bah! Però, per posare le tegole? In che senso? Cioè nel senso che sei tipo un muratore? O le tegole intendi qualcos'altro? C'è un doppio senso che io non ho capito, ma forse meglio così. Poi c'è chi mi manda la foto, loro vestiti in giacca e cravatta. Ragazzi, pensate chi si sposa in questo periodo? Pensiamo agli invitati. Un minuto di silenzio per gli invitati ai matrimoni in questo luglio, giugno anche.
1: Estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
1: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina

0: scalette strette. Info 377 32 61 626.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Alexander Stan insieme a It's Different e Omar Duro con Talk su Radio Company. Buona serata a tutti. Allora, oggi viaggiamo un po', dai, almeno virtualmente, magari le ferie sono ancora un po' lontane e vi facciamo fare un bel giretto noi. Siamo stati prima a Parigi a morire di caldo e adesso ce ne andiamo a... non è che qua proprio fischia, come si dice a Roma. Andiamo a New York, dove gli affitti sono così alti, ma così alti, che diverse donne, pur di non lasciare la città, hanno deciso di andare a vivere in convento con le suore. Sì, che bello. Benvenuti nel mercato immobiliare di New York, un mercato pazzo, una città dove l'affitto medio quest'anno ha toccato la cifra assurda di $3,616 al mese, eh? Noi che paghiamo tipo €800, che poracciata, ma paghiamoli. Noi che abbiamo la rata del mutuo da €650, paghiamola e stiamo pure zitti, perché c'è chi sta molto molto peggio a New York, appunto. E allora queste donne hanno deciso di andare a vivere in convento perché tutto sommato con le suore si sta bene, soprattutto si risparmia. Cosa hanno detto le ragazze intervistate? Che alla fine le suore si fanno i cavoli loro, a differenza magari dei vicini spioni. Loro non è che stanno tanto a guardare te, sono lì, pregano, mangiano, non bevono, stanno tranquille, non pretendono nemmeno che loro vadano a svolgere le varie funzioni religiose, non devono partecipare per forza, possono farsi gli affari loro. L'unica cosa, non devono bere troppo, non possono fumare, non possono portare uomini in camera e c'è anche il coprifuoco, quindi alle 22 tutti a dormire, non possono fare tardi assolutamente. Nonostante queste privazioni, però, un sacco di donne a New York, pur di non lasciare la città, le accettano. Voi che fareste? Vorrei sapere un po' che ne pensate. Preferireste vivere, facciamo un preferireste, con le suore, con i vostri genitori, aia, in un monolocale minuscolo, ma veramente minuscolo, in cui fate fatica a muovervi, oppure andate fuori dalla città, fuori dalle scatole, magari in campagna, per spendere un po' meno? Cosa preferireste fare? Messaggi vocali se vi va, 333-2688-688.

0: dire a questa canzone di Gaia, che in effetti è italo-brasiliana. Bossa Nostra su Radio Company, buona serata a tutti. Giovedì sera con me, sono Viviana. Allora, vi ho chiesto: preferireste vivere con le suore oppure con i vostri genitori? Cioè, pensate, tornare a casa dei vostri genitori dopo magari tanti anni che siete fuori, ma l'affitto costa troppo. Questo sta succedendo a New York, è talmente alto il canone d'affitto che tante donne stanno scegliendo di andare a vivere in convento, che uno dice no, vabbè, dai, ti pare? E invece sì, nonostante le restrizioni, che per quanto non siano tantissime, comunque ci sono, tipo il coprifuoco, è una cosa che io non potrei tollerare, perché a parte per lavoro devo uscire a un certo punto, non ti fanno rientrare, cioè se sei fuori dopo le 23 non rientri, rientri il giorno dopo, quindi sei fottuto in certe situazioni. Oppure vivreste in un monolocale minuscolo? Boh, forse sì per un periodo, meglio che con le suore o con i genitori, con tutto il bene per i nostri genitori, però dai, a una certa è un po' complicato. Oppure fuori città per spendere meno, anche questa è un'opzione. Sentiamo un ascoltatore che cosa ci propone.
1: Ciao Viviana, ciao. Io farei come le amiche americane, andrei sì. in convento, perché poi con questo caldo, un posto convento, fa sempre piacere un po' di vento col caldo.
0: Convento per far plazzo. Vabbè, la freddura in effetti ci stava bene, questo caldo. Mamma, che paura. Radio
2: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company. Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Loco Loco, il nostro successo del presente, dal passato, Right Said Fred con I'm Too Sexy. Beh, noi ci siamo anche questa sera fino alle 22 con me, sono Viviana e in questo momento che ore sono? Manca un minuto alle 21.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

di Anna appena ascoltato su Radio Company è tornata. Beh, sentivamo un po' la sua mancanza. White Girl Wasted, la vera Baddie, su Radio Company questa serata insieme. Allora, io oggi avevo un po' di sonno a un certo punto, non so, sarà stato il caldo, sarà stato il fatto che si dorme poco in questi giorni, e mi avevano detto tanto tempo fa che quando una persona ha sonno, per farselo passare potrebbe fare una cosa, ovvero strofinarsi il naso e strofinarsi le orecchie, e questa cosa dovrebbe darti subito un attimo una sorta di sveglia. Ecco, sono gesti che si chiamano neurobica, ovvero esercizi per il cervello. Infatti, svolgere azioni quotidiane in modo inusuale costringe il nostro cervello a uscire dal pilota automatico, quindi stimola la creazione di nuove connessioni. Per esempio, ce ne sono delle altre: per lavarci i denti potremmo utilizzare la mano non dominante, quindi la sinistra nel vostro caso. Io sono mancina, quindi io me li lavo con la sinistra, dovrei usare la destra effettivamente. Dovresti usare appunto la mano per te non dominante, quella che non usi mai per mangiare, per aprire le porte, per usare il mouse. Questo allena la coordinazione, risveglia l'emisfero cerebrale. Poi un'altra cosa molto utile: fare la vostra routine a occhi chiusi, tipo vi fate la doccia occhi chiusi, vi lavate senza guardare, vi insaponate, cercate i vestiti nell'armadio. Questo intensifica il senso del tatto e costringe il cervello a visualizzare lo spazio circostante in modo diverso. Io non credo che riuscirei, proprio no, mi sento persa, però ci sono anche tanti attori che proprio per lavoro, per entrare nella parte, devono fare questa cosa, e hanno detto effettivamente, mamma mia, cioè proprio difficile, è una cosa a cui non siamo abituati, però di sicuro poi riesce a risvegliare certi sensi che utilizziamo così appunto con il pilota automatico, quindi ci fa uscire questa cosa dalla comfort zone. Avete mai fatto qualcuno di questi esercizi? Ne conoscete degli altri? Nel caso, se vi va, ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333-2688-688. Se ci volete dire anche più semplicemente in questo momento dove vi trovate, dai, voglio sentire un po' la vostra voce, di voi che di giovedì sera siete connessi con Radio Company, sia a occhi chiusi che a occhi aperti. L'importante sono le orecchie, a noi servono quelle. 333-2688-688.

0: matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 437 32.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Stefani, un po' come se l'avessimo fatta tutti, se avessimo partecipato anche noi, anche io, Viviana, anche Ciringhito, dai, ognuno di noi ci ha messo un pezzo di cuore, come no, dai, bravi Fabio De Magistris, Nico Heinz e pure Victor in questa J'adore che abbiamo appena ascoltato su Radio Company, che magari, chi lo sa, sarà il tormentone proprio di questa estate 2026. Allora, io vi dico che la nuova tendenza per gli italiani single è conoscere un potenziale partner attraverso un'app che però è un'app specifica per cani e gatti. Sì, vi giuro che è così, perché noi italiani amiamo così tanto gli animali che per il 67% sarebbe difficile avere una relazione con qualcuno che non li ama. Ciringhito, per te sarebbe difficile, non te ne può fregare di meno. Vabbè, non è, per me non è fondamentale, di sicuro, perché io non ho un cane, non ho un gatto, ce l'hanno i miei genitori. Certo, se non li ami, cioè della serie che se li tratti male, allora no. Però se sei una persona che preferisce non averli a casa, è un altro discorso. Io ricordo che un po' di anni fa ero fidanzata con un ragazzo e il cane di mio fratello gli abbaiava appena mi abbracciava. Aveva ragione, fatto bene, cioè aveva più fiuto di me evidentemente, e l'aveva capito prima. Allora, questa passione influenza parecchio la vita quotidiana, infatti molti italiani, molti di noi organizzano il tempo libero proprio in funzione dei propri animali, quindi per questo un'app del genere funziona, perché se io ci vado so già che troverò amanti di animali proprio come me. Sono nate queste community dedicate ai pet lover, dove appunto non si incontrano solo persone, ma si incontrano persone che amano andare a fare passeggiate, trekking, magari anche raccogliere la cacchina insieme, che è un momento intimo, potrebbe essere un momento carino. Non so se anche voi ne avete sentito parlare, se magari ci state dentro e ci dite com'è, se siete riusciti a trovare qualcuno, che esperienze avete avuto. Io tra poco vi dico quali sono quelle più gettonate, quelle che vanno proprio per la maggiore, e intanto voi, se vi va, mi dite: avete beccato qualcuno in un'app del genere o in un'app in generale, voi che non siete stati buttati fuori da Tinder come me e che potete, vabbè, ce ne sono altre per fortuna, 333 2688 688.

0: passione per Karol G, ma non credo di essere l'unica. Mi piacciono a me questi smandrapponi sudamericani, come direbbe Elodie, che una volta si è autodefinita una smandrappona. Mi ha fatto molto ridere, lo diciamo con affetto chiaramente. A me piace veramente tantissimo sia lei che la sua musica, insieme a Manu Chao, Viajando por el Mundo su Radio Company. Allora, tra poco vi dico quali sono le app dedicate agli animali, ma nate per conoscersi, quindi ma dai, tu hai un cane, che razza è? Ma che bello, che carino, mi piacerebbe conoscerlo. Si sa che con la scusa dei cani, per carità, li amiamo tantissimo, e dei gatti, poi si rimorchia anche in giro. Vi dico solo che mio padre sta sempre col cane. Papà, basta, dai. Lo porta fuori 3, 4, 5 volte al giorno. Dai, l'abbiamo capito che è un po' anche per chiacchierare, così, conoscere anche il tre signore, giusto per chiacchierare. Va bene anche solo quello, non è che bisogna andare per forza oltre. Però se nascono app di questo tipo vuol dire che può funzionare. Allora sentiamo un ascoltatore che ci vuole salutare. Da dove?
1: Ciao Company, vi ascolto dalla macchina, sto accompagnando un amico di mio figlio e mio figlio a casa dell'amico, perché sono stati col pomeriggio insieme.
0: Bene.
1: Ciao Vivi, buona
0: grazie
1: serata.
0: Ciao, se vi va ci dite dove siete in questo momento, in questo giovedì sera super caliente, da dove ci state ascoltando, con un vocale o un messaggio al 333 2688 688.

divertimento in Italia ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Company Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

to Groove su Radio Company. Dai che stiamo passando questa bella serata d'estate insieme. Ci sono io, Viviana, al posto di Igor Pezzi, che vediamo, magari dopo sentiremo, anche perché non ci ha ancora spiegato il motivo della sua assenza, eh? Noi siamo qui pronti col registro, vogliamo sapere perché, vogliamo la giustificazione. Allora, stiamo parlando di app, di incontri, ma per persone che amano gli animali, perché le app si sono sempre più specializzate, non sono generiche, che ne so, siamo persone che amano tanto cucinare, ci sono delle app, amiamo tanto gli animali, ce ne sono delle altre, tipo Time Dog, l'avete mai sentita? È una delle più note, pensata proprio per far incontrare i cani, è più per loro che non per noi, però da cane nasce amore, a quanto pare può succedere, per far connettere i rispettivi proprietari nelle vicinanze, magari organizzare passeggiate, no? Uno va fuori a porta il cane, è da solo, si rompe anche un po' le scatole, è carino. Se hai qualche vicino o vicina che ha un cane, fare una passeggiatina insieme e poi chissà. C'è anche Dogsy, molto diffusa in Italia. Permette di organizzare incontri, anche in questo caso far socializzare i propri animali con altri animali nei paraggi. Poi c'è Frolly, che consente di creare profili sia per l'essere umano che per il cane, quindi anche il profilo del cane se volete. E poi c'è Meet My Pet, in questo caso è utile anche per cercare centri veterinari, che ne so, cioè il cane che sta male, trovi qualcun altro disposto ad accompagnarti in questo momento difficile. Comunque non sono solo per cani, gatti e anche uccelli. Meno male,

0: bella questa energia in serata insieme in questo giovedì 25 giugno 2026. Io sono Viviana, che mi sono riproposta anche la sera, perché chi è che manca se non lui, il nostro Igor Pezzi? Ma manca perché intanto ce l'abbiamo qui, Igor al telefono.
1: Buonasera.
0: Eccolo.
1: Buonasera.
0: Come va? Ehi, dove sei?
1: Beh, allora, sono a un evento, ma non a lavorare.
0: Ah, ok.
1: È un evento benefico, un evento importante, un evento che mi ha coinvolto sin da quando ero piccolo e, insomma, volevo esserci.
0: Giusto.
1: Volevo esserci. È un evento che sembra che fa un po' sorridere, perché si svolge attorno a un fiume, il fiume Corno in questo caso,
0: okay,
1: che ha tutta una storia infinita, dalla fine dell'Ottocento e quant'altro.
0: Ammazza.
1: Io ho passato gran parte della mia infanzia, siamo a San Giorgio di Nogaro, a Villanova per la precisione,
0: okay,
1: e ci sono tante iniziative, io ho voluto presenziare, hanno voluto la mia presenza, allora.
0: Ma certo,
1: se posso.
0: Ma
1: soprattutto,
0: sì?
1: Ho dovuto chiedere se c'era Viviana, e io ho detto: ragazzi, se Viviana mi dice di sì, io vengo, se no no.
0: Guarda, sei un gran ruffiano e fai bene, perché sai che mi dovrai un grande favore, Igor. Adesso ci penso a cosa.
1: Mamma
0: però
1: mia.
0: Dai, comunque
1: no.
0: ci stiamo divertendo.
1: Ho già paura.
0: Devi, ti faccio paura e sono contenta di questo.
1: Ma
0: senti, tu lì
1: ti
0: sei una...
1: un barbecue, così sei a posto.
0: Ecco,
1: faccio un barbecue, dai.
0: Bravo, un bel barbecue vicino al fiume. Non mi ci lanciare,
1: certo.
0: Senti, quindi state facendo festa sostanzialmente.
1: Beh, adesso sì, prima c'è stato però un momento molto bello, abbiamo parlato di storia, anch'io ho fatto la mia parte naturalmente.
0: Tu che parli di storia, diciamo, è quasi incredibile, però se me lo dici così penso che è successo davvero.
1: Ma perché mi hai preso, scusa? Ma
0: per Igor Pezzi,
1: comunque,
0: per la nostra celebrità della sera.
1: No, grazie che mi avete chiamato, che io non faccio fatica a star distante dalla radio e dal mio programma.
0: Immagino.
1: Quindi grazie che mi hai chiamato. Grazie a tutti.
0: Dai, allora,
1: a tutti gli ascoltatori, vi voglio bene.
0: Ti mandiamo un bacione e torna presto.
1: Sicuramente lunedì a partire dalle 8 della sera di nuovo. Io dovrebbe esserci Pacini, forse, non lo...
0: Ma
1: so,
0: guarda, non
1: quello.
0: Lo so, io ti dico solo che mi ho occupato casa sua e questo e questo ci basta. Per me può anche non tornare.
1: Una cosa?
0: Vai.
1: Posso dire una cosa? La vita da Viviana, una vita da Viviana avrà un upgrade con il barbecue grazie al sottoscritto, ok?
0: Fantastico! Quindi, una vita da Viviana e Pezzi. Viviana a Pezzi anche potrebbe
1: essere. Mamma mia, finiremo a Pezzi.
0: Ma sicuro, io e te insieme sicuro. Un abbraccio, Igor, ciao!
1: Ciao! Ciao! Ciao. Ciao.

0: con Talk to You su Radio Company. Ci state mandando messaggi. Simone: ciao Radio Company, siete una delle mie radio preferite, vi sto ascoltando dalla macchina. Monkey Man è il mio fumetto creato da me, se potete citarlo. Va bene, Monkey Man, e anche Shadow Man, che invece è il fumetto del tuo amico. E Posa Man manca poco. E poi: ciao Viviana, sono nel mio garage, sto finendo il restauro dell'ultima delle mie quattro Grazielle vintage anni 60. Domenico ci manda anche la foto, bellissima. Va bene, prima Igor Pezzi citava Una vita da Viviana. Se vi va, giocate il gioco social dell'estate sulla nostra pagina Instagram Radio Company, dove trovate tutto. Saluto anche l'Hotel Park, sponsored by, sì, è lo sponsor di questo gioco, quindi cosa potete vincere, scopritelo sulla pagina Instagram. Tra poco un successo del presente, uno del passato, rimanete con noi, state qui per sempre, non ve ne andate, no.
1: Radio Company, estate. Spot.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

dal passato, Edwin Collins con A Girl Like You. Noi stiamo per salutarci tra poco, cioè musica maestro con Ale De Biasi e Joe, sì, sono loro due, già solo il pensiero di loro due mi fa ridere. Che devo fare? Saluto Manila che ci sta ascoltando dalla Campania. Ciao baby, lo so, è strano sentirmi la sera, infatti se mi avete sentito oggi non mi sentirete più domani, torna Igor Pezzi, scusate, questo è il suo programma, ma io torno domani come sempre dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché

0: ciao. In questo momento su Radio Company sono le 22.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Gio and Ale DiBiase present Musica
1: Maestro. Avete capito bene, Musica Maestro, amici, buonasera a tutti, si incomincia nuova puntata in questo giovedì 25 di giugno. Ciao a tutti, buonasera, io sono Gio e dall'altra parte il mio amico Ale DiBiase. Uè, uè, come stai? Tutto bene? Dovremmo comunicare spesso in napoletano, tu che poi lo capisci così proprio perfettamente, e poi soprattutto io che non lo sono napoletano. Va bene, è un'ora di musica fino alle 23, noi lo ricordiamo praticamente spesso, anzi sempre. Musica Maestro è un programma che va in onda ogni giovedì dalle 22 alle 23, all'interno del quale si possono scoprire un sacco di cose. Generalmente passiamo canzoni che magari non siete abituati ad ascoltare nella programmazione canonica di Radio Company, molte volte cercando anche di tirare fuori quel pezzo che forse nessuno di voi aveva mai ascoltato prima. Poi il fatto che vi possa piacere ovviamente noi ce lo auguriamo, però in ogni caso siamo pronti a incominciare. Primo disco, un disco di qualche anno fa, Hugel, Diplo, Malou con la loro Forever.

0: davvero molto interessante è quello di Drake con la sua Massive. Drake che quell'anno si allontanò proprio dalle tipiche sonorità rap e pop per avvicinarsi proprio alla musica house e fece un album praticamente house, e Massive ne è sicuramente un esempio. Ma guarda un po',
1: bravo.
0: Ma guarda un po', io non lo guarda, ma dovresti essere dall'altra parte del vetro, perché
1: un
0: stai
1: attimo,
0: qua.
1: Qualche volta vengo.
0: Grazie
1: qui.
0: Ale, sono molto contento. Ecco, l'uomo che praticamente mixa musica maestra ogni giorno è proprio Ale De Biasi. Ale De Biasi che non fa altro dalla mattina alla sera se non seguire la Family, programma che ricordiamo va in onda dalle 6.30 alle 9.
2: Comunque i pischelli sono i migliori.
0: Grazie, grazie. Dillo meglio qua vicino, devono sentirlo tutti. La

0: Company. Guarda, ecco perché prima sei tornato, sei venuto da me e mi hai cercato, semplicemente perché sapevi che alla fine di questa prima parte di Musica Maestro avremmo passato il tuo disco, disco di qualche mese fa se non sbaglio. Non mi dica che no, è ancora praticamente in top 10 qui a Company, eh? Questa cosa non mi convince. Facciamo una piccola pausa, amici, ritorniamo tra poco.
1: Company, Company, Radio Company.
2: Musica Maestro.
3: Spot.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Radio Company ad Avellino

Bless Madonna con The Joy, si chiama Shades of Love. Amici, ancora buonasera a tutti, si riprende con Musica Maestro e lo facciamo con un remix di un disco iconico della Bush pubblicato il 2 marzo 1995. Lo conoscete come Be My Lover, ma questo si chiama solo Lover.

Company. Amici, vi ricordo come al solito, se siete arrivati a questo punto, potete anche riascoltare la puntata di questo giovedì 25 di giugno tramite la nostra applicazione Streamo, si scrive Streammo, e non solo, potete anche riascoltare tutte le vecchie puntate di Musica Maestro, ma soprattutto scoprire nuovi contenuti originali pubblicati tutti da noi, pubblicati tutti da Streammo. Abbiamo ancora un po' di musica da ascoltare subito, collaborazione tra David Guetta, Ludacris, Usher, si chiama Rest of My Life. Radio Company.

0: Love. Amici, grazie a tutti, ci sentiamo ovviamente domani a partire dalle 14 con una nuova puntata di Pischelli, mentre per quanto riguarda gli amici della sera che forse ascoltano soltanto questo programma o solo la notte di Company, ci risentiamo giovedì prossimo a partire dalle 22 con la Musica Maestro. Grazie al mio amico Ale De Biasi, vi lasciamo adesso con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini, perché subito c'è lo Yesterday. Ciao!
1: Musica Maestro. Radio Company, Musica Maestro.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Я душа, но и мазна.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo pronti per il nostro appuntamento di stasera, giovedì 25 giugno. Io sono Fabio De Magistris, questa è Radio Company. Saluto Gianluca Pacini, che è già in regia naturalmente ad occuparsi della parte tecnica. Abbiamo un'ora da passare assieme e quando ritorna Company Yesterday ci sono solo i grandi successi di qualche anno fa da riascoltare assieme. Tra poco Kesha con TikTok, poi ritroveremo Black Eyed Peas, Banderas, subito Usher.
6: Shut

Life, la canzone che abbiamo riascoltato, è un bel ritorno che facciamo ogni volta che riascoltiamo questa canzone, un ritorno nel tempo naturalmente. Banderas qui su Radio Company all'interno di questo appuntamento di stasera, giovedì, con Company Yesterday. Gianluca Pacini è in regia, pronto a mixare altre canzoni. Io sono Fabio De Magistris. Tra poco vi farò riascoltare Mr. Saxo Beat di Alexander Stan, poi Kylie Minogue, Inna, subito c'è George Michael.

0: su Radio Company per qualche minuto. Inna, questo era il suo grande successo, si intitola Hot, ci ha riportato naturalmente indietro di qualche anno. Ci fermiamo, c'è una breve pausa, ma ritorneremo come sempre tra pochissimo. Company yesterday. Don't stop
1: the party. Spot. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gianluca Pacini.
1: Questa è Radio Company, una buona serata ancora a tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno del nostro appuntamento, cioè Company Yesterday, l'ultimo contatto di questa settimana. Siamo pronti naturalmente a continuare adesso con altre canzoni, quelle di Britney Spears.

quest'ora della sera su Radio Company c'è un appuntamento, si chiama Company Yesterday e ci dà la possibilità assieme naturalmente di riascoltare solo i grandi successi di qualche tempo fa. Così ne abbiamo approfittato anche per ritrovare The Beach Hotel e il loro Do You Wanna Dance qui naturalmente per questo spazio di stasera. Gianluca Pacini sempre in regia, io sono Fabio De Magistris. Tra poco riascolteremo assieme Madonna, Rihanna, Avicii con Wake Me Up, subito Jennifer Lopez con Pitbull, c'è On The Floor.

0: Al termine del nostro appuntamento di stasera, giovedì con Company Yesterday, Avicii con Wake Me Up chiude lo spazio dedicato a Company Yesterday, quindi grazie a Gianluca Pacini che come sempre è stato in regia, si è occupato della parte tecnica. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto domenica, io sarò qui con voi con Company Maximum a partire dalle 19:15. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company Boutique.
7: Radio Company Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Company. Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.